0: Siamo ripartiti a levare, a pulire le strade. La gente ha fatto miracoli da noi, tutti i capi squadra, pericoli, non pericoli, rischi sicuro, ma partiva tutto.
1: Fu il cosiddetto miracolo della ricostruzione, figlio in realtà di una visione condivisa, un impegno collettivo e comune, aiuti e solidarietà.
2: Ed è stata una capacità dell'intero sistema, perché sono stati capaci gli imprenditori, i cavalieri del lavoro, di dare questo impulso immediato alla ricostruzione, ma c'è stato anche un sentimento comune anche con il sindacato, con le forze del lavoro, con le istituzioni.
3: Il calcio adesso, questa sera si decide la sfidante dell'Arsenal nella finale di Champions League. Alle 21 saranno in campo Bayern, Paris Saint-Germain. Ieri gli inglesi hanno infatti eliminato l'Atletico, hanno vinto 1-0. Davide Vannucci.
4: Lo scorso anno il cammino in Champions dell'Arsenal si era fermato in semifinale, ostacolo superato in questa stagione grazie al successo di misura sull'Atletico Madrid. Equilibrio tattico all'Emirates, per i Gunners spazi complicati da trovare, ma proprio allo scadere del tempo gli inglesi passano in vantaggio con un'azione che parte da Gyökeres. Sul cross dello svedese Trossard sembra perdere l'attimo, poi calcia verso Oblak che si distende e respinge. Il più veloce di tutti è Saka che appoggia in rete. La ripresa si accende subito con il retropassaggio di Saliba, su cui Giuliano Simeone è lesto ad anticipare Raya, ma viene a sua volta fermato dall'intervento di Gabriel. Poi è il turno di Griezmann, destro respinto dal portiere spagnolo. Sibert fischia un fallo di Pubil sullo stesso Gabriel. Partita a scacchi tra i due tecnici, triplo cambio per Simeone, triplo cambio per Arteta, tra cui Incapi che serve un cross perfetto a centro area per Gyökeres. Il centravanti fallisce il colpo mandando alto. La pressione dell'Atletico produce un'azione manovrata conclusa da un sinistro debole di Llorente. L'ultimo acuto, stonato, è di Sorloth che manca il pallone. L'Arsenal vola a Budapest e aspetta il proprio avversario che uscirà dalla sfida di stasera tra Bayern Monaco e Real Madrid.
3: E ci colleghiamo come sempre a quest'ora con i nostri inviati subito da Elisa Dossi. Torniamo al delitto di Garlasco in questa giornata insomma importante per le indagini, Elisa, perché viene sentito Andrea Sempio, sentito si fa per dire l'annuncio dei legali, appunto si avverrà della facoltà di non rispondere. Ha sempre detto Elisa, Andrea Sempio, non ho nulla da nascondere, eppure questa è la strategia. Saluto intanto anche gli altri inviati che vedo collegati, ma appunto partiamo con te Elisa, aiutaci anche a codificare la strategia della difesa.
5: Eh sì, è proprio così. La difesa ci ha detto, e lui lo ha pure ribadito, che di suo vorrebbe parlare e che però la strategia esclude l'emotività e in questa fase preferisce avvalersi della facoltà di non rispondere. Perché lo fa? Perché in questo momento non si conoscono gli atti, perché comunque l'inchiesta non si è ancora conclusa, le indagini non sono chiuse, dunque dicono i suoi avvocati il quadro probatorio è incompleto. Proprio alla luce anche di altre cose successe durante questo periodo di indagini, ad esempio il forum di cui si è saputo nei giorni scorsi, in cui Andrea Sempio avrebbe scritto, ha scritto, ve l'abbiamo anche mostrato, ero ossessionato da una ragazza dai 18 ai 20 anni, salvo poi che si è scoperto che in quel forum qualche riga sotto lui scriveva di una barista, hanno detto i suoi avvocati, e si è visto infatti quando poi sono state mostrate le schermate di questo forum. Ecco, alla luce di questo i suoi avvocati, di questo e non solo, dicono abbiamo incaricato uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica per lui, di modo che quando chiederemo che venga sentito in un secondo momento probabilmente, e se decideremo di farlo, a quel punto ci sarà anche questa. In ogni caso la riteniamo utile ai fini delle indagini. Non è tutto però per oggi Adele, perché oggi qui arriverà anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, verrà sentito come persona informata sui fatti, sempre qui in procura Pavia, teoricamente alla stessa ora di Andrea Sempio, intorno alle 10. E c'è da dire che ieri come persone informate sui fatti sono state sentite anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, mai indagate, sentite più volte nell'ambito della prima e delle prime inchieste, della prima indagine su Garlasco, e per la prima volta sentite nell'ambito di questa inchiesta che

0: Ora i PM di Pavia sono convinti di poter riscrivere. A loro sono state fatte delle domande rispetto ai rapporti tra i ragazzi e, vogliamo dire, i protagonisti, insomma, di questa inchiesta, ecco, proprio appunto su quelle che erano all'epoca le relazioni, per cercare di capircene un po' di più.
1: E vogliamo insomma anche andare più a fondo rispetto a questa perizia comportamentale che sentivamo anche nel tuo servizio prima nel giornale, Elisa, ancora una volta insomma chiesta da i legali di Andrea Sempio.
0: Sì, e appunto è questa perizia comportamentale rispetto alla quale loro dicono, probabilmente pensano anche di raccogliere una serie di elementi che chiedono che vengano valutati, alla luce del fatto che appunto molto si parla di quanto sta accadendo, andando poi a fare delle valutazioni che loro hanno definito mostrificazioni, perché è inutile che ce lo nascondiamo, Adele, è un caso che è diventato anche molto mediatico e su cui siamo tutti in attesa di vedere le prove della procura, ma nel frattempo chiaramente abbiamo visto e ne abbiamo anche poi preso le distanze molte volte delle chiacchiere al limite del voyeurismo, per cui loro chiedono di avere questo. Ricordiamo anche come i PM di Pavia hanno riscritto il capo di imputazione, sarebbe stato Andrea Sempio per loro ad aggredire Chiara Poggi sul piano terra della villetta, per poi, dopo aver inferto alcuni colpi al suo corpo quando lei era diciamo così già priva di sensi, l'avrebbe trascinata lungo le scale che portano verso la cantina e lì le avrebbe inferto gli ultimi colpi letali. Lo avrebbe fatto per il suo no a delle avance. Dunque per lui adesso il capo di imputazione è omicidio volontario con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi, degli abietti motivi. E chiaramente c'è anche questa novità proprio da parte di chi indaga. E nel frattempo, lo ricordiamo, c'è Alberto Stasi che è in carcere, sta finendo di scontare la sua pena, i suoi avvocati sperano si apra ora la strada per una possibile richiesta di revisione della condanna. Per questo però ci vorrà ancora del tempo, perché le carte dei PM di Pavia non sono ancora arrivate alla Procura Generale di Milano, che è quella che si occupa delle revisioni delle sentenze.

0: 18 ordinanze che sono in questo momento in fase di esecuzione già da questa mattina all'alba proprio da parte dei carabinieri sotto l'egida della direzione distrettuale antimafia. Si tratta veramente di un'operazione molto importante perché taglia alla radice questa organizzazione che importava sostanze stupefacenti ed era in grado quindi di controllare poi lo spaccio sul territorio, ma addirittura di controllare la gestione dei detenuti all'interno del carcere. Quindi ne sapremo di più anche più tardi nel corso appunto degli incontri con i vertici dei carabinieri. Nel frattempo vi possiamo anticipare che si tratta di 18 ordinanze, 16 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, e che i reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti al porto e detenzione illegale di armi e sequestro di persona a scopo di estorsione. Ecco, ci sono delle modalità che sono molto prossime proprio a quelle mafiose ed è questo un aspetto che caratterizza questa organizzazione, e quindi l'operazione assume un'importanza strategica: riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, alcuni dei quali di questi reati aggravati, come dicevamo, da questo metodo mafioso. Si tratta di una indagine che è partita lo scorso anno, quindi che ha richiesto un anno di attività profonda per arrivare quindi proprio alla radice dell'organizzazione, e che in pratica si è conclusa questa mattina alle prime ore dell'alba ed è ancora in fase di esecuzione. Infatti stiamo attendendo quindi gli sviluppi di questa operazione.
1: Sara, grazie, ci ritroviamo più tardi anche con te per gli sviluppi che ci hai annunciato. Andiamo ad Andrea Saule adesso, torniamo a quel 6 maggio 1976, le immagini alle mie spalle, oggi i 50 anni dal terremoto del Friuli, ci furono 1000 vittime, lo ripeto ancora una volta, 3000 i feriti, centinaia i paesi colpiti, uno di questi in particolare contò almeno 400 vittime ed è lì appunto. Andrea, veniamo da te.
2: Buongiorno da Gemona del Friuli, ci troviamo esattamente dove tra qui e il vicino comune di Artegna la terra tremò, era il 6 maggio 76, 21.00, 12 secondi, 59 secondi di scossa che spazzarono via paesi interi, 180.000 case, tantissime persone, 989 le persone che persero la vita, anche degli alpini in quelli che doveva essere un luogo sicuro, una caserma, un terremoto di 6,5 della scala Richter, il quinto più potente del Novecento, meno rispetto a quello per esempio dell'Aquila di qualche anno fa, o quello più grande rispetto invece a quello del centro Italia. Eppure per il Friuli Pianti Morti fu un'opportunità per rinascere, tanto da diventare un modello per la ricostruzione a tempo di record, grazie anche all'intervento del commissario di epoca di governo di allora, Zamberletti. Prima le fabbriche, poi le case, infine le chiese, il Motto, questi paesi: Gemona, Artegna, Venzone, Buia, Osoppo, Magnano in Riviera, la vicina Carnia, sono in parte, sono rinati, e a memoria, a parte la memoria degli abitanti, non ci sono segni dell'Orcolat, come viene chiamato in friulano questo terremoto devastante del 1976. In eredità il sisma del Friuli lasciò la costituzione della neonata e moderna protezione civile e delle leggi per le costruzioni antisismiche. Oggi per il 50 grandi celebrazioni nel pomeriggio, seduta qui nel teatro che potete vedere alle mie spalle, al Teatro di Gemona, seduta del Consiglio regionale con due ospiti speciali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Per Mattarella è un ritorno, nel 2016 proprio qui aveva partecipato alle cerimonie per i 40 anni dal sisma, toccando Gemona, Venzone e ovviamente Udine. Io direi che la linea può tornare a voi.
1: Andrea, grazie. Noi torneremo anche a parlare di quello che è accaduto 50 anni fa in Friuli. Un esempio, ce lo ricordava Andrea Saule, un esempio anche per quanto riguarda la ricostruzione, uno dei pochi casi nel nostro paese in cui non ci furono né sperperi né scandali. E insomma ne parleremo anche alle 7.30, torniamo su questo. Saluto intanto gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, noi invece

0: Andiamo avanti su Rai News 24, su canale 48.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
2: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire shh.
3: Come si chiama?
2: Milkefir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola.

0: Buono, buono, buono!
1: È buono! Bonduelli, il buono che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.
2: Sei soddisfatta della nuova doccia?
3: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
2: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
4: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
2: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
4: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
5: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
6: Contro il dolore, nuovo Portadexi. Triplo effetto rapido, contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza, in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come lo Smart TV Samsung QLED 4K 55 pollici con 4K upscaling. Prende vita, tuo a soli 239,50€. Troni, non ci sono paragoni.
8: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia, c'è Iovis Flaconcini. Con miliardi di probiotici, fermenti di generi, specie e ceppi diversi, rinforza l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica, come te.

0: Girl and Good Girl Jasmine Absolute. The new feminine fragrance, Carolina Herrera.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota.

0: Andrea Sempio non risponderà oggi alle domande dei PM di Pavia in procura, anche il fratello di Chiara Poggi. Ieri ascoltate le cugine. Il maltempo sta flagellando la Toscana, 100 mm di pioggia in tre ore a Carrara, trombe d'aria, Empoli e Cascina, danni e allagamenti. 50 anni fa il terribile terremoto del Friuli che provocò un migliaio di morti, la rinascita grazie a un innovativo piano di ricostruzione. Due rider picchiati in pochi giorni perché non avevano il resto da dare ai clienti. È accaduto a Torino, la testimonianza di uno di loro. Un giovane capriolo è entrato nel cortile di un liceo di Bolzano durante la ricreazione. Spaventato, ha poi trovato una via di fuga per tornare nel vicino bosco. Mercoledì 6 maggio, buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Buongiorno Italia, il primo appuntamento quotidiano con l'informazione della TGR. Siamo in diretta dagli studi RAI di Napoli e da quelli di Milano, dove c'è Chiara Merico. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno a te Andrea e bentrovati ai nostri telespettatori. Dunque, come avete sentito dai nostri titoli in primo piano, ci sono ancora i nuovi sviluppi dell'inchiesta sul caso di Garlasco. Oggi in Procura Pavia sarà il giorno di Marco Poggi, il fratello della vittima, che sarà sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Convocato in Procura anche Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che però ha già fatto sapere tramite i suoi legali che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Alberto Ambrogi, che si trova a Pavia di fronte al tribunale.
2: È il remake di quanto avvenuto il 20 maggio dello scorso anno, quando si era da poco aperta l'inchiesta. Allora Andrea Sempio non si presentò per un difetto di notifica, mentre il fratello della vittima Marco Poggi fu sentito a Mestre, dove è residente. Oggi invece sono attesi qui entrambi alle 10, stessa ora, stesso luogo, appunto perché non si possano parlare dopo le domande che gli porranno i pubblici ministeri. Come avete detto, Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Hanno chiarito i suoi legali, non sapendo ancora il quadro probatorio, che nelle mani di chi indaga è inutile rispondere a domande e esporsi alle domande senza aver potuto avere accesso alle carte dell'inchiesta, carte a cui avranno accesso al termine con la richiesta, con la conclusione delle indagini. Mentre per quanto riguarda il fratello della vittima, le domande probabilmente verteranno su questo video intimo che era stato registrato tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi. Loro hanno sempre detto di non averne accesso, ma una perizia avrebbe confermato che invece era stato visto dagli inquirenti, e questo riscriverebbe, insieme alla perizia della procura affidata all'anatomopatologa Cristina Cattaneo, riscriverebbe la storia di questo delitto. È tutto, linea a Milano.
1: Il delitto di Garlasco, l'inchiesta in primo piano sulla Repubblica, edizione nazionale, il titolo è Sempio non risponderà ai PM, poi di spalla Handbike, Rose, note di Guccini, l'addio a Zanardi è pieno di vita ieri a Padova, i funerali dell'ex pilota e campione paralimpico, ma il titolo di apertura è dedicato al nuovo scontro tra Trump e il Papa, il Presidente alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, il Leone mette in pericolo i cattolici, il Pontefice replica se mi vuole criticare, dica la verità. Anche la stampa titola sull'alta tensione tra il Papa e Trump, e poi anche l'allarme del Fondo Monetario Internazionale per le conseguenze economiche della guerra, stangata energia, la BCE in vista tassi più alti. Dal Messaggero leggiamo, oltre al titolo di apertura che è analogo, nuovo attacco al Papa da parte di Trump, il gelo del governo, Tajani dice noi siamo con il Pontefice, i mercati però credono ad una positiva evoluzione del conflitto, listini con il segno più, calano gas e greggio, anche questa mattina il petrolio è in lieve calo. E poi dal Corriere della Sera, con il titolo L'altolà del Papa a Trump, la notizia dell'apertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia, seconda lettera da Bruxelles che avvisa la Biennale non sia però una vetrina per Mosca. Andiamo ora in Toscana, dove le forti piogge delle scorse ore hanno provocato allagamenti e disagi, prorogata anche oggi l'allerta meteo, ma quali sono le zone più colpite? Lo chiediamo a Ilaria Esposito in collegamento da Firenze.
3: Fiumi, sottopassi, strade restano sotto la lente un po' in tutta la regione. A Massa sono caduti oltre 110 mm d'acqua. Stessa situazione a Carrara. Il temporale ha colpito anche il sud della Toscana, dal Grosseto

0: Tano, fino alla provincia di Arezzo. Nell'Empolese si è formato un tornado che per fortuna non ha avuto grosse conseguenze. L'allerta gialla è stata prorogata, sorveglianza alta anche a Firenze, dove la protezione civile ha registrato fino a 20 mm d'acqua ogni 15 minuti. Occhi puntati naturalmente sulla zona del Monte Faeta tra Pisa e Lucca, dove l'allerta resta arancione. L'incendio della scorsa settimana ha infatti reso fragile il terreno. Scuole chiuse nella frazione di Asciano. Ieri 150 abitanti della zona più alta del paese sono stati evacuati per precauzione.
1: Disagi per il maltempo anche in Liguria. Vediamo dal sito della TGR Liguria: al maltempo in allerta gialla da mezzanotte fino alle 14 di oggi. Fulmine su una casa nello Spezzino, va a fuoco il tetto. E poi dal Corriere Torino, sempre questo tempo inconsueto per i primi di maggio: neve in Alta Valsusa, maggio torna l'inverno, 10 cm di neve a Claviere in Alta Valsusa per effetto dell'eruzione di un'area polare. E cambiamo argomento. Il 6 maggio di 50 anni fa, il terremoto che devastò il Friuli, distruggendo interi paesi e provocando quasi 1000 morti. Oggi a Gemona del Friuli, la commemorazione della tragedia, la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ed è proprio a Gemona del Friuli che noi andiamo adesso in diretta, da Andrea Saule.
2: Alle 21 e 12 secondi esatti di stasera saranno 50 anni da una tragedia durata ben 59 secondi che mise in ginocchio un'intera regione senza spezzarla. 6 maggio 1976, terremoto del Friuli, 6,5 sulla scala Richter, il quinto più forte del 1900 in Italia, epicentro Artegna, paese confinante a quello di Gemona, cittadina dove ci troviamo. Stamattina con la vicina Vezzone ebbe conseguenze peggiori, palazzi, chiese, 18.000 case e caserme devastate. Il sisma causò 989 morti sotto le macerie e 100.000 sfollati. Fu però anche un'opportunità di rinascita. Il Friuli, con l'ausilio del commissario di governo di allora Zamberletti, nominato dal governo, si rialzò e fu ricostruito a tempo record, secondo quello che divenne un modello. Prima le fabbriche, poi le case, infine le chiese, dando via anche alla moderna protezione civile. Oggi, cinquantennale celebrazioni nel pomeriggio, ci saranno il Presidente Repubblica Sergio Mattarella, che era qui anche 10 anni fa per il quarantennale, la prima ministro Giorgia Meloni e tra gli altri il governatore Fedriga. Su questa rete alle ore 16:35 lo speciale della nostra redazione sull'evento e sulla successiva ricostruzione.
1: Ora torniamo a parlare della frana di Niscemi e per farlo torniamo al Centro Sud, da Andrea Caruso.
3: Sono trascorsi 100 giorni da quando un fenomeno di dissesto idrogeologico ha comportato l'evacuazione di 1.400 persone, la cui vita quotidiana è stata all'improvviso stravolta. Andiamo in diretta proprio a Niscemi da Antonella Gurrieri. Antonella, per capire anzitutto qual è la situazione degli sfollati.
4: Maggio 2026, 100 giorni dalla frana di Niscemi, come dicevate voi da studio, uno dei più gravi dissesti idrogeologici mai accaduti in Italia, esteso per 4 chilometri, alto 50 metri, 1.400 le persone sfollate, 500 di queste non potranno mai più rientrare nelle proprie case, rimaste sospese nel vuoto, mentre il movimento franoso continua a non arrestarsi del tutto. Ieri una novità, l'assegnazione di 25 alloggi ad altrettante famiglie a basso reddito per 71 persone, finalmente la possibilità di poter ritornare e riassaporare il sapore di casa. E intanto qui dove ci troviamo, all'Istituto Leonardo da Vinci di Niscemi, un istituto scientifico, tra poco si festeggerà l'arrivo di 300 volumi a regalarli la Strada degli Scrittori, così insomma per sopperire alla mancanza della biblioteca, anch'essa rimasta sospesa nel vuoto.
3: A Roma adesso, dove dall'alba è in corso un'operazione dei carabinieri contro la criminalità organizzata, subito in diretta nella capitale con Sara Verta. Quali sono, Sara, le prime informazioni sul blitz?
5: Allora, 18 arresti, 16 arresti, ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 ai domiciliari. Si tratta di un'operazione molto importante svolta dai carabinieri sotto l'egida della direzione distrettuale antimafia. Siamo infatti davanti al reparto operativo. Ci ha appena anticipato il colonnello Angelo Santo che è stato necessario anche l'intervento del GIS perché ci sono stati anche dei momenti di tensione l'esecuzione di queste ordinanze che sono state eseguite questa mattina all'alba e si stanno ancora concludendo. Si è trattata di un'operazione molto importante perché ha inferto un duro colpo alla mala romana che si occupa del traffico di sostanze stupefacenti che addirittura, pensate, importava dall'estero e controllava nelle piazze di spaccio, capace anche di portare a termine delle estorsioni molto gravi che finivano con il sequestro di persona. Ne sapremo di più nelle prossime edizioni. Linea allo studio.
3: Notizie dalle altre regioni le andiamo a leggere al touchscreen. Qui siamo sulla home page del sito del TGR Molise. Termoli, bomba carta esplosa in via Venezia, danni a un portone, paura tra i residenti di un palazzo costretti a lasciare le abitazioni per consentire le verifiche di agibilità, non ci sono feriti. Qui invece siamo sulla prima pagina dell'edizione della Puglia, del Corriere del Mezzogiorno. Dramma a Lignano Sabbia d'Oro, in gita con la scuola, precipita dal balcone, grave uno studente 18enne originario di Monopoli. Restiamo in Puglia, andiamo sul sito della TGR per un'altra notizia. Ferisce detenuti con una lametta, paura e disordini in carcere. Accaduto a Lecce, 5 detenuti in ospedale, 3 agenti intossicati, sindacati e continua emergenza per il sovraffollamento. Adesso a Napoli invece, dove un infermiere dell'ospedale Cardarelli è stato aggredito, picchiato e rapinato nel parcheggio dell'ospedale. Carlo Solimene, cosa sappiamo finora?
6: Aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando in pieno giorno in un parcheggio interno dell'ospedale Cardarelli è stato avvicinato da 3 persone che gli hanno intimato di consegnare il portafoglio. Lui, un infermiere di 59 anni, si è opposto e a quel punto uno dei 3 aggressori ha tirato fuori un coltello ferendolo 2 volte all'addome. L'operatore sanitario si è precipitato al pronto soccorso e dove è ricoverato non in pericolo di vita. A verificare la sua versione dei fatti, gli agenti del locale commissariato, che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, ben 300 ha rivendicato la direzione dell'ospedale, installate anche per contrastare le sempre più frequenti aggressioni al personale sanitario.
3: Torniamo da te, Chiara, a Milano per parlare di una morte misteriosa a Parma su cui si stanno compiendo approfondimenti.
1: Sì, in provincia di Parma è stata aperta un'inchiesta sulla morte di un meccanico di 51 anni trovato privo di sensi sabato mattina a bordo strada e morto poi ieri in ospedale. Aveva riportato un grave trauma cranico, ma quali sono le ipotesi degli inquirenti? Lo chiediamo a Lucia Voltan da Bologna.
7: È ancora un mistero la morte di Enrico Rozzi, il meccanico 51enne di Mamiano di Traverseto, l'ho trovato sulla strada vicino a casa, privo di sensi e con un grave trauma cranico ed è morto nelle scorse ore dopo 3 giorni in rianimazione. La procura ha aperto un fascicolo per il momento a carico di ignoti per omicidio volontario, un atto necessario per consentire l'autopsia. Tra le ipotesi, quella di una violenta aggressione, ma non si esclude che l'uomo possa essere caduto per un malore procurandosi questa grave lesione al capo. Meno probabile invece che un pirata della strada lo abbia travolto. L'indagine è complessa per l'assenza di testimoni e di telecamere in quella zona.
1: Ancora notizie dalla nostra rassegna stampa digitale, la leggiamo dal touchscreen. Il Cittadino, quotidiano del Sud Milano. Siamo a San Donato Milanese, travolge un 82enne in bici, arrestato per omicidio stradale, il 58enne fermato dai carabinieri dopo l'incidente avvenuto ad Agrate Brianza. E poi dalla Tribuna di Treviso invece la notizia di una donna che muore per salvare i ricordi, la tragedia a Cessalto, furioso incendio nella casa dei 2 coniugi, la donna 81 anni era rientrata in casa per prendere alcuni oggetti. E dal Mattino di Padova restiamo in Veneto per darvi notizia del fatto che è stata trovata la modella sparita, si trova in una cella della Florida. Elisabetta Ferretto era stata fermata dalla polizia, in passato aveva denunciato il finanziere Epstein. Restiamo in Veneto, andiamo però a Venezia. È scivolato finendo nelle acque di un canale ed è morto annegato. La vittima, un giovane di 25 anni. Due turisti hanno tentato di salvarlo, ma senza riuscirci. Tutti i dettagli da Venezia con Roberto Bonaldi.
8: Le sue urla hanno attirato l'attenzione di una coppia di turisti polacchi alloggiati in un bed and breakfast con affaccio lungo il corso d'acqua. Hanno tentato di aiutarlo, ma è stato inutile. Il corpo del giovane, 25enne di origini maghrebine, era già stato inghiottito e il buio intorno ha impedito la visuale. Tempestiva la macchina dei soccorsi. Solo dopo alcune ore, però, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo. Il ragazzo era completamente vestito, senza documenti, nessun livido o segno di colluttazione. Si ipotizza che possa essere caduto da solo in acqua. I carabinieri di Venezia acquisiranno i filmati delle telecamere vicine per cercare di capire se il ragazzo sia finito in acqua per un malore o per una caduta accidentale.
1: E noi ora torniamo a Napoli, parliamo di criminalità organizzata.
3: Tre arresti a Corleone in Sicilia, tra cui un nipote di Totorina, ma ci racconta di più da Palermo Vicky Sorci.
9: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a esercitare soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, arrestate tre persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, quello di Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge come alcuni agricoltori si rivolgessero ai boss per la gestione di varie controversie, dai confini alla compravendita dei terreni.
3: A Roma adesso operazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 500.000 di pacchetti di sigarette di contrabbando. Davide Fiorani, quanto avrebbe fruttato la vendita?
10: Parliamo di quasi 12 milioni di sigarette che avrebbero garantito un profitto di oltre 2 milioni di euro. L'intervento della Guardia di Finanza di Roma su un tir sospetto che stazionava all'uscita di un capannone nella zona industriale di Guidonia Montecelo, un comune a pochi chilometri dalla capitale. Al controllo dei finanzieri, due autisti a bordo del mezzo risultavano senza alcuna documentazione sulla merce trasportata. Da qui la perquisizione e l'estensione del controllo anche al deposito dove sono emersi tabacco e macchinari. Sei persone sono state arrestate con l'accusa di contrabbando.
3: Ancora notizie dalla rassegna stampa. Siamo sul sito della TGR Lazio. Sgominata la banda delle rapine di lusso, usavano un jammer per eludere la polizia. E altri rapinatori presi invece in Umbria, autori di un colpo in una gioielleria, bottino da 120.000 euro. Ci spostiamo sulla prima pagina de Il Mattino di Napoli. Fortino dei Giunta, finalmente le ruspe a Torre Annunziata, giù il simbolo del clan, ora diventi una piazza intitolata a Giancarlo Siani, il cronista del Mattino che fu ucciso proprio per aver raccontato le vicende del comune in provincia di Napoli. Dal sito della TGR Sicilia, aggredisce anziani in piazza, giovane fermato nel Messinese, due le persone finite in ospedale. Leggiamo anche una notizia dalla prima pagina del Centro Quotidiano abruzzese, ne avevamo parlato ieri, operaio morto, ci sono due indagati. Ad Avezzano, altro grave incidente sul lavoro, un dipendente è rimasto schiacciato da un peso. E adesso invece in Calabria, a Sibari, dove è stato sequestrato un resort turistico. Marco Innocente Furina, a cosa è dovuto questo provvedimento?
11: Sì, la società titolare dei beni avrebbe deliberato un fittizio aumento di capitale sociale per accedere a un finanziamento pubblico erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite Invitalia. Rientrano nei beni 7 immobili e altrettante porzioni di terreno, tutti sequestrati per un valore stimato di oltre 30 milioni di euro. Sono 6 le persone coinvolte nell'indagine per danno erariale che ha portato al sequestro del resort turistico a Sibari in provincia di Cosenza. L'operazione della Guardia di Finanza è coordinata dalla Procura della Corte dei Conti calabrese.
3: Di nuovo a Milano da te, Chiara.
1: Sì, perché a 2 mesi dalla fine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si indaga a Milano sulla costruzione dell'Arena Santa Giulia. Il palazzetto che ha ospitato le gare di hockey sarebbe costato più del previsto, ma vediamo di più dallo studio qui con Davide Gangale.
12: La Corte dei Conti sta indagando su possibili irregolarità nella costruzione dell'Arena Santa Giulia di Milano. La struttura è di proprietà di una società privata, ma sono stati usati fondi pubblici per coprire i cosiddetti extra costi, spese aggiuntive legate ai rincari dei materiali e dell'energia e all'accelerazione dei tempi di costruzione. Il sospetto della Corte è che la gestione delle spese possa aver causato un danno alle casse dello Stato. Ieri la Guardia di Finanza si è presentata in comune per prelevare alcuni documenti. L'entità degli extra costi al momento non è chiara e i PM contabili ipotizzano un danno di 134 milioni di euro.

0: euro. Per ora lo Stato ha stanziato 21 milioni come finanziamenti diretti e circa 30 come fondi indiretti, per esempio per l'uso dell'arena nei prossimi anni da parte delle federazioni sportive.
1: E le Olimpiadi di Milano Cortina tornano in prima pagina anche sul Corriere delle Alpi. Anche qui la notizia è che MICO, Fondazione Milano Cortina, non paga gli alberghi. I gestori delle strutture ricettive di Cortina e del Cadore denunciano il ritardo della terza e ultima rata attesa entro il 30 di aprile. Leggiamo anche una notizia dalla Nazione, edizione Firenze: coniugi uccisi e bruciati, ergastolo, trovati morti nella loro casa data alle fiamme, ma non fu un incidente. Condannato un amico del figlio che avrebbe agito per soldi. Andiamo ora a Torino, ancora un rider picchiato e mandato in ospedale perché non aveva il resto, il secondo caso in pochi giorni nel capoluogo piemontese, e su questo vediamo il servizio di Martino Villosio.
2: Ho provato a difendermi, dice Kashi, non ci sono riuscito. Le ferite più profonde nello sguardo di questo ragazzo pakistano che lavora per Deliveroo. Il 25 aprile è andato a ritirare in un fast food della periferia torinese un ordine di consegna. Noi rider anticipiamo al locale i soldi del pagamento che riscuoteremo poi dal cliente, spiega, ma non avevo contanti, ho chiesto di usare il bancomat. Un dipendente, stizzito dalla sua richiesta, lo ha ridotto così, nell'attesa dei soccorsi. La responsabile del fast food gli avrebbe chiesto anche di andare a sanguinare altrove.
3: Questa manager cosa ti ha detto?
4: Che perché aspettando qui?
3: Ti hanno lasciato da solo lì ad aspettare l'ambulanza.
4: Sì.
2: Ferite da accostare a quelle di Mohamed, rider di Glovo, appena picchiato di notte in centro a Torino perché non aveva il resto. Aggressioni come queste sono tante, dicono legali e sindacato, contro fantasmi indifesi che spesso non denunciano. Questa volta sì.
4: I need justice.
3: Vuoi giustizia?
4: Sì.
1: E noi torniamo al centro-sud per altre notizie.
5: Negli allevamenti della Sardegna è allarme per i focolai di dermatite bovina. Andiamo da Simona De Sole a Cagliari. Di cosa si tratta, Simona, e quali contromisure si stanno adottando?
6: Per combattere la dermatite bovina, malattia virale trasmessa dagli insetti altamente contagiosa, si procederà ora con le vaccinazioni. In Sardegna arriveranno in tutto 300.000 fiale, abbastanza per raggiungere tutti i capi presenti nella regione. 20.000 dosi sono già pronte per la somministrazione. Si inizierà tra poche ore nel sud dell'isola, dove sono stati registrati gli ultimi focolai. Gli allevatori hanno confermato la loro disponibilità, ma hanno chiesto che il Ministero della Salute liberi la Sardegna dal blocco totale della movimentazione dei bovini deciso dopo la ripresa della patologia.
5: Restiamo in Campania, ma andiamo in Umbria. Erika Baglivo ci parla dell'aumento del costo di fertilizzanti e gasolio per i coltivatori. Erika, un problema che riguarda poi gli agricoltori in tutta Italia.
7: È un effetto della guerra in Iran che sta avendo pesanti ripercussioni anche in agricoltura. Appunto, si registrano aumenti fino al 40% del prezzo dell'urea, un fertilizzante che proprio in questi giorni viene utilizzato per concimare molti campi, soprattutto di cereali. Ebbene, un quintale costava circa 40-50 euro poche settimane fa, ora siamo arrivati a 70-80. La chiusura dello stretto di Hormuz rischia di creare anche problemi di approvvigionamento, perché questo fertilizzante arriva dall'Asia. Gli agricoltori devono fare i conti poi con i rincari energetici e con il costo del gasolio agricolo, che ha raddoppiato il suo prezzo, una situazione che si ripercuote sul carrello della spesa, con prezzi per verdura e cereali che vanno aumentando.
5: Leggiamo ancora un titolo dai giornali, perché molte prime pagine parlano dei prezzi della benzina. Qui siamo sulla Nuova Sardegna, benzina corsa inarrestabile, e dall'altro quotidiano sardo, Unione Sarda, c'è il tema anche del carburante per i voli, prezzi pronti al decollo. Adesso torniamo da te, Chiara, perché in una scuola altoatesina è arrivato un alunno speciale.
1: Sì, una visita inconsueta, quella ricevuta dagli studenti di un liceo scientifico di lingua tedesca di Bolzano, perché durante la ricreazione, lo vedete, un giovane capriolo è sceso dal vicino monte ed è finito nel cortile interno della scuola. Spaventato è riuscito a scappare e a tornare nel bosco, ma i ragazzi sono riusciti a riprendere la scena con lo smartphone, e sono queste le immagini che state vedendo. Non è la prima volta che in città Bolzano capita di incontrare caprioli e cerbiatti, altri tre casi si sono registrati infatti negli ultimi anni. E leggiamo ancora qualche titolo della nostra rassegna stampa. L'Arena, quotidiano di Verona, il Garda torna a respirare acque rimescolate in profondità, e la ricerca ecosistema rigenerato dagli eventi climatici. E poi dalla Gazzetta di Reggio l'annuncio: la principessa Kate Middleton, principessa del Galles, sarà a Reggio.

0: Emilia, appunto, il 13 e 14 maggio vuole conoscere il Regio Approach, l'approccio reggiano per quanto riguarda l'educazione dei più piccoli e gli asili nido. Siamo alla prima cosa bella, la prima notizia positiva della giornata che ci arriva dalla provincia di Pavia. Avevano prestato i primi soccorsi a una donna che lo scorso 1° aprile era finita con la sua auto nel torrente Coppa. La vedevamo battere con le mani sul vetro del finestrino, hanno raccontato i due ragazzi, Peter Cevini e Filippo Matteotti, che ora, come riferisce il quotidiano La Provincia Pavese, hanno ricevuto un premio dal comune di Casteggio per il loro gesto coraggioso. Ed ora è il momento di scoprire che tempo ci attende nelle prossime ore. Lo facciamo, come di consueto, con la meteorologa Sabina Angeloni.
1: Sì, buongiorno a tutti. Ci attende ancora una giornata caratterizzata da maltempo, soprattutto al centro-nord, ma vediamo il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che ci mostra tante nubi su tutto il paese. Al nord le piogge saranno diffuse con fenomeni più abbondanti attesi sulle pianure della Lombardia ed anche del Triveneto. Piogge che interesseranno anche le regioni centrali, in particolar modo i settori tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre al sud il tempo si manterrà generalmente più asciutto con una maggiore probabilità di pioggia tra Campania, Molise ed Alta Puglia. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale nei valori minimi in queste prime ore del mattino non hanno subito variazioni di rilievo rispetto a ieri, mentre le massime saranno in generale lieve aumento su tutto il paese, aumento che di fatto vedrà l'eccezione di alcuni settori del nostro paese, in particolare l'Appennino settentrionale, ma anche la Sardegna ed anche la Sicilia nord-orientale. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
0: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani mattina, sempre qui su Rai 3, un minuto prima delle 7.
2: Restate su Rai 3 perché dopo la pubblicità comincia. Buongiorno Regione.

0: Ragazze, mio nipote.
1: Tesoro, ma sì, siamo appena partite.
2: Sì, amore, portiamo solo lo stretto necessario.
3: Dica allo chef che questo ragù è proprio come quello che faceva la mia cara mamma. Divino.
2: Certo,
1: dopo pranzo ci vuole assolutamente un riposino.
4: Le vacanze non servono per staccare, servono per ritrovarsi. Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Con Grimaldi Lines parti quando e come vuoi, con tutti i comfort e risparmiando.
1: Ma sì, andiamo a letto subito. Ora però devo lasciarti perché mi si fredda la camomilla.
4: Vai su grimaldilines.com e scopri il Grimaldi Club. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
6: I costi? Ormai non li controllo più.
7: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Basta scuse. Passa a Fineco, la banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good.
9: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Find Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
10: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti in promozione, il meno caro lo paghi la metà, come il Motorola Moto G57 con fotocamera da 50 megapixel Sony Lidia 600 con Moto AI, tuo a soli 149,50 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: La linguina deve scivolare, però è rigata per portarsi dietro il mare. Boiello, ogni formato, un piacere eccezionale.
13: Peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
14: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one.

0: E poi un giorno Luca viene prima.
1: No, José prima.
2: José prima.
0: José prima.
3: Assistenza clienti prima, mi dica.
0: José prima.
4: Certo, basta diventare cliente prima.
0: Però poi José prima. Respect.
5: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
6: Io sento ovattato.
7: Devo sempre farmi ripetere le cose.
8: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
9: Mi manca un po' la relazione con le persone.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: È un'altra cosa.
11: Mamma mia.
12: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Mercoledì 6 maggio, buongiorno, ben ritrovati a Buongiorno Regione, il primo appuntamento con l'informazione della TGR Campania. Chiediamo subito a Vincenzo Capozzi se persisterà la nuvolosità anche oggi sulla nostra regione. Buongiorno Vincenzo.
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno. Questa mattina registriamo in Campania condizioni meteorologiche pressoché sovrapponibili a quelle che abbiamo descritto nella giornata di ieri. Come si evince da queste immagini che vedete alle mie spalle provenienti dalla provincia di Avellino, più precisamente da Bagnoli Irpino, prevalgono infatti ancora le tonalità grigie delle nubi. La temperatura in questo momento a Bagnoli è di circa 14 gradi e dunque si respira attualmente aria fresca che possiamo definire però tutto sommato gradevole. Le nubi stanno facendo da sfondo a queste prime ore della giornata un po' su tutta la nostra regione, ma non stanno causando precipitazioni significative se non locali piovigini. Nelle prossime ore vi sarà ancora una prevalenza di nuvolosità, sebbene sia prevista anche qualche schiarita. In serata il rischio di precipitazioni sarà un po' più alto su tutta la regione. Le temperature massime aumenteranno di un paio di gradi rispetto alla giornata di ieri, ma per questo e per altri dettagli ci rivedremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo, a più tardi per un quadro più dettagliato in questa puntata di Buongiorno Regione con un ospite in studio. Faremo un po' il punto sulle percentuali, sui dati di raccolta differenziata in Campania, poi approfitteremo della festa della mamma che sarà nel fine settimana per parlare di diritti delle donne, di parità di genere con la nostra Francesca Ghidini, ma come sempre iniziamo dalle notizie, dalla cronaca e dalla lettura dei giornali con Carlo Solimene, a cui do il buongiorno. Carlo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori quotidiani che oggi in gran parte si concentrano su quanto accaduto ieri a Torre Annunziata, lo ricordiamo, l'abbattimento di Palazzo Fienga per decenni, quartier generale del clan Giunta di Torre Annunziata, ma in realtà è accaduto anche molto altro. Vediamo la prima pagina di Metropolis. Clan e politica, crolla torre. Ruspe sul fortino dei Giunta, ma il giorno della svolta è un processo al sindaco. Il procuratore Nunzio Fraiasso inchioda l'amministrazione, contiguità con il crimine. Cucurullo si dimette, parole gravissime. Quindi un vero e proprio terremoto politico in quella che avrebbe dovuto essere semplicemente una giornata per celebrare la vittoria della legalità sulla Camorra. Ma per riepilogare quello che è successo, le parole di Fraiasso e quelle del sindaco Cucurullo, noi vediamo il servizio di Lilli Viccaroteo.
3: Corrado Cucurullo risponde rimettendo la fascia tricolore e rassegnando le sue dimissioni da sindaco alle parole del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fraiasso, che durante la cerimonia per l'abbattimento di Palazzo Fienga, simbolo dello strapotere del clan Giunta, si è rivolto proprio al governo cittadino dicendo:
4: ci sono ancora troppe ombre e poche luci, ci sono ancora troppe opacità, troppe contiguità con la criminalità organizzata, ci sono troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale.
3: A poche ore da questa dichiarazione, la decisione di Cucurullo di dimettersi.
5: Una giornata storica per Torre Annunziata, una giornata che attendevamo da tempo. Purtroppo ho ascoltato delle parole gravi e delle parole ingiuste nei confronti dell'intera città e nei confronti anche della mia persona. Ecco il motivo per cui ho ritenuto necessario dimettermi. Tutte le critiche sono bene accette, non sono accettabili invece i processi in piazza. Torre è una città dove

0: dove c'è camorra, ma non siamo una città di camorristi.
1: Abbiamo un ultimo via di cronaca avviata in questo momento nella nostra redazione. È in corso una vasta operazione della Guardia di Finanza nelle province della Campania e del Basso Lazio, con vari arresti per traffico di droga, e ci sarebbe anche un sequestro di beni per quasi 800.000 euro. Ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. E di criminalità continuiamo a parlare con la nostra rassegna stampa. La prima pagina delle cronache di Napoli: scacco alle nuove leve dei Contini, arrestati in sei. A capo del gruppo c'era Patrizio Bossi Junior, nipote del boss. La vasta operazione, la base operativa del gruppo sotto i portici nel rione di San Giovannillo. Tutti i fermati hanno 21 e 22 anni, quindi giovanissimi. Ancora cronaca con il sito della TGR Campania: infermiere del Cardarelli ferito nel parcheggio dell'ospedale. L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da tre persone. Si tratta di un infermiere di 59 anni, aveva appena terminato il suo turno di lavoro. È stato avvicinato da tre uomini, appunto, del parcheggio dell'ospedale. Quando ha rifiutato di consegnare il portafoglio, uno dei tre aggressori l'ha colpito con un coltello. Adesso è ricoverato non in gravi condizioni, e sui fatti indaga la polizia del commissariato dell'Arenella, che ha anche acquisito le immagini della telecamera di sorveglianza dell'ospedale. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, in questo caso cambiando decisamente argomento. Ci spostiamo sulla prima pagina nazionale del Mattino, che oltre ovviamente a dar spazio alla notizia del fortino dei Giunta, si concentra però anche sull'arrivo del Papa a Napoli, in Campania più in generale, previsto per venerdì 8 maggio. Sarà la mattina a Pompei, lo ricordiamo, mentre alle 15:15 atterrerà con il suo elicottero alla Rotonda Diaz. E allora il Mattino ha intervistato l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, che dice: Leone, un'immersione nella vita reale di Napoli, scossa le coscienze, il Papa aiuterà la città a ritrovare le ragioni per rimettersi in cammino, una città segnata da tanti episodi di cronaca e che quindi in questo caso, insomma, attende con ansia il Papa proprio per avere un messaggio diverso, un messaggio di speranza. Per ricevere il Papa nelle migliori condizioni possibili, il Comune ha approntato un piano traffico, ed è invece di ieri sera la notizia dell'ordinanza del sindaco Manfredi, che ha deciso per il giorno della visita, venerdì 8 maggio, di chiudere tutte le scuole della città, private e pubbliche. Andiamo a vedere il servizio di Daniele Meloni.
2: Per la visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli, venerdì 8 maggio, saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. L'ordinanza del sindaco Manfredi è stata emanata dopo la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Il percorso papale, ricorda il Comune con una nota, interesserà diverse strade. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento dell'evento, l'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico. La decisione, prosegue la nota, mira a prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico, che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità. Scuole chiuse anche a Pompei, ma già dal giorno prima, giovedì 7 maggio, per espletare le operazioni di sicurezza legate all'arrivo del Papa. Trenitalia ha annunciato 8 collegamenti per un totale di circa 4.000 posti offerti in più sulla linea Napoli-Campi Flegrei-Salerno e viceversa.
1: Visita del Papa, quella in Campania dell'8 maggio, che avvierà, Andrea, qualche giorno prima di un'altra data molto sentita, la festa della mamma.
3: Esatto, sarà come ogni anno, prima domenica di maggio, la festa della mamma. Noi ne approfittiamo per parlare di donne, di diritti, e anche per raccontare la storia di una gravidanza complicata arrivata a lieto fine. E c'è anche un legame speciale con la visita del Papa a Pompei, ma ci facciamo raccontare tutto in diretta da Francesca Ghidini.
4: Buongiorno, sono nel giardino della comunità di accoglienza per mamme e bambini Casa di Tonia, intitolato, proprio dedicato a Tonia Accardo, Napoli, nel cuore di Napoli. Qui accogliete tante donne, tante mamme in difficoltà, e anche provvedete in qualche modo, le aiutate a reinserirsi nel mondo del lavoro, nella società. Teresa Zasso, finora, Roberta Zasso, quante mamme finora avete accolto dal 2010 e quante ne state accogliendo proprio in questi giorni?
5: Buongiorno, nel corso degli anni abbiamo accolto circa 80 donne con 100 bambini. Attualmente accogliamo 5 nuclei familiari di nazionalità diverse. La nostra comunità nasce proprio da questo gesto di amore di Tonia Accardo, una mamma coraggio che decide di dar vita, di far nascere la sua bambina a discapito della sua. È una comunità che è stata voluta dall'arcivescovo emerito cardinale Crescenze Sepe e sostenuta dalla Fondazione In Nome della Vita. Noi accompagniamo e aiutiamo

0: aiutiamo queste donne che si rivolgono a noi in momento di difficoltà particolare.
1: E a proposito di donne, di momenti di difficoltà, noi vediamo in questo servizio, conosciamo Anna, una mamma speciale, aveva perso ogni speranza, il bimbo che portava in grembo stava per morire e invece forse un miracolo, un prodigio, le sue preghiere ma anche l'abilità della scienza. Vediamo questo servizio, ma la Anna incontrerà dopodomani il Papa a Pompei a proposito della visita in campagna del Papa, vediamo e poi torniamo in diretta.
2: Oggi la storia di Raffaele Rita rappresenta la storia di un miracolo e soprattutto è una storia di speranza, una storia di coraggio per tutte quelle donne che soffrono e che pensano di non farcela.
1: Il miracolo avviene in un momento particolare, nel giorno di Santa Rita da Cascia, ma anche a pochissimi giorni dall'insediamento e dall'elezione del nuovo Papa, Papa Leone, così?
2: Sì, verso la metà di maggio io mi sottopongo all'amniocentesi ed era un esame che in effetti tutti i medici mi consigliavano di fare data la mia età. È andata malissimo perché c'è stata la rottura del sacco e la perdita del liquido amniotico. Siamo andati in ospedale, c'è stato il ricovero con scarsissime possibilità di sopravvivenza del feto.
1: Lei però non aveva mai perso la speranza.
2: Io pregavo e proprio un medico mi disse solo un miracolo.
1: E poi proprio il giorno di Santa Rita nell'ecografia si vede che il liquido amniotico si sta riformando.
2: Sì, non in maniera tutta insieme, ma con sacche sparse. E quindi da lì veramente pensai, questo è un miracolo.
1: Il bambino è nato a termine, sta benissimo.
2: Oggi ha 7 mesi e si chiama Raffaele Rita.
1: Arriva il Papa a Pompei, voi sarete in prima fila.
2: Noi saremo in prima fila, speriamo insomma di riuscire a stare quanto più vicino possibile a lui.
1: Domenica, festa della mamma, la sua prima festa.
2: Aver avuto questo figlio è stato veramente, ancora oggi lo guardo e dico ma com'è possibile?
3: Parlare di prodigio in questi casi è molto molto impegnativo. Certamente il vero prodigio è l'applicazione dei protocolli, il mettere a frutto l'esperienza e soprattutto gli insegnamenti di chi ci ha preceduto.
4: Il fatto della nascita di una bambina o di un bimbo sembra un evento eccezionale, un evento bellissimo. Questo è un invito a dire andate avanti.
1: Si fanno i figli in tarda età, quindi ci sono anche dei rischi, ci sono più paure.
5: Questo è il dato fondamentale, cioè veramente adesso l'età in cui mediamente una donna comincia a pensare ad avere un bambino è intorno ai 35 anni, 35-40. Questo ovviamente porta a una diminuzione del tasso di fertilità inevitabile praticamente e porta al fatto che si facciano sicuramente meno bambini.
1: E allora il tasso di natalità che decresce, decresce in tutta Italia, anche in Campania. Cosa fa la Federico II per le mamme docenti, per le mamme che lavorano nell'amministrazione? Antonella Liccardo, presidente del Comitato Unico di Garanzia della Federico II. Quali interventi state facendo?
6: Ma ci sono una serie di misure proprio sul tema della conciliazione vita-lavoro per le donne che sono presenti attraverso una serie di azioni. Tra queste cito ad esempio le borse per le ricercatrici in maternità, è un piccolo aiuto che viene dato già da 2 anni, l'anno scorso 2 borse, quest'anno altre 4, che serve proprio per sostenere le donne che riprendono l'attività di ricerca dopo appunto il periodo della maternità. Ci sono altre azioni come un programma di mentoring che affianca proprio le giovani ricercatrici all'inizio della carriera accademica, che è proprio il momento in assoluto più critico, perché è quello in cui perdiamo tante risorse umane altamente qualificate, proprio perché coincide tipicamente con la fase in cui una donna che desidera avere figli insomma colloca la maternità.
1: E poi un campo estivo quest'estate per i figli delle mamme della Federico.
6: Esatto, un campo estivo che si svolgerà in una cornice meravigliosa che è la Reggia di Portici, che è sede appunto del Dipartimento di Agraria, nella quale appunto si lavorerà con la natura, con il tema dell'alimentazione e la biodiversità come sostegno, però io direi alla genitorialità, non solo alla maternità.
1: Certo, Antonella Di Tuoro, CGL, molte mamme sono precarie, part time non scelto dalle stesse lavoratrici e poi ci sono

0: sono per esempio in questo momento le donne di Burger King alla stazione di Napoli, che stanno portando avanti una battaglia, sono state licenziate. Insomma, è dura per le mamme che lavorano.
1: È molto dura perché non è un paese pensato alle donne, non è un paese pensato alle mamme. Le mamme nel mondo del lavoro sono quelle che spesso studiano di più, che sono più qualificate, ma alle quali non viene dato il cosiddetto cuscinetto che gli dà la facoltà di poter appunto lavorare e di poter realizzare la propria professione. Hai citato le donne di Burger King, che sono per la maggior parte mamme, per la maggior parte donne e part-time, la lobby di grandi stazioni ha deciso di buttare fuori, ma loro resistono perché sono in assemblea permanente dal mese di ottobre.
0: Insomma, le mamme lavorano, ma sono anche capaci di resistere, come quelle che ospitate voi qui, Roberta Zassi. Allora, dal giardino della comunità di accoglienza per le mamme Casa di Tonia, io vi restituisco la linea.
2: Grazie Francesca Ghidini, lo diceva appunto, è dura per le donne in Campania, anzi in Italia in generale, conciliare vita e lavoro. Questi sono anche un po' i numeri che ci racconta l'economia. Carlo, torniamo ai giornali.
3: Certo, certo, c'è una sua testata sul Corriere del Mezzogiorno che parla proprio di questo e recita: lavoro femminile, il Mezzogiorno viaggia con mezzo secolo di ritardo rispetto al Nord. Oggi nel Sud il tasso di impiego delle donne è pari a quello dell'altra Italia nel 1977, tasso che lo andiamo a vedere nel corpo del pezzo, 37,9%, quindi riesce a lavorare a mezzogiorno meno di 4 donne su 10. Sono dati veramente impressionanti. Prima di proseguire la nostra rassegna stampa abbiamo un altro ultimo ora di cronaca, in questo caso ci arriva dai Carabinieri. Napoli, Secondigliano, il clan di Lauro e la criminalità organizzata albanese nello spaccio della droga. I Carabinieri e la direzione distrettuale antimafia arrestano 14 persone, quindi 14 arresti legati alla Camorra, al clan di Lauro, a Secondigliano. Vi faremo sapere di più nelle prossime edizioni. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Restando a Napoli, una notizia di cronaca bianca: il comune apre ok alla rottamazione. Parliamo di multe, contravvenzioni e canoni non riscossi prima del 2023. Si studia la sanatoria. E ancora, la Repubblica Napoli, si torna invece sullo sciopero di ieri che c'è stato dei tassisti con un corteo. Anche oggi ci sarà un presidio in piazza Municipio. I tassisti che scioperano contro multinazionali e contro gli NCC irregolari, a loro dire, vogliono incontrare il sindaco. Ci spostiamo nelle altre province, partendo dal dorso di Avellino del Mattino, dove si parla ovviamente delle imminenti elezioni e si parla anche del confronto che è stato ospitato ieri da TGR Campania. Elezioni, duello sullo stadio, pizza, Nagy e festa nella tribuna Rai, sconto sul partenio, rifarlo, tenerlo o trattare, trasporti, verde europee pubbliche, i candidati del capoluogo al confronto in TV. Ricordiamo che le nostre tribune proseguiranno anche nelle prossime settimane e gli stessi sindaci torneranno a parlare qui in Rai nella settimana precedente alle elezioni. Invece parliamo di sanità con i dossi locali del Mattino di Benevento e Caserta. Liste d'attesa, troppi ritardi. Siamo a Benevento, il sindacato unico di medicina ambulatoriale evidenzia come il sistema sia ancora in sofferenza, pochi camici bianchi nel Sannio per sopperire alle esigenze ospedaliere e territoriali. È una vicenda di cui invece, al contrario, una nota positiva arriva da Caserta, sempre sul Mattino, perché sono stati assegnati alla provincia di Caserta l'ASL fondi per l'assistenza, la quota dalla regione in arrivo a Caserta è di 20,3 milioni per reclutare il personale. Sempre sulla prima pagina del dorso di Caserta del Mattino, la fotonotizia grande invece ci ricorda che stasera la casertana sarà impegnata nei play-off, basta un pari con il Crotone per accedere alla fase nazionale, quindi la casertana gioca in casa, con un pareggio potrebbe accedere al turno successivo dei play-off. E di sport ci parla anche un'altra notizia di ieri sera, che riguarda il deferimento della Juve Stabia al Tribunale Federale Nazionale. Sappiamo il motivo, era una scelta in qualche modo annunciata, perché la Juve Stabia è in ritardo nei pagamenti di alcuni canoni, in particolare dell'IRPEF per quanto riguarda lo stipendio dei calciatori, rischia dei punti di penalizzazione però nella prossima stagione. E concludiamo la nostra rassegna stampa proprio con lo sport, il dorso del Mattino sportivo: Lukaku ai saluti. Ieri era il giorno del ritorno di Romelu Lukaku a Castelvolturno dopo una lunga assenza. Il confronto con Conte non c'è stato il chiarimento, Lukaku resterà ad allenarsi a parte. Ma per fare il punto sulle campagne di Serie A e di Serie B possiamo guardare il servizio di Fabio Forlano.

0: Balla da solo Romelu Lukaku, il belga è tornato a Castelvolturno senza però allenarsi con i compagni, lavoro individuale e il rendezvous con Antonio Conte dopo il mancato incontro del 20 aprile scorso, giorno della toccata e fuga di Lukaku, rientrato poi in Belgio a recuperare dall'infortunio. Un altro incontro servirà invece a disegnare i contorni del Napoli che sarà un dialogo a due voci, Conte e club, ma prima c'è da raggiungere gli ultimi obiettivi stagionali. Calcolatrice alla mano, la qualificazione Champions può già arrivare al termine del prossimo turno. Basta una vittoria sul Bologna, ma anche in caso di mancato successo una combinazione favorevole dei risultati di Roma e Como sarà sufficiente per staccare il pass. Discorso diverso per il secondo posto. Qui, per la certezza matematica, bisognerà attendere almeno la penultima giornata. Verdetti definitivi venerdì sera in Serie B, giornata 38 con 10 partite in contemporanea. La Juve Stabia è certa dei play-off e dell'avversario al primo turno, il Modena, l'ultima delle Vespe per la stagione regolare, e in casa del Südtirol non ancora salvo. Playoff obiettivo alla portata dell'Avellino, biancoverdi agli spareggi promozione in caso di arrivo a 3 con Cesena e Mantova o con un arrivo a 2 con i Lombardi. Se finisse a pari punti con il Cesena, via libera ai romagnoli in virtù degli scontri diretti. L'ultima giornata è con il Modena, senza Fontanarosa squalificato per un turno.
1: È il momento delle segnalazioni che voi cittadini inviate alla nostra redazione, vedete anche i contatti per mandarci foto e video. Guardiamo questo video che denuncia la presenza di rifiuti in Via Nazionale delle Puglie.
2: Siamo davanti al deposito dell'ANM in Via delle Puglie. E vedete che incendio che ci sta? È una discarica abusiva si sta formando, stiamo cercando di segnalarlo, guardate, sto segnalando sempre alla SIA, ma non prendono provvedimenti. Guardate che scempio, è mai possibile che all'ingresso della città di Napoli deve stare questo scempio?
1: Parliamo di riciclo, di raccolta della carta, lo facciamo con un ospite in studio. Do il buongiorno a Fabio Costarella, vice direttore generale del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. Buongiorno dottor Costarella.
3: Buongiorno.
1: Iniziamo un po' dai dati. Qual è la situazione della raccolta differenziata in Campania? I dati sono in chiaroscuro.
3: 58% è il dato che ci restituisce l'ISPRA, l'Istituto del Ministero dell'Ambiente, che certifica i dati del 2024. Diciamo che la regione Campania si colloca nella media delle raccolte differenziate che si fa al centro-sud, ben lontani da quelli che sono ormai gli obiettivi che hanno raggiunto le regioni del nord, che hanno negli anni creato un sistema industriale a valle che è in grado di valorizzare al meglio tutte le raccolte differenziate che i cittadini quotidianamente fanno in casa.
1: Andiamo a guardare dentro questo dato aggregato del 58%, perché poi ci sono delle differenze territoriali.
3: Sì, assolutamente, si confermano le province migliori, così come i comuni capoluogo di Benevento, Salerno, Avellino, seguono Napoli e Caserta. È chiaro che ci sono delle criticità strutturali, soprattutto nelle città metropolitane, che non solo Napoli soffre di questa situazione particolare, perché ci sono degli elementi di complessità proprio per una concentrazione molto elevata di residenti, ma soprattutto anche di turismo che produce rifiuti fuori dalle normali abitazioni o dai luoghi, dagli esercizi, e quindi è chiaro che poi c'è anche una difficoltà nel poter intercettare al meglio i rifiuti che vengono prodotti soprattutto nei weekend.
1: Cerchiamo di dare anche qualche informazione che possa migliorare la qualità della raccolta differenziata. Quali sono gli errori più comuni che commettiamo noi cittadini quando differenziamo la carta?
3: Grazie, questo è importante, molto importante, perché l'economia circolare inizia proprio da quel semplice gesto quotidiano che ognuno di noi fa quotidianamente in casa. Banalmente può essere l'oggetto in plastica che non è imballaggio, può essere conferito alle isole ecologiche, oppure i bicchieri di vetro che, anche se sono vetro, non essendo imballaggi, non vanno nelle campane, oppure la carta termica degli scontrini o altri materiali simili, come per esempio possono essere i piatti o i bicchieri o le tazze in ceramica. No, tutto quello che non è imballaggio non deve essere conferito nella raccolta differenziata, quindi seguire attentamente quelle che sono le indicazioni che danno i comuni, perché ognuno ha un sistema e un modello diverso, quindi è importante seguire ciò che i comuni indicano come

0: sistema da adottare.
1: Grazie a Fabio Costarella, vice direttore generale del CONAI, per essere stato nostro ospite. Noi adesso cambiamo argomento, parliamo di una rete di comuni e associazioni per la promozione del patrimonio culturale a cavallo tra le province di Benevento e Caserta, seguendo il percorso dell'acquedotto Carolino. Vediamo il servizio di Margherita Rosciano.
2: Lungo quattro direttrici la Marathon Art, la rassegna coordinata dalle Proloco di Airola nel Beneventano e Caserta, presentata nella Reggia Vanvitelliana.
3: L'impegno per la Reggia di Caserta sull'acquedotto Carolino è a più piani. Sicuramente per la prima volta la Reggia di Caserta sta affrontando il tema con un intervento di indagine e di ricerca sull'acquedotto e, laddove è possibile, anche un intervento di manutenzione e di restauro.
4: Lo spirito è quello di creare un sistema di valorizzazione del territorio, quindi parte da Caserta, dalla Reggia, dal Comune e da Salleucio, ma l'obiettivo è coinvolgere tutti i comuni che sono nel percorso Carolino.
5: Questo progetto parte nel 2021, questa collaborazione con la Reggia per promuovere quello che comunque è un sito UNESCO, che è l'acquedotto e le sorgenti, e coinvolge i diversi comuni.
2: Inclusione sociale, sport, arte e territorio, rientrando nel bando di valorizzazione partecipata selezionato dal Comitato Scientifico della Reggia e nel piano di gestione UNESCO. Per lo sport, l'ecomaratona dell'acquedotto Carolino, organizzata da Anfisport di Maddaloni e Libertas, in programma domenica 14 giugno, arrivata alla quinta edizione.
6: La distanza che parte dalle sorgenti del Fizzo per arrivare fino qui alla Reggia, possono partecipare tutti gli atleti iscritti all'associazione, agli enti sportivi.
2: Un tracciato con finalità culturali e solidali lungo il percorso delle acque progettato dal Vanvitelli. Dalle sorgenti del Fizzo di Airola alle fontane della Reggia attraverso l'acquedotto Carolino, con l'obiettivo che diventi una passeggiata accessibile a tutti, inserita nella REC, la rete escursionistica campana. Due i percorsi, uno di 50 km per i più esperti ed uno di 17 per chi vuole godersi gli scorci naturali ed architettonici. L'inclusione sociale con il volo panoramico offerto a bambini e ragazzi autistici.
7: Questi eventi che promuovono l'inclusione e soprattutto la riqualificazione di posti che possono essere utilizzati per praticare sport sia sempre bello.
2: La musica sarà protagonista con il Carolino Festival itinerante tra la Reggia ed i Ponti della Valle.
8: Abbiamo tanti appuntamenti nei singoli comuni, ogni singolo comune, da Montesarchio a Bonea, a Bucciano, Moiano, Airola, Durazzano, Valle di Maddaloni, Moiano e fino ad arrivare appunto alla Reggia di Caserta. Lo faremo il 7 di novembre.
2: Il cinema a settembre con il Caudium Film Festival organizzato dall'Associazione Empatia di Cervinara.
9: Partecipano praticamente oltre 92 nazioni e è incentrato sulle tematiche dell'ambiente e della disabilità. Ovviamente il festival è anche un modo per promuovere il nostro territorio.
2: Ed ancora le rievocazioni storiche come il corteo di Airola e tante altre iniziative tra le province di Caserta e Benevento.
1: Dicevamo in apertura di puntata di nubi sulla Campania, chiediamo a Vincenzo Capozzi se poi queste nubi si associano e quanto a un rischio di precipitazioni. Vincenzo.
10: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Come dicevi, il cielo della nostra regione è popolato anche questa mattina da estesa nuvolosità che non sta causando fenomeni di rilievo se non qualche isolato piovasco sulla fascia dei Monti Picentini e nel Golfo di Napoli. A muovere le fila della circolazione atmosferica a scala europea è un'ampia circolazione di bassa pressione localizzata sui settori più occidentali del continente, area di bassa pressione che stimola sul Mediterraneo la formazione di estesa nuvolosità. Come si evince da questa sequenza di immagini satellitari che stiamo vedendo insieme, le nubi sono sospinte da correnti da sud-ovest. Questo scenario si rinnoverà anche nei prossimi giorni, una perturbazione appena più intensa transiterà in Campania nella giornata di venerdì. Entriamo insieme nei particolari di quanto ci attende. Nelle prossime ore le nubi continueranno a caratterizzare lo scenario atmosferico alternandosi con temporanee e schiarite. Non ci aspettiamo sino al pomeriggio piogge significative se non qualche isolata precipitazione più probabile nel Golfo di Napoli. In serata invece

cioè il rischio di fenomeni di pioggia sarà un po' più alto su tutto il territorio, in particolare nel Salernitano. Piogge tuttavia di debole o al più moderata intensità. I venti soffieranno in prevalenza da sud-ovest con intensità tenue, il moto ondoso pertanto sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature ci aspettiamo un leggero incremento dei valori massimi rispetto alla giornata di ieri. Il termometro, come vediamo, si spingerà nei settori pianeggianti fino a 23-24 gradi. La giornata di domani si aprirà con tempo per lo più soleggiato.

0: In serata è previsto un generale incremento della nuvolosità non associato a piogge. I venti soffieranno con debole o moderata intensità, il mare si presenterà poco mosso o mosso, le temperature subiranno un ulteriore aumento e si spingeranno domani sino a 25 gradi nelle aree pianeggianti. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo, ci ritroveremo domani, continuate a seguire la TGR Campania sul nostro sito web e sui canali social. Appuntamento domani 7:30 con Buongiorno Regione, buona giornata.
2: Allora buongiorno, ben trovati a tutti, tra poco comincia Agora. Facciamo l'apertura da qui, dal Vaticano, da Via della Conciliazione, esattamente come avevamo fatto il 14 di aprile, il giorno successivo alle prime accuse di Trump al Papa. Ebbene, ci risiamo, perché ieri Donald Trump si è scagliato nuovamente contro il Papa in relazione alla guerra in Iran. Ha detto, beh, mette in pericolo i cattolici, ha detto con le sue decisioni, forse vuole l'arma nucleare per l'Iran. Il Papa ha risposto, ha parlato anche Parolin e sostanzialmente è stato detto, ma io sono il Papa, di cosa devo parlare se non parlo di pace? Sono la voce di Dio in terra. Ecco. In questo contesto, domani proprio qui arriverà invece il potente sottosegretario americano Rubio, Marco Rubio, incontrerà il Papa. Sarebbe dovuta essere l'incontro della ricucitura dopo le prime accuse di Donald Trump al Santo Padre. E allora che succederà domani? Il Papa, l'ho già detto, accoglierò Marco Rubio e spero di poter parlare con lui di altro. Peraltro, dopo domani invece Rubio incontrerà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Marco Rubio, potente sottosegretario americano, è vero, è quello che ha spinto per l'operazione in Venezuela e anche quello che è stato determinato per l'operazione in Iran. Però è un fine diplomatico, è un uomo intelligente, racconta questa storia, la cronaca di questo passaggio storico. È cattolico, ha 4 figli, ha origini cubane, latinoamericane, così come la moglie, colombiana, e ha ottimi rapporti con i vertici della Chiesa di Roma. E allora perché? Perché Donald Trump è uscito così, in questo modo, ancora contro il Papa? Una ipotesi, ne parleremo tra poco in studio, che abbia voluto sabotare la visita di Rubio? Tra poco con i nostri ospiti, vedremo. A tra poco.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Questo hotel è fantastico.
6: Già, solo 310 euro a notte.
7: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
5: Devi usare Trivago.
7: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
5: Centinaia di siti.
7: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
6: Avrei dovuto usare Trivago.
8: Avresti dovuto usare Trivago.
9: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
10: Michelin non smette mai di innovare e ha creato la tecnologia Michelin Acoustic, che attutisce le vibrazioni della strada, riducendo il rumore nell'abitacolo. Michelin Motion for Life.
11: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
12: Arrivano. Io resto con lei.
11: Mi hanno protetto. Passo passo.
13: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
14: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
15: Eh no, signora, cartacea non vale.
16: Ragazzi, con questa non è.
17: Ma no, dai, non vale.
16: Bravo, non vale.
18: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
19: Sei soddisfatta della nuova doccia?
20: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
19: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
21: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
19: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
21: Chiama l'800 9

0: 911-402 per informazioni. Acqua Abita.
1: Papà, e la fiaba?
2: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
1: Wow! E c'è la sirena?
3: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
4: E un sacco di concerti!
5: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
6: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Oggi abbiamo avuto la borsa ai massimi storici, nonostante siamo in una piccola scaramuccia militare. Sì, la chiamo scaramuccia perché l'Iran non ha alcuna possibilità.
1: Il Project Freedom dimostra che non ci lasciamo distrarre. Si tratta di un'operazione separata e temporanea che intendiamo poi affidare alla comunità internazionale.
2: Nel contesto geopolitico che stiamo vivendo, alleati come gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea credo abbiano ben altro da fare che agitare minacce di destabilizzazione.
3: Il problema tra Israele e Libano è Hezbollah. E questo non è qualcosa di nuovo.
4: L'Iran ci sta attaccando con missili e droni e il rumore che sentite è la nostra contraerea in azione.
0: Sparano da piccole imbarcazioni con quelle che io chiamo sparapiselli. Sapete, piccole barche con armi insignificanti. Dovrebbero sventolare la bandiera bianca della resa.
5: L'estate che sta arrivando rischia di non decollare. La chiusura prolungata dello stretto di Hormuz fa correre il prezzo del greggio oltre i $110 al barile.
6: Sta mettendo in pericolo molti cattolici, molte persone. Se fosse per lui, l'Iran potrebbe avere testate nucleari.
7: Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
3: È un viaggio che avevamo programmato già da prima e, ovviamente, sono successe alcune cose.
8: Sono successe molte cose che adesso vi racconteremo e commenteremo. 808, allora cominciamo. Voglio salutare Agnese Pini, direttrice, grazie.
9: Buongiorno,
8: ben trovata da
9: Agora.
8: Gabriella Colarusso, collega di Repubblica, spesso è con noi. E saluto Fausto Biloslavo, che è collegato. Fausto, grazie, buongiorno.
10: Buongiorno.
8: Allora, non possiamo non partire da quel che è successo nelle ultime ore, diciamo dalla tarda mattinata, primo pomeriggio di ieri, perché dopo le accuse che Donald Trump ha mosso al Papa, era il 13 di aprile, lo ricorderete, è debole in materia di criminalità, di politica estera, non capisce, insomma, e quelle parole scatenarono ovviamente un putiferio, a distanza di meno di un mese Donald Trump è tornato ad attaccare il Papa, al di là della rozzezza, insomma, di una diplomazia frantumata, insomma, che Donald Trump ha frantumato, tutto questo succede alla vigilia della visita del segretario di Stato, ministro degli esteri americano Rubio, che domani incontrerà proprio il Papa, dopodomani invece avrà l'incontro con Giorgia Meloni. Andiamo a ricostruire tutto in modo cronologico. Tommaso Giuntella, buongiorno.
11: Buongiorno.
8: Allora, a un certo punto della giornata di ieri, Donald Trump dice questo. Tommaso.
11: Sì, Donald Trump, ospite di Salem News, che è una network televisivo cristiano conservatore degli Stati Uniti, scatena le polemiche dicendo queste parole.
12: Sta mettendo in pericolo molti cattolici.

0: molte persone. Se fosse per lui, l'Iran potrebbe avere testate nucleari.
1: Allora, fosse per il Papa, l'Iran potrebbe avere la bomba atomica. E questo mette a rischio, dice Trump, milioni di cattolici. La prima risposta arriva dal cardinale Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che gestisce anche la diplomazia della Chiesa di Roma. Come risponde Parolin?
2: È così, il capo della diplomazia vaticana viene cercato perché all'inizio si cerca una risposta, non si sa ancora se il Papa parlerà, e allora Parolin risponde in questo modo, sentiamo.
3: Del segretario di Stato americano Rubio c'è un altro attacco di Donald Trump al Papa che fa male ai cattolici, non è proprio un modo per riconciliarsi.
4: Ma il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla, ha dato una risposta molto, molto cristiana, diciamo, no? Dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace. Che questo possa piacere o non possa piacere, è un discorso, va bene, capiamo che non tutti sono sulla stessa linea, però diciamo quella è la risposta del Papa, e anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so se il Papa probabilmente non avrà occasione di rispondere, perché quell'occasione c'era l'incontro con i giornalisti, ma la linea rimane quella, il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
1: Ecco, insomma, Parolin dice una cosa semplice, stiamo parlando del Papa, ma il Papa di cosa deve parlare se non di pace, piaccia o non piaccia a Donald Trump? E poi il Papa abbiamo isolato due momenti delle parole del Santo Padre di ieri. Nella prima parte, è vero, parla italiano, poi invece, sì, e no, forse non è un caso, parla direttamente in inglese, insomma, forse per far capire meglio a Donald Trump dei concetti. Cominciamo dall'italiano.
2: Non è mai un caso il gioco delle lingue, chiaramente. Parliamo di un Papa che la prima volta ha parlato in spagnolo da quando si è affacciato, e quindi certamente non è un caso. Ma prima i colleghi in italiano gli chiedono che cosa succederà in questo incontro con Rubio. Lui risponde prima di Rubio e poi però dice anche...

0: cancellò interi paesi. Ce ne parla Gabriele Carletti.
1: È l'urlo della terra, il sisma che entra, prepotente in una registrazione amatoriale di una canzone la sera del 6 maggio 1976. Il microfono capta le urla di chi viene schiacciato da paure calcinacci. Un terremoto di 6.5 gradi della scala Richter, 100.000 persone rimasero senza casa, la visione spettrale dall'alto. 990 le vittime, Gemona il paese martire, il più colpito.
2: Tremava talmente la terra che era impossibile restare in piedi.
3: Lei era sola in casa, signora?
2: Io sì, ero sola, ma sotto era una famiglia con due bambini.
1: Sei giorni dopo, il vescovo di Udine scolpì in un'intervista la formula visionaria e vincente della ricostruzione del Friuli. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. L'idea che senza lavoro anche i migliori edifici antisismici non avrebbero frenato la fuga da questa terra di emigrazione fino a pochi anni prima. Nacque qui, allora, la moderna protezione civile, un popolo che pretese con le proteste e ottenne una ricostruzione, com'era e dov'era. Un dramma diventato epopea che ancora oggi, 50 anni dopo, è motivo di orgoglio quassù, dove i paesi oggi vestono l'abito migliore, ordinato e antisismico.
0: 20 anni fa l'elezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica, ricordato con un seminario al Quirinale. Sentiamo Giusy Sansone.
4: Assemblee elettive è innanzitutto il Parlamento, il luogo del confronto sui problemi del Paese.
5: Fu il primo Presidente della Repubblica ad essere eletto due volte. Ora ricorrono i 20 anni dall'inizio del primo mandato di Giorgio Napolitano al Colle nel maggio 2006. In un seminario di studio al Quirinale alla presenza di Mattarella ne hanno ricordato l'eredità politica e morale alcuni protagonisti di quel tornante della vita repubblicana che portò alla sua elezione. Gianni Letta, Casini, Fini, Fassino, Rutelli, Veltroni, Presidente dell'Associazione Giorgio Napolitano. Un viaggio a ritroso fino a quei giorni che portarono l'autorevole esponente della sinistra migliorista al Colle.
6: Per il rispetto che tutto il centrodestra manifestava verso Giorgio Napolitano si decise che la Lega avrebbe votato contro, ma il centrodestra avrebbe votato scheda bianca senza contrapporre un altro nome e senza votare no a Giorgio Napolitano.
5: Il racconto dell'impronta politica lasciata da Napolitano, l'europeismo, l'atlantismo mai acritico, la difesa rigorosa della Costituzione, arriva da punti di vista differenti, ma tutti convergenti, come ha sottolineato Veltroni, nel rispetto del valore della memoria.
7: Le democrazie salvaguardano le carte, le democrazie le archiviano, le curano e le rendono pubbliche. I sistemi autoritari le alterano, le cancellano e le occultano.
0: La morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso 10 anni fa in Egitto, ieri a Bruxelles, la proiezione del docufilm dedicato alla sua storia, ce ne parla l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
8: Il posto non basta per accogliere le decine di studenti, funzionari, parlamentari e cittadini comuni venuti al Parlamento europeo per incontrare Giulio. Lui è qui con noi, ribadiscono i genitori, l'avvocata, gli europarlamentari del PD che hanno voluto la proiezione del documentario Tutto il male del mondo escluso dai finanziamenti ministeriali. 10 anni fa i genitori erano venuti in queste stesse sale per chiedere più pressioni sull'Egitto.
9: Quasi di fronte a me c'erano due rappresentanti dell'Egitto che, mentre noi con la nostra avvocata Alessandra Ballerini parlavamo delle torture che aveva subito Giulio, perché l'autopsia era già ben che terminata, ridevano.
8: Ora siamo qui a raccontare un fallimento dell'Europa, sintetizza la segretaria del PD Elly Schlein, perché se i genitori avevano chiesto il ritiro degli ambasciatori, la sospensione degli accordi economici, lo stop all'invio delle armi, si è arrivati alla vendita di due nuove fregate militari e non solo.
10: A febbraio l'Unione Europea ha inserito l'Egitto nell'elenco dei paesi sicuri, per cui delle nostre risoluzioni è rimasto poco o nulla.
8: La ragione di Stato, ripetono, non può prevalere sul rispetto dei diritti umani, calpestati, come ricorda il documentario, con la tortura e l'uccisione di Giulio. Eppure la speranza va avanti, come la battaglia del popolo giallo.
11: Io sono una mamma di 3 ragazzi, di cui una di 28 anni, quindi può capire che sono molto impressionata. Mi fermo qui perché sono commossa.
0: Proteste questa mattina alla Biennale d'Arte contro l'apertura del padiglione russo. Tra fumogeni e cori, le Pussy Riot e le Femen hanno gridato tutto il loro dissenso con lo slogan No Putin, No War, invadendo

0: pacificamente i giardini della Biennale. I manifestanti hanno poi chiesto di essere ammessi alla 3 giorni inaugurale dell'esposizione d'arte. Kate Middleton in Italia per la prima visita istituzionale dopo la malattia. Ce ne parla Nicoletta Manzioni.
1: Il primo viaggio dopo la malattia della principessa del Galles sarà in Italia il 13 e 14 maggio a Reggio Emilia. Un significato particolare per questa visita fortemente voluta da Catherine, che è focalizzata sullo sviluppo del suo progetto del Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation. Per questo Catherine vuole conoscere in prima persona il Reggio Emilia Approach, un'eccellenza educativa riconosciuta a livello internazionale, per avere uno scambio diretto con insegnanti, genitori, bambini e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Da Kensington Palace trapela l'importanza che la principessa attribuisce a questa missione, che coinvolge il suo impegno per i bambini, l'educazione e la famiglia, ma che segna una svolta anche nel suo ruolo pubblico. Dopo il periodo di assenza per le cure e la convalescenza, Catherine è tornata a svolgere la sua funzione di primo piano nella famiglia reale. Ha festeggiato da poco il 15° anniversario di matrimonio con una foto allegra e informale e anche con il nuovo cane. Il viaggio in Italia, non accompagnata dal principe William, rappresenta un altro passo nella formazione e costruzione della futura regina del Regno Unito.
0: Un lutto colpisce il mondo del calcio, se ne va un campione dell'Inter, Evaristo Beccarossi, estro e fantasia che ha affascinato non solo i tifosi interisti, ce ne parla Pascal Alia.
2: Se ne va un talento libero, imprevedibile, impossibile da ingabbiare. Evaristo Beccarossi si è spento a 69 anni, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi dell'Inter e di tutti gli amanti del pallone. Non era un giocatore qualunque, era fantasia pura, dribbling, colpi di tacco. Era capace di accendere San Siro con una giocata, di far innamorare il pubblico ogni volta che toccava il pallone. Aveva iniziato la carriera nel Brescia, la città in cui era nato. Poi nel 78 arriva all'Inter. L'anno seguente il derby della consacrazione, 28 ottobre 1979. Quella sera Beccarossi segna una doppietta contro il Milan, trascinando i nerazzurri alla vittoria. Due lampi di classe, due reti che lo trasformano per sempre in un simbolo nerazzurro. Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto, una frase mai detta da Albertosi ma rimasta cucita nella leggenda di quella notte indimenticabile, una stagione che porterà allo scudetto con il Becca protagonista sotto la guida di Eugenio Bersellini. Genio e sregolatezza, un artista del pallone, resta nella memoria anche la serata dei due rigori sbagliati in 7 minuti contro lo Slovan Bratislava nel 1982, un episodio che racconta perfettamente il suo calcio, geniale, coraggioso, umano e che racconta soprattutto l'uomo. Con Evaristo Beccarossi se ne va un pezzo di calcio romantico, quello che non si misura solo con i numeri, ma con le emozioni. Un numero 10 vero, capace di trasformare una partita in spettacolo e soprattutto uno di quelli che il pubblico non smetterà mai di ricordare.
0: È uno dei tornei più prestigiosi del Grande Slam, ma su Roland Garros pesa la minaccia di boicottaggio, ci spiega Alvise Losi.
3: Pagateci di più, una richiesta che arriva dai 20 tennisti, uomini e donne più forti al mondo, atleti al massimo livello che a Roma, dove stanno iniziando gli internazionali d'Italia, si sono incontrati per discutere e protestare sui premi che i grandi tornei, in particolare i 4 Slam, assegnano ai vincitori, ma anche ai partecipanti. Suona quasi strano perché a firmare la richiesta sono sportivi con guadagni milionari tra vittorie e sponsor, ma sotto c'è molto di più, e cioè centinaia di tennisti professionisti la cui voce altrimenti non interesserebbe a nessuno. Se invece a parlare o scrivere sono Sinner, Alcaraz, Djokovic, Sabalenka, Swiatek o Paolini, allora, pur con il rischio di fraintendimenti, il peso di quelle parole cambia. Al centro della discussione le polemiche perché il Roland Garros, secondo Open stagionale, paga troppo poco gli atleti partecipanti. Nonostante i montepremi siano stati aumentati sensibilmente negli ultimi anni, in realtà a chi scende in campo finisce meno del 15% dei ricavi totali. I tennisti chiedono di arrivare a una quota minima del 22%, pari a quella dei tornei ATP e WTA, oltre a un sistema di welfare per tutti i giocatori. Aumenterebbero così i soldi per i vincitori, certo, ma anche e soprattutto per chi partecipa soltanto alle prime battute. Perché un atleta, anche solo con la partecipazione a un turno slam, può portare a casa decine di migliaia di dollari, una sorta di gettone di presenza fondamentale per pagarsi allenamenti e trasferimenti per un'intera stagione. Se non arriveranno risposte, alcuni big sono arrivati a minacciare di boicottare i tornei open, ma sarebbe una protesta sensata solo se attuata da tutti.
0: Ora musica, rock senza tempo, quello dei Rolling Stones in uscita con il loro nuovo lavoro. Ce ne parla Elisabetta Margonari.
4: Passa il tempo, ma non la voglia di sperimentare e giocare con rock. Questo è lo spirito di Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stone, in uscita il 10 luglio e che ieri hanno presentato a New York. Anticipato da due brani,

0: di cui non c'è neanche un video, solo musica e frammenti di backstage. Uno è Rope and Twisted, che Mick Jagger spiega è fantasia su una donna che ti promette il mondo e ti ritrovi cibo scadente, aria viziata, locali squallidi, politica corrotta, tutto schifoso. È una fantasia blues in realtà. Ruvido e contorto come il mondo che cantano dal 1962 restando incredibilmente attuali. E in fondo è anche una riflessione sulla longevità della band in un universo musicale che cambia. Quest'album, realizzato anche con Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. L'altro brano rilasciato è In The Stars. Fanno facile. Keith Richards, Ronnie Wood e Mick Jagger, che dice è solo questione di tenersi in forma. Se hai la mia età devi darti davvero da fare. Una bella sfida, ma è solo disciplina e tanto duro lavoro. Ovviamente non posso fare le cose che facevo quando avevo 21 anni, ma posso fare altre cose.
1: Dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore, che tornerà sull'anniversario del terremoto in Friuli.
2: Sì, avremo un collegamento in diretta dal territorio e poi il viaggio del TG3 su cosa è stato fatto in Friuli per la ricostruzione e una riflessione sulla sicurezza sismica in Italia. Tra poco a Fuori TG.
1: La prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito e buona giornata.

0: Il 6 di maggio, alle 9 della sera, il Friuli è stato colpito da un terremoto. Si sono spaccate le montagne, 40 paesi sono stati distrutti, 951 i morti estratti dalle macerie.
1: E io dicevo, vedrete che adesso vengono a prenderci, il papà ci cerca, non ci lasciano qua sotto. E il piccolo invece piano piano me lo sentivo sempre meno. Adesso mi trovo senza il mio piccinino. Si chiamava Federico.
2: Ho 2 mesi e mezzo. Erano le 9, 21, le 21, e la terra cominciò a tremare. E
3: tu eri piccolo e tua mamma ti stava allattando.
2: E mi stava allattando, lei mi ha fatto da scudo umano, mi ha protetto praticamente, mi ha salvato dalla morte e mi ha anche allattato, quindi mi ha fatto sopravvivere.
4: Queste pietre sono quelle del Duomo, che erano state estratte dal Monte San Simeone, quello là.
5: La gente di Venzone torna a tirar su la chiesa di Santa Caterina. Date una mano.
6: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo di sicurezza sismica in Italia, lo facciamo partendo dall'anniversario 50 anni fa, il terremoto in Friuli, come avete visto nella copertina della nostra Maria Rosaria De Medici con il montaggio di Sole Marrama. Abbiamo tirato fuori la nostra, Simona Giuliani ha tirato fuori dall'archivio della RAI le immagini di quei momenti terribili di 50 anni fa, abbiamo sentito anche l'intervista del nostro collega Santo Della Volpe al ragazzo sopravvissuto grazie alla mamma e poi la ricostruzione pietra su pietra del Duomo di Venzone del 1300, dov'era, com'era. Questa è stata la lezione e la linea del Friuli, è attuabile ancora oggi, faremo tante riflessioni, le facciamo con i nostri ospiti. In collegamento da Hong Kong abbiamo Giada Messetti, voi la conoscete tutti come sinologa, apprezzatissima sinologa, esperta di Cina, ma oggi lei ci racconterà la sua storia di figlia del terremoto. Tra poco ci colleghiamo e Pietro Petrucco qui in studio, buongiorno, benvenuto, che è il vicepresidente dell'ANCE e dei costruttori italiani, ma è un friulano e quando c'è stato il terremoto lei aveva 14
7: anni.
6: Fatemi presentare anche Pasquale Martello, pronto a leggere le vostre testimonianze, perché sicuramente c'è qualcuno di voi che ha prestato soccorso, ha prestato aiuto, perché tutta l'Italia abbracciò il Friuli. Scriveteci le testimonianze e le vostre preoccupazioni. Ma io vorrei iniziare subito dal racconto che ha fatto il nostro Gabriele Carletti, inviato sui territori, che ci racconta cosa è stato il Friuli al momento del terremoto e che cosa è diventato. Guardate.
8: Per capire

0: Capire come un terremoto possa in 59 secondi cancellare una comunità, bisogna andare a Portis, l'unico paese non ricostruito in Friuli perché troppo a ridosso di una frana. I muri squarciati, la vegetazione come nuovo e unico inquilino, il tempo fermo al 6 maggio 1976.
1: Spesso il lavoro frenetico del salvataggio dei vivi è interrotto da quello mesto del trasporto dei morti.
0: Una tragedia a colori, tra le prime sono le immagini rare della Cineteca del Friuli. Raccontano uno spartiacque per questa terra e per l'Italia. Qui nacque la moderna protezione civile e lo Stato per la prima volta delegò ai territori la ricostruzione. E i 100.000 sfollati imposero, con protesta e tenacia, che tutto venisse riedificato com'era e dov'era, con criteri antisismici.
2: L'alternativa era quella di costruire le new town, spostando la popolazione in zone che sarebbero state sicuramente più sicure, ma erano più alienanti dal punto di vista dell'appartenenza comunitaria. Per questo il rifiuto fu generalizzato e nessuna new town è stata realizzata.
0: Un'epopea straordinaria dopo quella tremenda frustata del destino che si portò via 990 vittime.
2: Si svilupparono esperienze eccezionali, per esempio di insegnamento, la scuola nelle tendopoli dove si tenevano vicino i bambini anche se non c'erano più libri, non c'erano più quaderni, ma si lavorava con loro sul metabolizzare l'esperienza, su fargli tenere il diario di quello che accadeva nelle tendopoli.
0: Questo è il Duomo di Venzone dopo il sisma, la volta crollata, i fianchi squarciati, eccolo oggi, è stato ricostruito con le stesse pietre.
3: Queste sono originali?
2: Questa ho aggiunta, questa originale.
0: Studenti di architettura e cittadini presero mappe e foto, numerarono i frammenti e ricomposero un monumento del 300 come fosse un puzzle di 9.000 tessere.
4: Nessuno qui ha aspettato che fosse lo Stato a intervenire.
0: A 90 anni Franceschino Barazzutti, ancora il piglio dell'oratore.
3: Ma c'è qualcuno che l'ha chiesto magari un favore, una corsia preferenziale?
4: Direi di no. C'è stata tanta dignità.
0: Eccola oggi Gemona, il borgo intatto. Qui ci fu un terzo dei morti. Renato quella notte perse i genitori e il fratello. Lui era nel paese accanto per lavoro.
5: Facevo il disc jockey per 2 minuti perché incominciavo quella sera e in quella sera, 2 minuti dopo iniziato, è venuto il terremoto.
0: Corsi a casa, non ebbe il tempo di piangere, si mise a cercare altri superstiti, negli scantinati, al buio, senza torce.
5: Vedevo 2 bambini, uno di 4, uno di 6 anni, che avevano la ringhiera nella faccia per provare a respirare. E questo per tutta la vita me la sono portata, me la porterò, perché non sono riuscito ad andare avanti.
6: Queste le difficoltà di chi ha vissuto sulla propria pelle il terremoto. Già da Messetti è arrivata molto dopo il terremoto. Lei è cresciuta a Gemona e un po' ha ripercorso, ha ritroso la storia del terremoto, partendo dalla storia della propria famiglia. L'ha fatto anche nel suo ultimo libro, Quando tornano le rondini, già da Messetti, perché lei si definisce figlia del terremoto.
7: Sì, e voglio sottolineare che non è una frase retorica, ma è una questione proprio concreta, nel senso che proprio tra tutte le persone che sono venute ad aiutare in Friuli, a un certo punto è arrivato anche mio padre come obiettore di coscienza, ha conosciuto mia madre, si sono innamorati e poi sono nata io e poi i miei fratelli. Quindi io sono una delle tante bambine nate subito dopo il terremoto, perché sono dell'81, quindi in realtà ho fatto anche in tempo a vivere qualche anno nei prefabbricati.
6: Lei se li ricorda i prefabbricati? Ha un vago ricordo?
7: Io mi ricordo la moquette blu della baracca, cioè della perché noi le chiamavamo baracche, della baracca, e soprattutto mi sono convinta, senza nessuna prova scientifica, di essere diventata molto freddolosa, perché in baracca faceva freddissimo e mia mamma mi diceva sempre che ghiacciava anche l'acqua nei tubi, e io ero piccola e gattonavo, e ovviamente la parte bassa della casa è quella dove rimane più freddo.
6: Questi sono i ricordi che restano, insieme a un'indagine molto interessante nel suo libro, con le testimonianze poi di tutti i suoi compaesani. Ma voglio sentire Petrucco, perché è interessante, noi abbiamo sentito nel viaggio che ha fatto il nostro Gabriele Carletti evocare la paura delle new town, che poi è stato l'esperimento della ricostruzione, della messa in sicurezza delle persone e la ricostruzione all'Aquila, che dopo 17 anni è ancora una città cantiere.
8: Beh, sì, credo che sia stata una delle scelte iniziali, perché praticamente da subito era iniziato il dibattito, come si è sentito, e credo sia stata una scelta assolutamente decisiva rispetto anche al successo della ricostruzione. Insieme a un'altra cosa, abbiamo visto il Duomo di Venzone, per quegli anni non era scontato che un bene di quell'importanza storica potesse essere lasciato, fra virgolette, fermo per evitare di fare danni. Il Duomo e tutta la città di Venzone è stata ricostruita un po' di anni dopo, non è partita subito, però questo ha consentito di salvare un patrimonio straordinario che era quello di Venzone. Pensando che è stato pensato 50 anni fa, no, è una cosa molto interessante, non scontata, la sensibilità era diversa. Quello invece di voler ricostruire dove erano, come erano, diciamo che era nata spontaneamente. Il Friuli e la casa notoriamente hanno un rapporto strettissimo. In friulano si dice il mal di mattone, no? Quindi per noi era una cosa quasi scontata che fosse un punto di partenza.
6: E poi vedremo come si è sviluppata e anche cosa riguarda tutta Italia. Ma intanto andiamo in diretta a Gemona, dove c'è Jacopo Matano per il TG3, che seguirà poi gli eventi di questo pomeriggio con l'arrivo anche delle istituzioni. A te, Jacopo.
9: Buongiorno, buongiorno Maria Rosaria, a tutti voi. Alle 16.40 arriverà qui il Presidente della Repubblica al cimitero di Gemona per la deposizione di una corona di fiori e sarà accolto dalle autorità locali, il Presidente della Regione, il Sindaco e poi anche dalla Presidente del Consiglio Meloni. E poi si sposteranno nel Cinema Teatro Comunale per il Consiglio Regionale Straordinario. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, della Presidente del Consiglio e poi chiaramente l'intervento conclusivo di Mattarella, che poi visiterà anche una mostra per i 50 anni del terremoto e anche gli 80 anni del Messaggero Veneto, un territorio che sente molto questo anniversario, tutto quello che c'è stato quel giorno e anzi quei giorni, perché le scosse sono state più di una, e che ha sentito forte anche il tema della ricostruzione. Lo vedete alle mie spalle, il Friuli non dimentica l'Orcolat, questo orco che vive nelle grotte, folcloristicamente la rappresentazione del terremoto che fa appunto tremare la terra, non dimentica la solidarietà di chi c'era quel giorno. E allora noi vogliamo chiamare qui con noi dei testimoni di quella giornata, questi signori, venite se potete avvicinarvi, che quel giorno erano militari in quel periodo in una caserma vicino Udine, il signor Giovanni Maragliano e gli altri sono arrivati tra i primi soccorritori qui. Che cosa avete visto, Giovanni?
10: È indescrivibile quello che abbiamo visto. Abbiamo visto un disastro. Ma il problema più grave era anche quello che noi non sapevamo cosa fare, come operare, perché c'era il buio, c'erano tutte le strade piene di pietre e cose, quindi noi stavamo togliendo le pietre dalla strada per far sì che il nostro camion potesse camminare e illuminarci il percorso. Dopodiché poi abbiamo incontrato dei residenti con delle torce in mano e ognuno di loro ci diceva che avevano dei parenti, chi sotterrato, chi magari in un angolo della casa. E allora noi, con l'incoscienza dei 20 anni, che considera che facevamo i soccorsi con le scosse che continuavano a venire, non era un lavoro, certo. L'inesperienza, la cosa. Dico, ci ha aiutato la spregiudicatezza, la gioventù, forse ci ha aiutato tutte queste cose. E siamo riusciti a portare a termine tanti salvataggi di gente giovane, meno giovane. Abbiamo lavorato tanto tutta la notte, ci ha aiutato, forse sarà un miracolo, la luna, la luce della luna, solo quella c'era.
9: La luce della luna che ha illuminato in quella notte buia.
10: Sì, sarà stato, perché noi saremmo arrivati qua credo alle 10:30, alle 11, siamo stati proprio, ripeto, i primi ad andare qua. Poi dopo, verso mezzanotte, è arrivata la luce e con la luce ci ha aiutato tanto. C'è tutto tanto, abbiamo, ripeto, soccorso.
9: Tutti giovani soccorritori, perché loro erano chiaramente, tutti questi signori che vedete sono siciliani ed erano appunto di stanza in questa caserma. Ci ha raccontato Giovanni di questa situazione dei soccorsi. Ricordiamo che poi dopo questo terremoto del 76 ci fu l'Irpinia e poi fu costituita la Protezione Civile proprio per diciamo organizzare poi appunto il sistema dei soccorsi. Ma al signor Giovanni voglio chiedere, adesso che siete tornati qui a Gemona, avete visto, non so se poi negli anni siete tornati in questo territorio, ma avete visto la ricostruzione di questo posto che è stata un modello, che effetto l'ha fatto?
10: Ma quello che hanno fatto, il lavoro che hanno fatto è indescrivibile, qualche cosa di miracoloso, non so come descriverlo, perché uno che non ha vissuto il terremoto 50 anni fa oggi potrebbe dire no, qua il terremoto non è passato. Hanno ricostruito talmente bene, hanno fatto dei lavori talmente perfetti che difficilmente uno può riconoscere i danni che ci sono stati all'epoca.
9: Grazie.
10: Complimenti ai friulani.
9: Grazie, complimenti ai friulani, insomma, questo è il ricordo di chi c'era 50 anni fa e di chi oggi torna qui.
6: Grazie, grazie. Sicuramente è importante infatti la testimonianza, Presidente, della memoria.

0: Perché poi si tende a dimenticare che un terremoto c'è stato, che il terremoto può tornare, che riguarda tutta Italia. Io voglio sempre riproporvi la cartina del rischio sismico in Italia, perché sicuramente è una riflessione che va fatta, perché questa la vedete, la dorsale appenninica, lì in alto l'area dove poi c'è stato il terremoto del Friuli. Questa è la mappa della possibilità statistica che possa tornare un'oscillazione fortissima per il territorio. Ovviamente quelle in rosso e in viola sono le aree più a rischio. Di che numeri parliamo, Presidente, di aree a rischio?
1: Parliamo che ci sono 50 milioni di abitanti che abitano in zona sismica dalla 1 a 3, quindi quelle principali, e ci sono 12 milioni di abitazioni, quindi è un problema che riguarda praticamente tutta l'Italia, all'interno della quale le zone che hanno già passato queste tragedie, come il Friuli, sono un po' più attrezzate. Altre zone dove pure sono previsti con tempi di ritorno storici ragionevoli, sono ancora molto indietro. Quindi,
0: anche perché noi vediamo che il 74% dati vostri degli edifici ha più di 40 anni, che non necessariamente sono vulnerabili, ma insomma sicuramente costruiti non tutti con norme sismiche.
1: No, sì, perché le prime norme sismiche che assomigliano a quelle attuali, che poi si sono evolute nel tempo, sono dopo gli anni 80. Questo significa che abbiamo il 74% delle case che sostanzialmente, quando furono progettate, non lo erano obbligatoriamente con criteri antisismici.
0: Io voglio mostrare, sempre dati vostri, il costo delle ricostruzioni, perché questa è una riflessione che la politica dovrebbe fare. Quanto costano, giustamente, perché dobbiamo ricostruire dopo un terremoto, quanto costano dal 1944 al 2023 le ricostruzioni? Praticamente 3,1 miliardi all'anno. Di euro.
1: Sì, questo è un dato che noi cerchiamo di rappresentare, perché rappresenta proprio plasticamente cosa vuol dire non usare i criteri di prevenzione. C'è un costo enorme non cercando di agire prima. Se lo associamo all'altro grande criticità che c'è in Italia, al rischio idrogeologico, sono altri 3 miliardi all'anno nelle nostre valutazioni. Quindi insieme i costi della non prevenzione sono un terzo di una finanziaria ogni anno. Io penso che il nostro paese debba cominciare a ragionare in termini di prevenzione in maniera molto più organizzata e pianificata di quello che è stato fatto finora.
0: Con un'unica cabina di regia che non c'è, perché c'era il progetto di Casa Italia, non c'è più.
1: C'è stato quell'esperimento, a nostro modo di vedere, molto utile. Nel caso del terremoto del centro Italia c'è una struttura centralizzata, ma servirebbe una cabina di regia permanente, perché dobbiamo mettere insieme le autonomie locali insieme a alcune funzioni che devono essere centralizzate di raccordo e coordinamento.
0: Pasquale, ci stanno scrivendo tanti telespettatori, sì. Ci sono testimonianze?
2: Sì, no, sì, testimonianze. Dice: il modello Friuli è stato unico grazie anche alla resilienza dei friuliani, persone eccezionali. Ma c'è anche chi si domanda quanti soldi del PNRR sono stati spesi per la messa in sicurezza del territorio.
0: E questa è una riflessione interessante, però voglio farvi sentire anche un'altra testimonianza. Quella di una scrittrice, magari molti avete letto i suoi libri, di Ilaria Tuti, anche chi ha visto la fiction Teresa Battaglia, ispirata proprio ai suoi libri. Bene, è originaria di quella terra e questa è la sua riflessione.
3: Quando ci fu il terremoto del 6 maggio avevo 10 giorni. Dormimmo all'addiaccio, la casa era inagibile. Io veramente ho dormito con un cuscino infilato dentro questo catino, questa bacinella per il bucato di una parente. Questi sono i ricordi miei familiari che, devo dire, mi hanno sempre raccontato con un sorriso, con grande forza, i genitori, i parenti, gli amici, perché poi si era formata una catena di aiuto, di solidarietà, di vicinanza molto, molto forte. È stato un lutto collettivo, non solo per i tanti che hanno perso i propri cari sotto per le macerie, ma i tanti che hanno visto la propria terra cambiare drasticamente in un minuto, pochissimi secondi. E poi sono venuti gli anni dei prefabbricati, quindi queste nuove comunità, il tessuto sociale che si era smembrato drasticamente in una notte, lì ha cominciato in qualche modo a rigenerarsi, a ricompattarsi. Tanti giovani arrivarono dall'Università di Venezia proprio per applicare le regole del restauro, e quindi quando tutto era maceria, i superstiti assieme ai volontari arrivati veramente da tutta Italia divisero le pietre, ogni singolo concio da poter recuperare.

0: recuperare da ciò che invece si doveva buttare. E lo fecero quando ancora si contavano i morti, quando ancora non tutti erano stati trovati. Molte persone restarono sotto le macerie più di 30 ore e alcuni non rividero mai la luce. Quindi da lì si capisce veramente la determinazione di un popolo ad aggrapparsi a quanto era rimasto e per progettare già un nuovo futuro. Adesso passeggiando per Gemona, ecco qui i numeri impressi tra le pietre raccontano molto. Questo centro recuperato nonostante tutto, abbiamo dovuto un po' pazientare per riavere la nostra Gemona, il nostro Friuli. E devo dire che questo passare, questo trascorrere del tempo ha fortificato ulteriormente gli animi, ha creato dei legami fortissimi. Io, per esempio, tra le mie amicizie a 50 anni di distanza, ma anche la mia famiglia e i miei genitori, abbiamo ancora le persone che ci circondavano in quei prefabbricati tanti tanti anni fa. Quindi quei valori sono rimasti e ce li portiamo tutti dentro nel cuore.
1: Giada Messetti, in chiusura, in un flash, si è creata una nuova comunità, l'importanza della memoria.
2: Sì, tra l'altro io volevo ricordare che il terremoto del Friuli adesso, oggi, quest'anno ci sono i 50 anni, ma chi ha meno di 50 anni in Italia spesso non sa neanche che ci sia stato. Quindi secondo me fissare la memoria, recuperare la memoria di quello che è riuscito a fare il Friuli è una cosa molto importante perché appunto è stato un esempio positivo, probabilmente non riproducibile al 100%, ma magari può dare spunto per successive gestioni. La memoria è molto importante.
1: Grazie Giada Messetti, noi ci vediamo domani 12:25 Rai 3 per parlare di caro spesa. Buona giornata.
3: Oggi parliamo di un manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile con Ilaria Capo.

0: Ti passo, quindi
1: che è successo?
2: No, niente, io, sai cos'è? Dormo cos'è? Poco. Ogni giorno tu alza
3: il volume perché La mattinanza, dal lunedì al venerdì alle 7:10 su Rai 2.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
7: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da €16.950.
8: Suzuki. Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è sempre un piano B. Betotal Advance B12 con vitamina B12, B3 e zinco è formulato per riattivare non solo l'energia fisica, ma anche mentale dopo i 50 anni. Betotal, l'energia con la B maiuscola. Scopri i prodotti Betotal. Per te un premio certo ad ogni acquisto. E più acquisti, più ti premi.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
12: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
13: Qui è Verisure, c'è un'intrusione in corso, resti dove si trova.
12: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
13: L'intruso è fuggito, la casa è al sicuro.
12: Approfitta del bonus sicurezza, vai su verisure.it.
14: Questo hotel è fantastico!
15: Già! Solo 310 euro a notte.
16: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
15: Devi usare Trivago!

0: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
1: Centinaia di siti!
0: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
1: Avrei dovuto usare Trivago.
2: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare a 6,59 euro. Latte Granarolo a 2,69 euro. Polpa fine mutti a 1,85 euro. Lidl, vale davvero.

0: Oh!
1: Bonsoir, mon amour.
0: Bonsoir, Pierre.
1: È pronta la cena, Marie?
0: No, Pierre.
1: Pourquoi?
0: Ho passato tutto il pomeriggio in laboratorio.
1: Te l'ho detto tante volte. Tu in laboratorio mi combini solo pasticci. Mm-hmm. Devi stare in cucina, chérie.
0: Sei antifemminista, Pierre.
2: Un inizio scherzoso, buongiorno, bentornati a Quante Storie. Un inizio scherzoso che in realtà tocca un tema enorme, serio, grave. Due geni, ovviamente, i coniugi Curie, lei soprattutto un genio, due Nobel, professoressa, corretta.
3: Due Nobel.
2: Ilaria Capo ha scritto un libro anche militante, Non mollate, scienziata e virologa di fama internazionale, Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile. Alice, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno a te, Giorgio, alla professoressa Capo e a chi ci sta seguendo.
2: In cui affronta un tema enorme, quello della difficoltà di affermarsi per una donna in tutti i mondi, ma nel suo caso nel mondo scientifico, attraverso sei storie che da un lato mi hanno colpito molto, dall'altro mi hanno anche indignato. Le chiedo subito, storie vere quelle sei?
3: Vere, tutte vere, che io ho avuto modo di conoscere molto da vicino, anche un po' edulcorate.
2: Che dimostrano da un lato diciamo, il barbarico del maschile, il sessismo, anche in un ambiente, questa è una domanda che le ho fatto anche prima di iniziare la trasmissione, in un ambiente che uno considera il più serio che ci sia, diciamo così, quello degli scienziati e delle scienziate.
3: Però, diciamo, le relazioni fra le persone sono le stesse, cioè le donne, purtroppo, come abbiamo visto dal vostro brillantissimo inizio, Ciccio e Franco, sono percepite un po' così, come se non si meritassero di avere un futuro professionalmente gratificante anche in campo scientifico.
2: Per questo è importante, abbiamo pensato insomma che fosse importante mettere a confronto tre giovani studiose, studentesse o postdoc, quindi già ricercatrici, con la professoressa Capo. E noi ci colleghiamo con l'Università Tor Vergata di Roma, dove troviamo da sinistra a destra due studentesse di fisica, Giulia Mazzarella, Giorgia Casano, e una postdoc, che vuol dire una giovane ricercatrice, che è Alice Leoncini. Vi darei subito la parola perché immagino che voi abbiate, più e meglio di me, delle domande da fare alla professoressa Capua.
5: Sì, ecco. Diciamo, visto che comunque il tema principale è la discriminazione di genere, lei, dottoressa, ha esperienza nella discriminazione, ha avuto episodi di questo tipo, se può raccontarci un episodio che per lei magari è stato molto difficile e come l'ha affrontato e superato.
3: Ma allora, come dicevo prima, le storie che racconto in questo libro, alcune di queste sono capitate a me, quindi io ho vissuto in prima persona un atteggiamento discriminatorio che però vorrei un po' contestualizzare. Ripartendo da Ciccio e Franco,
2: sì.
3: No,

0: Cioè, diciamo, anche nel mondo scientifico, in particolare poi nelle vostre discipline, quindi le scienze molto dure, c'è un potere che è un potere monosex, cioè maschile. Si sa che le professoresse ordinarie nelle vostre materie non arrivano al 20% e quindi esiste proprio uno squilibrio molto importante. E, però noi come paese facciamo studiare le ragazze, l'istruzione in Italia è gratuita e quindi uno dei temi principali del libro, al di là delle storie che servono per esplicitare il ragionamento, è: l'Italia spende 9 miliardi l'anno per le studentesse universitarie. Se queste studentesse non riescono a sfondare quel soffitto di cristallo, e questi sono soldi che comunque non è un buon investimento. Diciamo che l'investimento nell'istruzione deve avere un ritorno. Allora, il nostro paese, e io parlo per le scienze biomediche, allora, a medicina, veterinaria, odontoiatria, ci sono sempre più donne. Quando ero negli Stati Uniti, gli iscritti a medicina erano 80% donne. Allora, possiamo permetterci di relegare a lavori, diciamo, secondari o poco gratificanti questa
1: tutto
0: immensità di talento?
1: Che c'è stato. Tra l'altro, guardate questo disegno che sintetizza un'espressione che io ho scoperto leggendo il libro di Ilaria Capua, e cioè il leaky pipeline. È una metafora di un tubo che perde, perché le donne partono in tante, i numeri li appena dati dalla professoressa Capua, e poi come ordinarie, e la goccia d'acqua che viene restituita alla società in ultima analisi è veramente poca. A questo proposito, nel 1958, ingegnere, guardate questa scena.
2: Senta signora, lei da quanto tempo è laureata?
3: Sono laureata dal lontano 1920, ossia da 38 anni.
2: Lei, signora?
4: Da 33 anni.
2: E in quale specialità?
3: Io come ingegnere industriale meccanica.
4: Ed io elettrotecnica, e poi ho fatto anche, dopo qualche anno dalla laurea, la specializzazione radiotecnica.
2: Lei, signora, perché ha scelto ingegneria?
3: Ma ho scelto ingegneria perché mi piaceva molto la matematica e d'altra parte non amavo l'insegnamento, per cui pensavo che l'unica soluzione era quella di diventare ingegnere.
2: E gli altri in che modo giudicavano allora la sua presenza all'università?
3: Ma l'hanno giudicato in principio come una cosa molto strana e mi prendevano come se fossi un cavolo gigante o un coniglio a due teste, ma poi invece si sono abituati e mi hanno sempre considerata una compagna, una collega, e siamo stati sempre buoni amici.
1: Giorgia e Giulia, se volete in maniera brutale e diretta, un cavolo a tre teste, cioè all'interno dell'università voi non vi sentite degli elementi estranei rispetto ad assetti molto maschili, come diceva la professoressa Capua. Giorgia.
5: Sì, io, dottoressa, le volevo chiedere in particolare come fosse stata la sua esperienza in America e quali sono le differenze sostanziali fra la ricerca all'estero e in Italia, se potesse appunto raccontare la sua esperienza. Grazie.
0: Allora, prima di questo voglio fare un richiamo a quello che abbiamo visto. La ingegnera l'ha chiamata signora, intanto l'ha chiamata signora. Aggiungo una cosa che io ho scoperto e mi è venuta la pelle d'oca: le ragazze si potevano iscrivere a Cambridge, all'università, potevano seguire i corsi, ma non si potevano laureare tipo fino agli anni 50. Quindi, cioè, gli anni 50 era ieri, voglio dire, no? E quindi questa è una storia che viene da molto lontano. Allora, io quello che posso dire è che diciamo, il potere unisex maschile è dappertutto, cioè non è solo un problema italiano, è un problema anche in molti paesi europei. Noi guardiamo alla Svezia come se fosse il faro illuminante, poi vai a vedere i numeri, le professori ordinarie in Svezia, donne, sono più o meno 3 punti in più di quelli in Italia, quindi diciamo che è un problema molto diffuso. Quello che posso dire rispetto agli Stati Uniti è che la diversità, cioè ci sono sempre meno donne come, diciamo, professori ordinari o come direttori di laboratorio, ma la diversità di formazione etnica, linguistica, che tu trovi nei trovavi.
1: Sì, brava, perché con Trump le cose stanno cambiando.
0: Nell'America che fu, io la chiamo l'America che fu, perché adesso il panorama sta cambiando molto rapidamente, ci vorranno veramente decenni per ristabilire quei centri di ricerca. Comunque, nel mio corridoio io avevo un coreano, un iraniano in America, un americano, un giapponese. Quindi, secondo me, la ricerca italiana soffre in particolare della mancanza di diversità nei talenti, poi
1: così,
0: al di là del genere. E credo che noi siamo penalizzati dal fatto che l'italiano lo parlano solo gli italiani. Qui, e gli italiani, il Papa e qualche svizzero. Quindi per un ricercatore, voi l'inglese lo sapete ovviamente, qualcuno di voi saprà anche qualche altra lingua, quindi andare in Germania o andare in Inghilterra sono lingue che magari hai studiato a scuola. Per un giapponese venire in Italia o per un, voglio dire, norvegese venire in Italia è molto più difficile, perché nei laboratori, e questo voi magari mi sapete dire se poi nel vostro ambito è uguale oppure no, però nei laboratori italiani ancora si parla tanto italiano.
1: Lo chiedo seccamente ad Alice Leoncini.
5: Sì, ciao, io lavoro ai laboratori nazionali del Gran Sasso e posso dire che là l'ambiente è internazionale, quindi in realtà la lingua principale è l'inglese, perché vengono ricercatori insomma da tutto il mondo, quindi sì, ovviamente diciamo tra i colleghi italiani si parla l'italiano, però in realtà la lingua preponderante è l'inglese, e secondo me anche diciamo professori che magari hanno una certa età e quindi l'inglese lo stanno imparando anche tardi, e anche loro comunque tendono a parlare inglese. Insomma, quindi i laboratori secondo me è più un ambiente internazionale, forse l'università invece è più un ambiente insomma italiano.
1: Guarda Alice, da questo punto di vista, dicevamo all'inizio, questo libro è un libro di esempi, di storie che vogliono essere appunto degli esempi, ma anche un libro in cui vengono citate delle grandi scienziate e quindi delle storie di grande interesse, a cominciare da quella di Katalin Karikó, che ci vediamo.
6: Nel sistema ero considerata un outsider perché non avevo prestigio, non avevo borse di studio e avanzamenti di carriera. Ma come outsider però avevo un vantaggio rispetto agli altri, studiare e fare quello che volevo. Ma avevo bisogno che qualcuno mi pagasse lo stipendio. Così che ho iniziato a lavorare sull'RNA, per caso. Ero una studentessa e mi trovavo in laboratorio, l'unico posto in cui potevo trovare un lavoro estivo. Non immaginavo che l'RNA fosse così importante. Non sono stata una visionaria. Facevo tutto da sola e non riuscivo a ottenere i finanziamenti. E ho dovuto essere molto logica, molto efficiente, perché, sapete, avevo solo 24 ore come tutti gli altri. Ma quando ho formulato l'RNA, ottenendo 1000 volte più proteine, ho avuto una spinta che mi ha permesso di andare avanti, di fare altri esperimenti. È stato un grandissimo stimolo per me.
1: In questo libro lei indica una serie di virtù che dovrebbero avere le donne. Tra queste, allora, almeno un paio ce l'ha la Karikó. No?
0: Ma pure di più ce l'ha la Karikó. La perseveranza, la determinazione. La Karikó che arriva come, diciamo, dall'ex blocco comunista, arriva negli Stati Uniti con $900, mi sembra, nell'orsetto della figlia di peluche, perché che arriva e inizia a lavorare e però... Nella ricerca, voi lo sapete meglio di me, poi in fisica ancora di più, non è che proprio tutte le ciambelle escono col buco e diciamo quello che l'idea che tu ti sei fatta poi funziona. E quindi lei che ha cominciato a lavorare con l'mRNA, e però

0: Le hanno detto: no, guarda, te intanto retrocedi e se vuoi continuare con queste trappolette fai pure, però magari è meglio che ti butti su qualcosa di mainstream. Invece, appunto, la determinazione e il desiderio di farcela, anche se si incontrano degli ostacoli che sembrano insormontabili, questa non è solo, diciamo, una realtà del mondo scientifico, in particolare... diciamo, il mondo scientifico è molto importante, però anche in altre discipline o in altre professioni, il senso del mio libro è: gli ostacoli si incontrano, li incontrano le donne, li incontrano le minoranze. Non è un libro che vuole essere un manifesto femminista. Ci sono anche tanti ricercatori, magari i cosiddetti nerd, no? Che vengono ghettizzati, emarginati, quando magari hanno un cervello fantastico per fare determinate cose e poi dal punto di vista sociale, certo, sono un po', diciamo così. E quindi quello che io voglio dire è che il contesto è questo. Il potere in tutto il mondo, cioè lo vediamo, è largamente in mano al genere maschile. Le cose stanno cambiando, questo, perché già rispetto a 10 anni fa le cose stanno migliorando, però ragazze, bisogna pure fare di necessità virtù, quindi tiriamo fuori queste virtù.
1: Aggiungo un elemento che rende il quadro, ma lo sapete, complicato, quello della precarietà. E nelle carriere scientifiche c'è, come in tante altre carriere, e ne sono vittime le donne più degli uomini, credo. Guardiamo questo filmato e ne parliamo.
2: Dopo molti anni che lavoro già al CNR, ho avuto una proroga, ma si tratta solo di 2 mesi. Il mio contratto scadrà a fine febbraio 2026.
3: Con la sua squadra ha seguito un progetto da centinaia di migliaia di euro, un chip in grado di giocare d'anticipo sul Parkinson.
2: Si tratta di un chip a veramente basso costo, pochi euro, che potrebbe essere utilizzato da chiunque, quindi non da operatori specializzati, con un piccolo campione biologico che può essere ad esempio anche solo una lacrima. Ma purtroppo tra qualche mese il progetto si chiuderà e quindi il sensore rimarrà in un cassetto.
3: Nessuno potrà sostituirli perché non ci sono le competenze di base. L'idea era loro. 120 ricercatori in un laboratorio alla Normale di Pisa, 40% precari.
2: Alcuni hanno già visto il loro contratto scadere. È in uscita tra dicembre, gennaio e febbraio, siamo ancora altri 8. Sostanzialmente i laboratori si sono svuotati.
3: Migliaia i precari della ricerca in Italia, in attesa di fondi mai sufficienti. Non restano che i sogni e le speranze.
1: Alice, credo che lei su questo abbia un'altra domanda.
4: Sì, io appunto sono una ricercatrice precaria e a tal proposito, diciamo, essendo più grande delle mie colleghe qui presenti e approcciandomi ai 30 anni, mi domando... cioè, mi preoccupa il problema di conciliare la maternità con questo mondo, perché ho avuto, insomma, diverse amiche e anche ex colleghe che hanno dovuto abbandonare la ricerca per appunto poter conciliare anche la famiglia, e quindi le chiedo, secondo lei, come si possono conciliare le due cose e se bisogna rinunciare a una per l'altra.
0: Allora, ricordo che le donne generano vita e hanno figli con i maschi, o comunque, diciamo, generalmente con i maschi. Quindi la maternità, che ricade interamente sulle spalle delle donne, in realtà è veramente un controsenso, perché se le donne diciamo diventassero tutte sterili, facciamo così,
1: ne
0: parlo nel libro, l'umanità si estinguerebbe in 50 anni. Quindi è vero, prima Giorgio Zanchini mi ha chiesto, è vero che sono le donne che sono più penalizzate. Allora, c'è sto problema della maternità. Va bene, allora, se fai figli troppo presto, perché l'hai fatti troppo presto? E magari il dottorato lo rimandiamo, perché? Se ne fai uno solo, ma perché ne hai fatto uno solo? Se ne hai fatti tre, ma perché ne hai fatti tre? Se ti prendi tutta la maternità, però se è presa tutta la maternità, se ne prendi di meno, sei una cattiva madre. Perché? Cioè, basta, basta. La maternità è una, deve essere una responsabilità condivisa. Quindi, poi in un paese come il nostro, nel quale c'è un inverno demografico, sì, no? Cioè è proprio una cosa senza senso. Alle donne bisognerebbe pagarle per fare i figli, non so se mi spiego, bisognerebbe, e non penalizzare.

0: utilizzarle. Quindi purtroppo la situazione è quella che è, e le donne fanno figli sempre più tardi, perché insomma cercano poi di emergere dal punto di vista professionale. Questo porta a una serie di problemi di fertilità, eccetera eccetera. Ecco, io vorrei con questo libro anche far capire che se una giovane ricercatrice rimane incinta, allora, nessuno è indispensabile, i cimiteri sono pieni di persone indispensabili, no? Ecco, quindi se una ricercatrice rimane incinta, la ricercatrice deve prendersi il tempo che si vuole prendere, ma non è la fine del mondo. Poi oggi va veramente, ma si può lavorare da casa, ma si può lavorare da remoto. Io parlo per esempio delle donne chirurgo. Le donne chirurgo sono trattate malissimo, un po' perché c'è questa immagine che il chirurgo deve essere maschio. Ma le donne chirurgo, che dal momento in cui rimangono incinta non possono più mettere un'unghia dentro il reparto, dentro insomma la struttura, quando oggi gli interventi si fanno con i robot, cioè si fanno da casa, quindi queste perdono un anno che magari potrebbero lavorare anche col pancione da lontano, e poi rientrare è difficile, perché c'è anche questo, no? Tu magari devi lasciare indietro delle pubblicazioni, è così. Degli studi, e poi devi risalire sul treno.
1: All'inizio abbiamo citato dei numeri, e quella perdita di liquido che portava alle conseguenze di pochissime ordinarie nel settore universitario. Noi siamo andati a farci un giro alla Sapienza, dove abbiamo incontrato Raffaele Manco, diverse professoresse, insomma il contesto generale.
2: Nelle università le laureate sono più del 50% della popolazione che si laurea, e questa percentuale però crolla andando avanti nei livelli di carriera, e quando arriviamo a livello apicale di professoresse e professori ordinari le donne sono meno del 25%. Troviamo all'Università di Roma La Sapienza nel Dipartimento di Fisica. La situazione nel caso delle materie STEM, cioè scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, è ancora più complessa, perché le laureate sono circa il 30% e comunque a livello apicale siamo meno del 20%.
3: Da un'indagine che abbiamo fatto presso il nostro corpo studentesco non c'è una vera percezione che questo sia un problema, cioè viene accettato come un fatto naturale che le donne docenti siano così poche. Dall'altro, all'interno sia del corpo studentesco che delle ricercatrici e delle docenti, è un disagio che molte percepiscono come una dimensione personale e non invece come una dimensione collettiva che come tale va affrontata.
4: Per questo noi nel nostro dipartimento promuoviamo una serie di attività che creino la costruzione di una rete transgenerazionale con le studentesse di dottorato e le studentesse dei corsi di laurea insieme a ricercatrici e docenti.
5: Raccogliendo una serie di frasi sessiste che erano state rivolte a tutti i livelli della carriera, una che ci ha colpito è stata quella riferita da un docente che alla fine della lezione chiedeva se anche le signorine avessero capito. Invece frasi dette tra pari, in questo caso tra studenti, di uno studente che ha detto alla compagna: questo lavoro è fatto così bene che pensavo fosse stato fatto da un uomo.
6: 9 anni fa, quando sono arrivata, praticamente questo era un dipartimento a grande maggioranza maschile, c'era una professoressa ordinaria, adesso ce ne sono 6. Questo ci ha permesso in realtà di creare una rete, di creare una serie di iniziative che stanno cambiando sia la nostra vita, sia la percezione che studenti e studentesse hanno del corpo accademico.
7: Sì, dunque, nello scorso febbraio è stato presentato il rapporto di genere Alma Laurea 2026, che fotografa i laureati nel 2024. Ora ripetiamo un dato in alto a sinistra che già abbiamo dato. Nelle facoltà STEM si laureano il 40% sono donne e il 60% sono uomini, che è un dato invertito rispetto ai dati delle lauree generali, dove il 60% sono donne e il 40% sono uomini. Quindi è un dato interessante. Ma guardiamo queste tavole sotto. Intanto nelle facoltà STEM il 95% degli uomini trova lavoro dopo 5 anni dal titolo, e il 91% delle donne trovano subito lavoro, quindi un tasso altissimo. La retribuzione invece è un dato meno rincuorante, perché le donne prendono il 15% meno degli uomini.

0: uomini al loro primo lavoro, quindi rispetto a 1840 euro gli uomini 2100. Quindi questi sono dati che arricchiscono quello che stiamo dicendo.
1: E che valuteremo per chiudere con la professoressa Capua, però faccio una domanda secca a Giorgia, a Giulia, Giorgia e ad Alice. Andrete all'estero? Giulia, comincia tu.
2: Se l'occasione si presenta, sì, comunque dipende sempre dalle opportunità. Se un'opportunità migliore all'estero, allora perché no? Cioè, alla fine uno deve rincorrere la ricerca.
1: Cioè, giustissimo. Giorgia?
3: La stessa cosa. Dipende. Dipende pure per me dall'occasione che si presenta e dalla situazione in realtà generale che sto vivendo in quel momento della mia vita, quando questa occasione mi si presenterà. Cioè, non lo so in questo momento specifico.
1: Alice, lei lavora in un posto bellissimo. Il problema, e credo su questo chiuderà la professoressa Capo, è che se uno va all'estero difficilmente torna.
4: E allora... Dal mio punto di vista sono d'accordo con le colleghe, anche con la professoressa, e io farei un'esperienza all'estero anche magari di 1 o 2 anni, però tornerei, e ho anche molti colleghi che hanno fatto un'esperienza, comunque ti arricchisce sia dal punto di vista del curriculum sia professionalmente e personalmente, però poi si ritorna sempre, insomma, alla fine al luogo natale. In Italia comunque ci sono molti laboratori e centri di ricerca di eccellenza. E quindi, insomma, secondo me anche dopo un'esperienza all'estero è possibile ritornare. Certo, gli stipendi sono molto diversi, però esistono opportunità.
1: Comunque,
4: per tornare in Italia a fare ricerca.
1: Sì, tra l'altro Alice, la professoressa Capo è tornata.
5: Io
1: però
5: sono
1: l'Italia
5: tornata.
1: È poco attrattiva, professoressa, l'Italia è poco attrattiva.
5: È poco attrattiva, cioè io consiglio a tutte le ragazze, ragazzi, tutti quanti che lavorano in ambito scientifico, di farsi un'esperienza all'estero, perché ti apre la testa, vai nel corridoio dove ci stanno questi che vengono da tutto il mondo, impari bene un'altra lingua, impari a farti capire e quindi e impari ovviamente cose nuove. Quindi assolutamente va fatta. Il problema dell'Italia è che noi non solo non ci riprendiamo i nostri italiani che vanno all'estero, ma non abbiamo neanche quella circolazione di oro grigio che è tipico del mondo della ricerca. C'è il problema della lingua, che secondo me è un problema che forse è stato sottovalutato.
1: Però voi lavorate tutti in inglese, voi scienziati.
5: Sì, però lo diceva, insomma, un conto sono i grandi centri di ricerca come il laboratorio del Gran Sasso ed altri, e un conto poi sono altre realtà. Però l'Italia, anche dal punto di vista degli stipendi, è proprio misera da questo punto di vista, quando in realtà noi siamo un paese che tecnologicamente avrebbe delle grandissime potenzialità, e però senza i nostri talenti migliori, maschi o femmine che siano, stiamo fermi, noi il PIL perché non cresce? Non cresce perché non c'è innovazione, non c'è...
1: In linea generale noi investiamo meno degli altri grandi paesi europei in ricerca.
5: Assolutamente. E ci schiodiamo poco da lì. Esiste adesso poi, tra l'altro, questa, diciamo, situazione geopolitica drammatica, certo, anche per la scienza, perché l'America si sta chiudendo. Adesso ottenere un visto per andare a lavorare in America è complicatissimo. Abbiamo in Europa la situazione del riarmo. Quindi tanti soldi andranno lì e questi soldi verranno tolti anche alla ricerca. Ma io vorrei dire un'ultima cosa.
1: 10 secondi.
5: L'Europa deve essere faro in questa tempesta. Deve cogliere l'occasione della distrazione americana per investire in ricerca.
1: Tra l'altro questo libro si chiude con un decalogo, in realtà sono 8 punti, con l'operazione Resistosfera, ovvero 8 punti per non mollare. Ecco, il titolo del libro è Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, pubblicato da Rizzoli, scritto da Ilaria Capua, che ringraziamo molto per essere venuta ai nostri studi.
5: Grazie.
1: Grazie davvero a Alice Leoncini, Giorgia Casano e Giulia Massarella, grazie a tutte. Grazie
5: e non
1: Alice.
5: Mollate!
1: Non mollate, grazie ad Alice e alla prossima.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: Oh. Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
7: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
8: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
7: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
12: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Ben ritrovati alle tribune elettorali per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'appuntamento di oggi è dedicato alle prime 7 liste a sostegno dei candidati sindaco di Salerno. In tutto sono 21 le liste depositate. Presentiamo ora i rappresentanti di queste liste, candidati consiglieri che sono con noi questa mattina. Li presentiamo in ordine di seduta partendo dalla mia destra. E quindi Gabriella Ferrara di Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Franco Massimo Lanocita. Poi Silvano Del Duca di Avanti PSI a sostegno di Vincenzo De Luca. Corrado Naddeo di Oltre in Azione a sostegno di Armando Zambrano.
1: Buongiorno.
0: Nicola Annunziata di Salerno Migliore a sostegno di Alessandro Turchi.
2: Grazie dell'attenzione.
0: Roberto Celano di Forza Italia a sostegno di Gerardo Maria Marenghi.
3: Salve, grazie.
0: Roberto Polzone di Semplice Salerno a sostegno di Elisabetta Barone.
4: Salute.
0: Assente oggi Gerardo Calabrese di Davvero Ecologia e Diritti a sostegno di Vincenzo De Luca. Come prima cosa partiamo con una presentazione, quindi chiederei a ognuno di voi di presentare la propria lista con i temi prioritari. Partiamo da Gabriella Ferrara.
5: Salve, grazie per questo invito. Appunto rappresento in questo momento come capolista Alleanza Verdi e Sinistra con appunto l'altro capolista Eugenio Gammaldi, rappresentando, avendo anche l'onere di rappresentare la giovanile, quindi i giovani europeisti verdi, e dall'altra parte Unione Giovani di Sinistra. La coalizione è composta anche dal Movimento 5 Stelle e da Salerno Democratica e portiamo avanti Franco Massimo Lanocita sindaco. La nostra coalizione si reputa molto forte per poter cercare di portare avanti i temi giovanili. Come possiamo vedere, purtroppo è ancora un'eccezione avere giovani che portano avanti questo tipo di battaglie, ma non per volontà dei giovani, purtroppo per volontà di una politica che fino ad oggi non ha messo avanti queste esigenze. Portiamo avanti una politica ambientalista, ricercando di portare ovviamente quello che può essere una tematica anche ambientale, molto viva, molto importante su Salerno, ripartendo dall'area verdi, dalle modalità 330-300, da tantissime modalità che si possono utilizzare per la rigenerazione urbana, ripartendo dallo sport ormai dimenticato su Salerno, come ad esempio ormai il pattinodromo.
0: Adesso diamo la parola a Silvano Del Duca.
3: Sì, grazie. Avanti PSI è l'intuizione che nasce dalla visione del segretario nazionale Enzo Maraio nel traghettare la nostra storia, i nostri valori e portarli e rilanciarli al futuro, mettendo insieme il cattolicesimo democratico, il mondo civico, il mondo dei repubblicani. E questa l'evoluzione dopo il grande risultato ottenuto alle scorse elezioni regionali che Avanti PSI della provincia di Salerno e della città di Salerno ha tradotto in una lista forte, competitiva, autorevole che mixa rinnovamento ed esperienza di amministratori che hanno contribuito a rilanciare la città di Salerno, professionisti, donne impegnate nel sociale, nella sanità, nella pubblica amministrazione, giovani donne e uomini che vogliono parlare della Salerno del domani, che si sono messi in discussione, hanno lavorato ad un programma serio e competitivo.
0: La devo interrompere per passare la parola a Corrado Naddeo.
1: Lista Oltre in Azione, una nostra proposta per una città che deve riscattarsi da 30 anni di amministrazione con luci ed ombre, ma troppe ombre negli ultimi anni. Abbiamo da fare molto in termini di sicurezza per dare tranquillità alle persone per poter vivere pienamente la città, una città nella quale bisogna restituire ai cittadini quelli che sono gli aspetti che ne qualificano in modo migliore la vita. Attrezzature ed impianti sportivi, verde pubblico, mobilità, servizi alla persona e servizi che non abbiano dei costi eccessivi come per esempio quelli che sono utilizzati per tenere decorosa la città, laddove a fronte di tanti soldi investiti abbiamo un riscontro di qualità dei servizi non adeguato.
0: Nicola Annunziata, una presentazione.
6: Salve. Sono un ingegnere e sono stato dirigente scolastico nella nostra città per 26 anni. e sono candidato per Salerno Migliore. Salerno Migliore è una lista civica, indipendente dai partiti, e prima ancora è un'associazione che è nata circa 2 anni fa. Come associazione abbiamo lavorato anche con l'amministrazione uscente, abbiamo fatto delle proposte, però non abbiamo visto miglioramenti nella città. La nostra città infatti è ancora preda del degrado, preda dell'incuria, e di conseguenza abbiamo pensato utile scendere in lista, scendere nella commissione elettorale per portare avanti le nostre proposte, che sono un po' contrarie a questa attenzione, a questo focus soltanto sulle grandi opere. Diciamo no solo grandi opere, no cementificazione, sì invece normalità, sì ambiente.
0: Roberto Celano.
4: Sì, io sono il segretario provinciale di Forza Italia. Siamo orgogliosi di aver allestito una lista molto competitiva, costituita da tanti professionisti, tanti ovviamente rappresentanti del mondo delle varie categorie, una lista di tanti giovani che oltretutto rappresenta un po' tutti i quartieri della città. Tutta gente libera che ci mette la faccia in una battaglia di libertà, a sostegno di un sindaco che è il candidato sindaco più giovane in campo, che abbiamo voluto fortemente per contrapporlo a un dinosauro della politica. Riteniamo che questa città abbia bisogno di rinnovamento, di una nuova classe dirigente e di liberare proprio la città da un sistema di potere che controlla da troppi anni socialmente Salerno, controlla il consenso anche attraverso il ricatto del pane. Salerno ha bisogno di altro.
0: Roberto Polzone.
7: Buongiorno, io sono Roberto Polzone, sono un medico chirurgo dentista, appassionato e esperto di medicina integrativa. E stavo per quasi abbandonare di nuovo la mia amata città dove sono nato, perché è stato già detto dagli amici precedentemente tutto il degrado, tutte le cose che non vanno. È inutile parlare della viabilità, mancanza di parcheggi a Salerno. Io non riesco a tornare più da Torrione al centro perché non si trova dove parcheggiare, addirittura nemmeno per una motocicletta. Ma il problema si accavalla su un altro problema, si avvitano. C'è una costruzione di palazzoni incredibili laddove ci sono residui di verde. Io scherzando ho detto che sono capaci di fare i palazzi anche nelle rotatorie. L'abbandono delle persone della terza età, giovani.
0: La devo interrompere, adesso facciamo un primo giro di domande e parliamo del spopolamento che soffre la città di Salerno, con un piano urbanistico pensato invece per una città in espansione. Ripartiamo da Gabriella Ferrara, quali le vostre proposte?
5: Sì, purtroppo è un piano urbanistico che non è adatto alla nostra città, una città che, come viene ben detto, appunto è spopolata e sempre più giovani vanno via, persone della mia età non hanno più possibilità di rimanere in città, e questa è una cosa che non è più fattibile, non è una cosa che possiamo accettare, quindi dobbiamo ripartire da un piano urbanistico che preveda soprattutto un piano di mobilità sostenibile, il PUMS. Dobbiamo ripartire da lì riportando le ciclabili al centro. Abbiamo fatto un bellissimo evento pedalando per la città che ci ha portato a vedere anche le zone del degrado di Salerno stessa, ripartire dai beni comuni. I beni comuni non devono

0: devono essere svenduti, i beni comuni devono essere messi al centro e anche le persone devono essere messe al centro. E così il benessere psicofisico. Da psicologa non mi posso esimere appunto da poter portare avanti il tema dell'educazione anche sesso-affettiva. Sono temi molto importanti per prevenire discriminazione e violenza. Questi i temi che cerchiamo di portare avanti all'interno della nostra coalizione.
1: Silvano Del Duca, come contrastare lo spopolamento?
2: I socialisti si sono incontrati 2 settimane fa e hanno lanciato le proprie proposte, il proprio programma in un'iniziativa Salerno Progetta Avanti Salerno, che rappresenta l'evoluzione di quella che deve essere la Salerno del domani, partendo dai grandi investimenti che sono visibili e tangibili in questo momento in città, circa 2 miliardi di opere e cantieri aperti che consentono a Salerno di guardare al domani. I socialisti lanciano una proposta concreta che guarda ai giovani, guarda al futuro, a partire da un grande piano casa, utilizzando gli edifici dismessi, puntando sul terziario, sul turismo, rilanciando una delle energie più grandi ed economie che devono essere il cuore pulsante della Salerno del domani, che è la Salerno capitale del mare, investendo su quella che è la transizione anche digitale della città, guardando alla Salerno della scuola, investire su un piano di edilizia scolastica. Ecco, queste sono delle direttrici sulle quali possiamo richiamare i nostri ragazzi, i nostri talenti a vivere Salerno e a lavorare e investire per la propria città.
1: Corrado Naddeo, la stessa domanda.
3: Dunque, rendere attrattiva la nostra città per evitare l'emorragia di residenti che si è determinata negli ultimi 30 anni, laddove abbiamo perso 30.000 residenti e siamo ormai tristemente non più la seconda, bensì la terza città per residenti nella regione Campania. Salerno è una città splendida che oggi però ha necessità assoluta di ritrovare la qualità della vita. Impiantistica sportiva. Non è possibile pensare di utilizzare centinaia di milioni di euro per un impianto dove non si pratica lo sport, come lo Stadio Arechi, laddove c'era la possibilità, che non è ancora persa, di un imprenditore privato che metta capitali propri per poter utilizzare quelle somme messe a disposizione dalla Regione Campania per rifare completamente la totalmente assente impiantistica sportiva in città. Problema qualità della vita, quindi cura del decoro urbano e del verde pubblico che è stato decimato a fronte di tante costruzioni e soprattutto agire sull'aspetto fondamentale di quello che è tristemente diventato l'imbuto ovest, una parte della Grazie. Città bloccata da un porto commerciale che divora tutto e tutti quando può essere utilizzato Grazie. Prevalentemente per il turismo nautico.
1: Nicola Annunziata.
4: Sì, io innanzitutto vorrei anche diciamo, evitare troppe semplificazioni. È vero che negli ultimi 50 anni la nostra città ha perso 30.000 abitanti, ma i comuni vicini hanno pressoché raddoppiato la popolazione. Quindi il PUC certamente costruito su 180.000 abitanti era diciamo, sovradimensionato, però la diminuzione di popolazione è anche collegata all'aumento, dicevo, di popolazione di comuni limitrofi. Questo che significa? Che i nostri giovani non trovano abitazioni nella nostra città, perché è chiaro che se i comuni vicini incrementano la popolazione non è naturale incremento demografico, ma emigrazione dal capoluogo. Quindi cosa fare? Indubbiamente la cementificazione no. Evitare edilizia speculativa di palazzi e palazzoni che poi magari rimangono vuoti, incentivare invece l'edilizia cooperativa, l'edilizia popolare e soprattutto, direi io, anche perché noi dobbiamo limitare un aumento dell'utilizzo del suolo che è sicuramente prioritario dal punto di vista ambientale, noi dobbiamo quindi promuovere la rigenerazione e il riuso dell'esistente.
1: Grazie, la interrompo. Roberto Celano.
5: Salerno perde 1.500 abitanti circa all'anno, sta per diventare la terza città della Campania, sta per essere scavalcata anche da Giuliano, c'è un problema, probabilmente chi è governato per 30 anni non è riuscito a dare una identità produttiva alla città, è una città assolutamente cara perché ha una tassazione incresciosa per i propri cittadini, paghiamo le tasse più di ogni altro cittadino italiano, addirittura all'addizionale comunale all'1,1 quando il massimo possibile è lo 0,8 in tutta Italia per legge, proprio per aver diciamo, aderito al salva città. Ovviamente noi riteniamo che c'è stata una forte speculazione edificatoria in,

0: diversi anni chi sta occupando ogni spazio vergine e libero della città. C'è necessità invece di procedere con una rigenerazione dei fabbricati esistenti, di un piano casa per le giovani coppie e di dare davvero una identità produttiva alla città, perché non è possibile che i giovani più validi di Salerno siano costretti ad andare via per trovare lavoro che esiste solamente per chi ovviamente è nel circhio magico del sistema progressista e della famiglia De Luca.
1: Grazie. Roberto Polzone, lo spopolamento.
2: Allora, vorrei innanzitutto sottolineare, perché non ho fatto in tempo prima, che noi siamo una lista civica senza partiti, senza finanziatori, Salerno Semplice con Elisabetta Barone. Io fino a 15-20 giorni fa non avrei mai immaginato di entrare in politica, diciamo così. Gli amici, gli colleghi che mi hanno preceduto hanno tutti quanti rimarcato le carenze di questa città. Ce ne sono tante, potrei aggiungere lo stadio Vestuti, che è uno schiaffo alla dignità cittadina per quello che ha rappresentato, tante cose, ma mi piacerebbe mettere in evidenza l'importanza di Salerno storicamente. Salerno non è, come qualcuno ha detto, una città senza storia, è una città che è stata soffocata da ignoranza storica e culturale. Salerno è stata capitale del Principato Longobardo, è stata la città di Roberto il Guiscardo, detto il Terror Mundi. Salerno è stata la casa della scuola medica salernitana, che ha illuminato il Mediterraneo di cultura. È stata una città che ha raccolto, era un porto da cui si partiva per l'Oriente, era una città di confine.
1: La interrompo, ma sì. Riparto da lei, perché abbiamo parlato, molti di voi hanno citato il tema dei giovani come diciamo fascia di età interessata dalle vostre politiche. Ci sono anche altre fasce deboli, penso agli anziani, penso ai bambini. Allora, sui servizi alle persone, quali le vostre proposte?
2: Allora, qui è tutto da rifondare. Perché io parlo personalmente, ho assistito mia madre per 7 anni disabile e l'ho portata fino a quasi 98 anni, senza tutto in autonomia. Mi sono reso conto quanto è duro. Per fortuna c'è stata una certa solidarietà, ci stanno associazioni, ho partecipato anni fa a diverse associazioni, c'è tanta buona volontà. Il salernitano è stanco, è un po' piegato, bisogna ridare fiducia al salernitano, e questo facendolo ritornare alle sue radici storiche, perché Salerno ha un bellissimo centro storico che è diventato un bazar. Quindi riproponiamo di attingere a quella che è la nostra storia culturale, che ripeto è qualcosa di grandioso. E colgo l'occasione anche per gli amici delle varie esperienze politiche, perché sicuramente c'è del buono, soprattutto come alcune persone, per poter lanciare un sogno, fare Salerno il seme di luce che possa raccogliere nuove energie, giovani, esperienze degli anziani, esperienze politiche costruttivi e non personalistiche. C'è tanto, tanto da fare. Io ho questo sogno.
1: Roberto. Grazie. Celano, i servizi alle persone, anziani, bambini.
0: Ma diciamo che negli ultimi 30 anni si è sostituito il servizio alle persone, l'assistenza ai più deboli, con l'assistenza ai clienti. Tutto è finalizzato al consenso. Invece noi vogliamo ripristinare la normalità nella nostra città. Vogliamo curare ovviamente i soggetti più bisognosi. Vogliamo soprattutto ripristinare condizioni di normalità anche nel mondo della sanità, che De Luca ha distrutto da Presidente della Regione. C'è il sindaco che oggi si propone di continuare a governare in continuità degli ultimi 30 anni, perché è stato lui direttamente, over interposto Pupazzo, a governare la città. È stato colui il quale ha, diciamo, distrutto completamente anche la sanità cittadina, con scelte che ovviamente meritano di essere considerate dai cittadini salernitani che andranno a votare. E allora noi riteniamo che questa è una città che abbia bisogno di ripristinare la normalità, i servizi essenziali, i servizi alla persona, ma anche i servizi essenziali di manutenzione ordinaria, perché Salerno vive

0: un degrado senza precedenti, con responsabilità ben precise.
1: Nicola Annunziata, la stessa domanda.
2: Sì, grazie della domanda, perché tra l'altro questi argomenti, questi temi sono stati dei temi che noi abbiamo affrontato come associazione prima ancora di diventare una lista civica per la competizione elettorale. Abbiamo realizzato un dossier sulle barriere architettoniche, anche perché in vista dell'adozione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune. E tra l'altro in particolare, chiaramente soffermandoci su alcuni aspetti particolari, per esempio l'accesso ad alcuni esercizi tipo alle farmacie, e abbiamo trovato molte manchevolezze, ma anche diciamo nelle cose più semplici per i disabili, per esempio l'accesso anche agli attraversamenti pedonali, tante volte c'è l'invito da un lato del marciapiede e dall'altro lato il disabile trova il gradino. Ma anche per i bambini ci siamo interessati, abbiamo fatto un altro dossier sui parchi cittadini, intendendo in senso lato anche giardini pubblici, dove spesso sono anche parchi di divertimento per i bambini, che praticamente a Salerno ne abbiamo contati 34, ma praticamente sono quasi tutti tenuti in maniera pessima. È proprio quel discorso che facevo anche all'inizio, cioè che c'è bisogno di una certa normalità a Salerno e non soltanto dell'eccezionalità, che è poi quasi sempre un'eccezionalità in negativo anziché in positivo. E per i giovani poi e per gli anziani, per tutti, c'è la necessità di avere servizi vicini nel proprio quartiere, cosa che soprattutto per esempio per lo sport e per gli impianti sportivi non
1: c'è. Dobbiamo fermare per dare la parola a Corrado Naddeo.
3: Sì, indubbiamente ci sono delle categorie che manifestano una grande fragilità e che vanno supportate. Prima di tutto, come dicevamo prima, creando nuovamente le condizioni di attrazione e di ritorno nella nostra città, che deve essere una città sicura, pulita, ordinata, connessa, con tanti servizi. Questo può favorire il rientro e la formazione di nuovi nuclei nella città che consentono in modo conseguente di avere un supporto familiare per tutti gli anziani e i fragili, che oggi come oggi risultano praticamente abbandonati a se stessi in una condizione di solitudine. La risposta non è la solita gestione di fondi pubblici con le immancabili cooperative che diventano una sorta di strumento che viene utilizzato per mantenere delle persone sospese senza un'occupazione fissa, ma che deve essere recuperata ad ogni scadenza elettorale. La qualità della spesa pubblica nella città di Salerno deve essere rideterminata e deve essere finalizzata al bene pubblico e non all'interesse privato.
1: Silvano Del Duca, la stessa domanda.
4: Bisogna continuare il lavoro che tra l'altro il presidente De Luca ha portato avanti anche da governatore di questa regione. Ricordo a me stesso la fuoriuscita dal piano di rientro della sanità campana, che ovviamente ha ripercussioni anche su Salerno città, nel mentre il governo di centrodestra ovviamente ostacolava in tutti i modi la fuoriuscita dal piano di rientro. Quindi il lavoro che dobbiamo portare avanti è il completamento dell'ospedale Luigi d'Aragona, lavorare sulla medicina territoriale, sugli ospedali di comunità per efficientare quel modello di sanità 4.0 e poi i servizi alla persona che collegano anziani, sport, giovani, bambini, e quindi 150 milioni di investimento che dovranno essere messi a frutto a partire dallo stadio Arechi, il palazzetto dello sport, Campo Volpe, fino alla riqualificazione dello stadio Vestuti, tutto il mondo dei servizi alla persona, che deve essere per noi ed è per noi socialisti un punto fondamentale del nostro programma, che porteremo avanti con impegno e dedizione.
1: Gabriella Ferrara, le vostre proposte. Prima di tutto credo che bisogna iniziare di nuovo ad ascoltare le persone. Per ascoltare le persone come coalizione proponiamo i consigli di quartiere, ripartendo dal quartiere, ripartendo dalle zone della città, rendendo di nuovo vivibile e viva la città, ecco che allora possiamo rendere anche una città anche a portata di bambino o bambina, a portata di una persona anziana. Una persona anziana può essere anche stimolata dal lato culturale, dal lato anche sportivo, che ad oggi purtroppo vediamo non essere presente. Tutto questo può essere fatto da alcune associazioni che sul territorio sicuramente danno una grandissima mano per persone con disabilità, per persone

0: neurodivergenti. Queste associazioni hanno bisogno di un albo, hanno bisogno dei fondi. Nel prossimo bilancio preventivo noi dobbiamo prevedere innanzitutto un forum dei giovani, per concludere insomma sul lato giovanile per sé, però bisogna anche prevedere dei fondi per le associazioni stesse, dei fondi che riguardino una rigenerazione urbana, ripartire dalla città, dalle aree verdi, dal vivere di nuovo e nuovamente la città. Le persone anziane, le persone anche della comunità LGBT hanno bisogno di più dignità, sono persone che vengono troppo spesso dimenticate, bisogna ascoltarle, fare comunità e ripartire dai quartieri. Solo così forse potremmo provare a pensare e a sognare una città diversa.
1: Riparto da lei per cambiare tema e parlare della salute del mare, perché Salerno è una città costiera. Allora, in che stato di salute è il mare di Salerno e cosa si può fare per migliorare?
0: Il mare di Salerno è un tema credo caro a tutte quante le cittadine e cittadini di Salerno, perché il mare è l'unica forza resistente, costante che abbiamo su Salerno. Molto spesso le persone restano a Salerno proprio e solamente per il mare. Questo mare che però purtroppo vede ancora un'insalubrità magari anche dell'aria ma anche delle acque. Bisogna cercare di depurare sempre meglio le acque, bisogna cercare di rivalorizzare e rivitalizzare il litorale stesso. Per il litorale si propone e proponiamo quello che può essere anche un utilizzo e ritorno alle attività sportive, perché gli impianti sportivi, le infrastrutture sportive devono essere anche un modo per poter cercare di riutilizzare il litorale stesso. Rendere una città europea vuol dire cercare di farla interloquire realmente con la provincia, con la regione, con le politiche italiane e con l'Europa stessa. Solo in questo modo, ridando vita a spazi come può essere il litorale stesso delle spiagge, ma anche appunto il mare, rendendolo più vivibile, solamente così forse in qualche modo potremmo cercare con un pizzico di speranza in più a provare a cambiare le sorti di questa Salerno.
1: Silvano Del Duca.
2: Bisogna continuare il lavoro fatto in questi anni di riqualificazione del litorale con tutto il progetto di ripascimento che di fatto ha lanciato la Salerno del domani. Lo dicevo all'inizio, per noi socialisti, per la lista Avanti Salerno, la risorsa mare è un punto fondamentale del nostro programma. È il cuore pulsante di quello che sarà il progetto della Salerno del domani, che guarda al turismo come motore di economia, ed è su questo progetto che noi dobbiamo concentrare tutte le risorse fondamentali che il Comune, la città di Salerno avrà a disposizione, perché realmente sia una forte stagione di sviluppo, di crescita, che possa coniugare città, urbanistica e sviluppo del terziario e del turismo.
1: Corrado Naldeo, il mare di Salerno.
3: L'economia del mare è l'economia unica che realmente può trainare questa città, ma non si può prescindere, se questo è l'obiettivo da cogliere, da scelte e decisioni epocali che devono essere offerte per la giusta condivisione alla nostra cittadinanza. Oggi come oggi Salerno, che è una città in una posizione meravigliosa nel Golfo, non può pensare di rimanere legata ad una economia antica, vetusta e ecologicamente insostenibile come quella di centinaia di migliaia di navi che transitano all'interno del porto commerciale scaricando milioni di container che con i tir che li trasportano bloccano totalmente la città. Progressivamente bisogna andare verso una funzione prevalente della importantissima infrastruttura in termini di porto, e bisogna immaginare e programmare entro 10-15 anni un porto a funzione commerciale nel territorio salernitano, inteso come provincia.
1: Nicola Annunziata.
4: Sì. Per la risorsa mare, che è sicuramente importante perché Salerno è una città di mare con un lungo sviluppo costiero, è importante secondo me trovare un equilibrio tra vari temi, vale a dire la portualità, e per portualità intendo non solo quella commerciale ma anche quella crocieristica e anche quella, diciamo, della nautica da diporto, e la balneazione, che è sicuramente importante per una città di mare, e non ultimo anche direi gli sport del mare. Questo equilibrio è abbastanza complesso. Noi ci troviamo in una situazione in cui il porto commerciale, a nostro avviso Salerno Migliore, non può essere ulteriormente aumentato, perché diciamo, si parla di un aumento delle banchine che avrebbero un documento non solo per la nostra città, ma probabilmente anche per la costiera amalfitana. Per quanto riguarda la nautica di porto, io so e capisco che una città turistica deve offrire anche questo, perché c'è fame di posti barca, però questo non può avvenire a scapito della balneazione e soprattutto a scapito di zone particolarmente

0: particolarmente caratteristiche della nostra città, come è il porticciolo di Pastena. C'è un progetto che per me va in quel caso cancellato.
1: Roberto Celano.
2: Bene, il mare è la principale risorsa della nostra città. Salerno deve tornare ad essere una città di mare e non solo una città sul mare. La verità è che l'amministrazione che ha governato Salerno per 30 anni non ha avuto nessuna idea, nessuna progettualità. Ha distrutto un sogno, perché noi avremmo dovuto lavorare per la delocalizzazione del porto commerciale, avremmo dovuto costruire lì dove oggi c'è il porto commerciale, il porto Marina d'Arechi, ecco, un grande porto turistico, e invece abbiamo riempito la città di porti turistici dislocati ovunque, andando a penalizzare quindi quello che deve essere la principale risorsa produttiva della città. E bene il rifacimento, ricordiamo, finanziato dalla giunta regionale di centrodestra nel 2015, ma non nelle modalità in cui ovviamente sta procedendo Vincenzo De Luca, perché il rifacimento fatto da questa amministrazione è vergognoso per il materiale utilizzato. Abbiamo visto scene di trivelle per mettere gli ombrelloni e di sabbia che non è inesistente. Cioè, abbiamo una spiaggia di terra e non di sabbia.
1: Per dare la parola a Roberto Polzone.
3: Va bene, il mare per Salerno è centrale. Non a caso noi abbiamo come simbolo l'ippocampo, no? Il cavalluccio marino, così tanto caro ai nostri tifosi della Salernitana, che è stata anch'essa oltraggiata. Poteva essere comunque anche questo un veicolo per la dignità della città, lo sport. Diciamo, io credo di essere il meno giovane qui degli astanti, e mi ricordo quando ero piccolo che pescavo i cannolicchi con le mie mani, trovavo le stelle marine, non so se qualcuno se le ricordi, sì, i cavallucci, ci giocavamo. Venivano le persone forse dall'Avellinese, a villeggiare Salerno. Salerno era una città turistica, balneare, ma era soprattutto una città serena, dove si passeggiava, ci si incontrava, ci si salutava, non come adesso, che è diventata una città

0: che nelle fasi di transizione è ben possibile che ci si senta confusi, smarriti, perché un mondo viene meno. Ecco, effettivamente colpisce il fatto che, a differenza di Brancati, la maggior parte degli intellettuali, degli scrittori, degli artisti, non solo, diciamo così, non si fermò, ma al contrario, candidò se stessa a rappresentare la nuova, diciamo così, classe dirigente, i nuovi, gli intellettuali della nuova Repubblica. Come diceva lei, retrodatando una scelta antifascista all'inizio degli anni 30, che è evidentemente inverosimile. Allora, la scelta antifascista si sviluppa, nasce, come nel caso di Brancati, l'abbiamo detto, di fatto durante all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Lì certamente esiste questa scelta ed esiste anche, come diceva anche lei, ci sono persone che pagarono questa scelta con il carcere, è vero questo, pagare con una scelta politica con il carcere non è uno scherzo nell'Italia del 43-45.
1: Bravissima, veramente brava, professoressa Tarquini, ci deve dare lo stesso 3 libri, professoressa, non si scappa.
0: Allora, io direi innanzitutto partiamo dal Bell'Antonio di Italiano Brancati, perché è il suo appunto più... diciamo così, più noto, e perché ci restituisce la potenza appunto di questa scrittura.
1: Poi, aggiungiamoci il film con Marcello Mastroianni e Claudio Cardinale, che è un film straordinario.
0: Poi direi Le due dittature, perché è il Brancati del dopoguerra e perché è la riflessione, è, appunto, non è una riflessione di condanna teorica, è la riflessione di un uomo che ha attraversato la dittatura fascista. Beh. E che ha affermato, riconosciuto fino alla fine di esserlo stato. E poi direi Storia dei Goof di Luca La Rovere, perché è un libro che racconta l'organizzazione degli universitari fascisti.
1: E anche quell'itinerario così complicato, magnifica la professoressa Tarquini, bravissima Maria Sole Sanasi, ottimi gli interventi di Giovanni Lande e Erika Baini, prendete nota dei 3 libri che vi ha suggerito la professoressa Tarquini. Io intanto, come ogni giorno inesorabilmente, mi preparo per le conclusioni.
2: Il Bell'Antonio, Vitaliano Brancati, Mondadori 2025. Le due dittature, Vitaliano Brancati, Aragno 2025. Storia dei Goof, organizzazione politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943, Luca La Rovere, Bollati Buringhieri 2003.
1: Alessandra Tarquini ci ha ripetutamente nominato Leonardo Sciascia, che dedicò molto del suo tempo, della sua opera, delle sue riflessioni a Vitaliano Brancati. I due erano stati maestro, Brancati, e allievo, Sciascia, nel 1937. E Sciascia da ragazzo aveva capito le qualità di Brancati, di cui rimase un devoto tutta la vita, fino a curarne le opere, l'intero arco delle opere di Brancati, dal 1932 al 1946. Secondo la definizione di Sciascia, il mettere insieme il fascismo e l'erotismo, presentandoli come commedia italiana, furono il segreto di Brancati. E secondo me Sciascia aveva ragione.

0: Mercoledì, il giorno di Andrea Sempio, per la procura di Pavia è stato lui e solo lui a uccidere Chiara Poggi. Ore 10, mercoledì 6 maggio, Andrea Sempio invitato in procura per essere interrogato.
1: Con Federica Sciarelli.

0: Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20, Rai 3.
1: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
2: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
3: Tanto lo riparano gratis, giusto?
4: Tanto ce lo riparano gratis, giusto?
5: Giusto! Sul tuo nuovo poltrone sofà la riparazione di danni accidentali
6: è gratis per 5 anni.
7: E in più c'è il risparmio del 50%. Come Amareto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani.
5: Di qualità.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.

0: Stile e benessere.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.

0: Coltiva ogni giorno la salute del tuo cervello con uno stile di vita sano.
1: Papà, e la fiaba?
2: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
1: Wow! E c'è la sirena?
3: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
4: E un sacco di concerti!
5: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare a 6,59 €. Latte Granarolo a 2,69 €. Polpa fine mutti a 1,85 €. Lidl, vale davvero.
7: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggioretta annuale agevolata a partire da 1.500 €.
8: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

0: droga. Il giorno dopo l'abbattimento di Palazzo Fienga, Torre Annunziata tiene banco il caso delle dimissioni del sindaco Cucurullo, in polemica con le parole del procuratore Fraiasso. Cresce l'attesa per la visita di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli. Il primo viaggio in campagna del pontefice sarà venerdì, nel primo anniversario della sua elezione. Un dialogo immaginario tra Luciano De Crescenzo e sua figlia Paola nel libro Chi non muore si rivede, costruito con i ricordi e i brani dello scrittore e filosofo. Calcio, Conte prepara la gara di lunedì contro il Bologna, cruciale per la qualificazione matematica in Champions e per programmare il futuro degli azzurri. Buon pomeriggio dal telegiornale regionale della Campania. L'avete sentito nei titoli, il clan di Lauro e la criminalità organizzata albanese alleate nello spaccio della droga. Il servizio di Francesca Ghidini.
1: Acquistavano droga dalla mafia albanese, la rivendevano nei quartieri napoletani di Secondigliano, del Vasto, dell'Arenaccia, ma la esportavano anche fuori regione, in Emilia-Romagna. 14 arresti tra carcere e domiciliari. Il gruppo criminale riconducibile a Vincenzo Di Lauro era guidato dal narcotrafficante Raffaele Paolo, storico elemento di spicco del clan Di Lauro. Paolo gestiva lo smercio di hashish e cocaina al dettaglio e a domicilio, una rete di pusher, organizzatori, corrieri attivi sul territorio. L'inchiesta del nucleo investigativo dei Carabinieri di Napoli, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia partenopea. Sequestrati nel corso delle indagini quasi 7 kg di sostanze stupefacenti. Pedinamenti, intercettazioni telefoniche, ambientali, nelle conversazioni tra gli indagati si prendono accordi, si richiedono quantità aggiuntive di stupefacenti, si pretendono somme non ancora erogate.
0: Ancora arresti, sempre per droga, in un'operazione coordinata dalla Procura di Salerno. La Guardia di Finanza ha anche sequestrato beni e valori per quasi 1 milione di euro. Vittorio Marotta.
2: Importavano droga.

0: traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Salerno, nasce nel maggio 2025. Il sodalizio criminale sarebbe stato in affari anche con ambienti riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'area dell'agro nocerino sarnese. Hashish, cocaina, metanfetamina, sequestri per oltre mezza tonnellata di sostanze stupefacenti, per un profitto illecito stimato in più di 780.000 euro.
1: Ora la storia di una presunta violenza sessuale ai danni di un minore consumata in una scuola calcio. Arrestato un allenatore, Antonella Fracchiolla.
2: Già in precedenza era stato indagato e condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di un minore, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico. Ora l'uomo, 58 anni, ex allenatore presso una scuola di calcio napoletana, ci è ricascato ed è stato denunciato dai genitori di un ragazzo di età inferiore ai 14 anni per presunti abusi sessuali all'interno di un centro sportivo, nello stesso contesto scolastico in cui erano stati commessi i reati precedenti. Al termine delle indagini svolte dalla polizia, coordinate dalla Procura di Napoli, quarta sezione su violenza di genere e tutela delle fasce deboli, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. La squadra mobile ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Tribunale di Napoli con l'accusa di violenza sessuale aggravata.
1: Ora a Torre Annunziata, dove il giorno dopo l'abbattimento di Palazzo Fienga tiene banco la notizia delle dimissioni del sindaco Cucurullo, in polemica con le parole del procuratore Fajasso. Facciamo il punto con Enzo Perone.
3: Durante la cerimonia per l'abbattimento di Palazzo Fienga, il fortino confiscato dallo Stato, roccaforte per decenni del clan Giunta di Torre Annunziata, le dure parole del procuratore della Repubblica, Nunzio Fragliasso, scatenano un piccolo terremoto politico. Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cucurullo, si dimette. Queste le dichiarazioni di Fragliasso. Ancora troppe ombre e poche luci a Torre Annunziata, ci sono opacità, contiguità con la criminalità organizzata, inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale che non fanno bene alla città. Sono state uno sprone a migliorare in senso positivo l'azione amministrativa, non si paventano reati o responsabilità penali, prendo atto della scelta del sindaco, precisa il magistrato, ma il primo cittadino della città plontina rimane fermo sulle dimissioni e spiega: ho trovato carenza di personale, strutture inadeguate, persino l'assenza di un'aula consiliare, oltre la mancanza di risorse finanziarie che abbiamo cercato di recuperare. Abbiamo rimesso in moto la macchina comunale per dare risposte ai cittadini. Se esistono ombre o continuità con il passato, non possono essere attribuite indistintamente. Non è accettabile la delegittimazione dell'amministrazione, né che la città venga esposta a una narrazione che ne mortifica gli sforzi. Si finisce con l'alimentare il senso di sfiducia e si creano i presupposti perché a fare politica rimangano solo i mestieranti.
1: Fervono i preparativi a Pompei e a Napoli per la visita di venerdì di Papa Leone XIV nel primo anniversario della sua elezione. Diego Dionoro.
4: Grandi preparativi, attesa, emozione per i fedeli pronti ad accogliere il Papa, ma inevitabilmente anche disagi. Saranno giornate complesse per Pompei e Napoli sotto il punto di vista dei trasporti e della viabilità. Ne risentiranno le attività produttive quotidiane, i lavoratori e le famiglie costrette alla riorganizzazione degli impegni a causa della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per due giorni nella città mariana, domani e venerdì, soltanto l'8 nel capoluogo. Da tenere ben presente anche le limitazioni al traffico veicolare sui siti del Comune di Pompei, di quello di Napoli e delle rispettive diocesi, tutte le informazioni con i dispositivi in vigore, al di là dei dettagli riguardanti singole vie, è di fatto vietata sosta e circolazione su tutto il percorso battuto dal Pontefice tra le due città e a Napoli, tra la Rotonda Diaz, dove Leone XIV atterra in elicottero alle 15.15, e il Duomo, e ancora dalla Cattedrale a Piazza del Plebiscito e da qui fino al lungomare. Anche lo specchio d'acqua antistante la zona interessata è interdetto a ogni attività che riguardi navigazione, pesca, balneazione. Potenziato il trasporto regionale di Trenitalia con l'aggiunta di 8 collegamenti sulla linea Napoli-Campi-Fregai-Salerno, modificati i percorsi degli autobus, regolare il servizio della metropolitana.
1: Il ricordo di due giovani vittime, di due giovani donne vittime della strada, è stato anche l'occasione per ribadire la necessità di misure più drastiche. Piero Vitiello.
5: Resterete per sempre giovanissime, per sempre amate, per sempre insieme nei nostri cuori.
6: Rita Granata aveva 27 anni, Sara Romano 21.

0: 1. Furono investite e uccise a poche ore e a pochi chilometri di distanza, una a Fuorigrotta, l'altra a Coroglio. 2 anni dopo, quel tragico 5 maggio, sono state ricordate da amici e parenti che continuano a invocare sicurezza sulle strade.
1: Un rafforzamento delle pattuglie nei weekend, nei prefestivi, ci deve essere sempre. Oltre all'utilizzo di autovelox per constatare la vera realtà, la vera velocità dell'automobile, e oltre a dei presidi che devono essere sempre presenti.
0: A fine marzo a Napoli 3 vittime in 2 giorni. 2 donne ucraine investite a Corso Garibaldi, il professor Italo Ferraro a Corso Vittorio Emanuele. Strade dove vige il limite di 30 all'ora, dove sono previsti nuovi attraversamenti pedonali rialzati e dove l'anno scorso gli incidenti furono 143.
2: Che poi non sono incidenti, sono veri e propri omicidi volontari, perché la maggior parte di questi accade perché persone si mettono alla guida avendo fatto uso di alcol e di droga.
0: Un problema culturale ma anche di giustizia, secondo i familiari delle vittime, che non credono al valore rieducativo di pene ritenute troppo esigue. 8 anni per chi investì Rita, 4 per chi investì Sara.
3: Ce ne saranno altre Sara, altre Rita. Purtroppo oggigiorno io penso che la rieducazione, educare prima i genitori a casa e poi i figli. A mia nipote non è stata data una seconda chance, a lui sì.
4: La pagina politica con le tribune elettorali della TGR. Oggi ci occupiamo dei candidati consiglieri a Salerno. Lara Martino.
5: Ripensare la città cercando di contrastare lo spopolamento, puntando sui servizi ai più fragili. Al centro del dibattito alle tribune elettorali della TGR Campania, le proposte per una Salerno migliore con i candidati consiglieri Roberto Celano di Forza Italia, a sostegno di Gerardo Maria Marenghi, Silvano Del Duca di Avanti PSI, a sostegno di Vincenzo De Luca, Roberto Polzone di Semplice Salerno, a sostegno di Elisabetta Barone, Corrado Naddeo di Oltre in Azione, a sostegno di Armando Zambrano, Gabriella Ferrara di Alleanza Verdi e Sinistra, a sostegno di Franco Massimo Lanocita, e Nicola Annunziata di Salerno Migliore a sostegno di Alessandro Turchi.
6: Per ascoltare le persone come coalizione proponiamo i consigli di quartiere, ripartendo dal quartiere, ripartendo dalle zone della città, rendendo di nuovo vivibile e viva la città. Ecco che allora possiamo rendere anche una città anche a portata di bambino, bambina.
7: La qualità della spesa pubblica nella città di Salerno deve essere rideterminata e deve essere finalizzata al bene pubblico e non all'interesse privato.
5: Inevitabile la riflessione sul piano urbanistico con attenzione alle periferie ma anche al recupero del centro storico.
8: C'è necessità invece di procedere con una rigenerazione dei fabbricati esistenti, di un piano casa per le giovani coppie e di dare davvero una identità produttiva alla città.
9: I socialisti lanciano una proposta concreta che guarda ai giovani, guarda al futuro a partire da un grande piano casa utilizzando gli edifici dismessi, puntando sul terziario, sul turismo.
10: Evitare edilizia speculativa di palazzi e palazzoni che poi magari rimangono vuoti, incentivare invece l'edilizia cooperativa, l'edilizia popolare e soprattutto promuovere la rigenerazione e il riuso dell'esistente.
11: Salerno ha un bellissimo centro storico che è diventato un bazar, quindi riproponiamo di attingere a quella che è la nostra storia culturale.
4: Una barca confiscata, affidata all'Università di Napoli Federico II, sarà utilizzata per la ricerca scientifica. Margherita Rosciano.
12: Ho seguito da vicino tutta la vicenda e mi fa piacere che un'imbarcazione vela utilizzata per fini illeciti venga utilizzata oggi per fini educativi e ambientali.
13: Nel 2023 un pattugliatore della Guardia di Finanza intercettò in acque siciliane una barca a vela con a bordo 71 persone. Avevano pagato $10.000 a testa il trasporto clandestino. La barca confiscata fu affidata all'Università Federico II e nel 2024 trasferita a Napoli.
14: Arriva proprio in occasione della nascita di un'associazione studentesca che si occupa di vela e arriva proprio in occasione della nostra partecipazione come host institution all'America's Cup.
13: Oggi Federica, come è stata ribattezzata, è ormeggiata alla Lega Navale di Bacoli.
15: L'abbiamo ospitata a Case Vecchie, nel luogo dove abbiamo abbattuto 6 capannoni abusivi e illegali che occupavano il nostro litorale. Continuiamo questo processo di legalità attraverso la cultura e la formazione.
13: L'Oceanis servirà per la ricerca, la didattica, le attività sportive d'Ateneo.
16: Questa barca sarà dotata di strumentazioni per creare dei modelli digitali della costa e del paesaggio sommerso che attraverso la collaborazione con altri dipartimenti riuscirà poi a mettere in piedi dei modelli di studio del paesaggio per poi capire come intervenire e tutelarlo.
17: Adesso con tutte le iniziative, anche con la Federico II, abbiamo tanto da fare.

0: fare sia per le regate preliminari che ci saranno nel 2026, ma soprattutto per il main event nel 2027.
1: Dopo 7 anni di attività, il progetto GEMMA, uno dei più avanzati studi dedicati ai disturbi dello spettro autistico, giunge alla sua fase conclusiva. Ce ne parla Andrea Siano.
2: Nessuna correlazione con la vaccinazione. Le vaccinazioni non hanno nessun impatto.
3: Vaccini e autismo non sono correlati. È il primo tabù sfatato da uno studio internazionale della Fondazione Ebris su 344 famiglie con 71 bambini affetti da autismo. Grazie a oltre 21.000 campioni analizzati e 250.000 metadati raccolti, vengono individuate spiegazioni all'aumento delle diagnosi basate sulla relazione fra genetica, ambiente e microbioma.
2: Poco si sa dell'autismo, di come avviene. Quello che si sa è che c'è un'accelerazione epidemiologica enorme, in 40 anni si è passato da 1 a 10.000 a 1 a 40.
3: L'ipotesi è che l'autismo debba essere studiato non solo come una condizione neurologica, ma anche come disturbo sistemico in cui alcuni microbi intestinali sarebbero in grado di influenzare variazioni cerebrali e di comportamento, una teoria che, se confermata, aprirebbe la strada a nuove cure personalizzate.
4: Al momento non esiste una terapia biologica per l'autismo. A noi serve sperare ed insistere nella ricerca perché ci possa essere un domani qualche elemento che lega neurofisiologia ed un intervento precoce anche di tipo biologico.
1: All'anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere nasce il connubio tra archeologia e agricoltura grazie alla collaborazione tra Coldiretti e Circuito Archeologico dell'Antica Capua. Ce ne parla Nello Di Costanzo.
5: Da un lato l'anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere, dall'altro gli stand della Coldiretti con l'esposizione di prodotti tipici locali per un connubio tra arte e gastronomia nell'ambito delle giornate per il Made in Italy.
6: Prodotti che raccontano la storia millenaria, quindi quel connubio tra l'archeologia e l'agricoltura moderna. Abbiamo portato il conciato romano che ancora oggi alcune nostre aziende producono con la stessa ricetta di allora, lasciandolo nelle anfore per farlo maturare. Il farro che veniva utilizzato come grano dell'epoca piuttosto che la mela norca che affonda proprio le sue radici nell'epoca romana.
7: Dobbiamo salvaguardare i Made in Italy, dobbiamo fondamentalmente aiutare le nostre aziende e garantire ai consumatori che il prodotto sia un prodotto italiano e controllato.
5: Siamo nella meravigliosa arena di questo anfiteatro che era il secondo più grande dopo quello di Roma e qui c'era anche l'antica scuola dei gladiatori.
8: Questo è un monumento simbolo dell'antica Capua, di questa terra fertilissima che era nota presso gli antichi che la definiscono Campania Felix. Abbiamo questi prodotti agricoli che vengono offerti dalla Coldiretti per poter riprendere questo contatto con un'agricoltura che ha sempre segnato la storia e la tradizione di questa terra.
1: Un dialogo immaginario tra Luciano De Crescenzo e Sofia Paola nel libro Chi non muore si rivede. L'autrice ne ha parlato con Antonella Maffei. Vediamo.
9: Un dialogo molto simile ai dialoghi che noi avevamo quando lui era in vita, per cui mi è venuto spontaneo. Cioè non ho solo raccontato una nostra quotidianità.
10: Chi non muore si rivede. Dialoghi tra un padre nell'aldilà e una figlia nell'aldiquà. E la chiacchierata sospesa, intima e commovente su vita, morte, filosofia e caffè, immaginata da Paola De Crescenzo, l'unica figlia di Luciano, l'ingegnere divulgatore, 25 milioni di libri venduti nel mondo, scomparso nel luglio del 2019.
9: Allora, quello che mi manca di papà sono i suoi abbracci, perché cioè, papà era proprio caloroso, era affettuoso, mi strizzava quando mi vedeva, proprio abbracciava e mi rompeva tutti gli occhiali storti.
10: Autore prolifico, 46 libri pubblicati che spaziano dal fumetto ai racconti umoristici, dalla filosofia al mito greco, tradotti in 19 lingue che a partire dal suo primo romanzo nel 1977, Così parlò Bellavista, divenuto iconico film da lui stesso diretto, ha conquistato il mondo e il cuore dei suoi fan. Fan che ancora oggi dialogano con lui attraverso i social.
9: Sarà che appunto con mio figlio ci dedichiamo e quindi che come fai? Cioè, non puoi dimenticare, come fai? Cioè, tutto il giorno ci occupiamo di queste cose, rispondiamo alle lettere.
11: Gli utenti rispondono ai post che pubblichiamo sui social come se il nonno fosse ancora vivo.

0: parlano con lui in prima persona e questa cosa è molto emozionante.
1: Siamo al calcio, il Napoli prepara la gara contro il Bologna che può essere decisiva per la qualificazione in Champions e per disegnare il futuro azzurro. Fabrizio Cappella.
2: Sarà un momento cruciale della stagione, uno snodo fondamentale per iniziare a programmare il futuro con le idee più chiare. Napoli-Bologna può valere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, vincendo lunedì sera al Maradona. Gli azzurri sarebbero certi dell'accesso alla principale competizione europea senza neppure dover guardare i risultati delle dirette concorrenti. Da quel momento, con l'obiettivo minimo stagionale raggiunto, De Laurentiis e Conte potranno già sedersi a tavolino per tracciare il cammino per il prossimo o, perché no, i prossimi. De Laurentiis già qualche settimana fa era stato chiaro: non posso aspettare troppo. Se Conte vuole scegliere altre strade è libero di farlo, ma dovrà farmelo sapere in tempo. C'è l'ipotesi nazionale, certo, ma l'allenatore vuole anche discutere del progetto che la società ha in mente di portare avanti, anche e soprattutto alla luce dei tagli annunciati. Il divorzio non è scontato, tutt'altro, ma per avviare un discorso a mente serena saranno necessari appunto quei 3 punti di lunedì sera al Maradona, appuntamento al quale il Napoli si presenterà con qualche gradito ritorno, come quello di Capitan Di Lorenzo, e qualche assenza scontata, come quella di Lukaku, che pur essendo rientrato a Castelvolturno, resterà per il momento ancora ai margini della squadra.
1: Rischia punti di penalizzazione nella prossima stagione la Juve Stabia, deferita per il mancato versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità di gennaio e febbraio 2006, 2026. In un comunicato gli amministratori giudiziari ricordano come la società si sia trovata improvvisamente priva del supporto del socio unico, riuscendo comunque a garantire la copertura integrale dei contributi e degli stipendi. Alle 18 la consegna del premio giornalistico nazionale Casoria 2 ai giornalisti Leandro Del Gaudio e Irma Daria. A consegnare le sculture dell'artista Domenico Seppe saranno il presidente, il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco. Era questa l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il TG alle 19.35 dalla redazione della TGR Campania. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania tempo variabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano annuvolamenti compatti, ma senza fenomeni significativi, si alterneranno a parziali miglioramenti. Sull'Appennino campano instabilità diffusa, con nuvolosità estesa e compatta accompagnata da locali piogge. Migliora verso sera. Sul Salernitano, alternanza di schiarite ed annuvolamenti, a tratti più compatti, ma senza piogge associate. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente nei valori minimi, mentre le massime risulteranno sostanzialmente stazionarie. La ventilazione si presenterà di debole intensità e di direzione variabile, tendente a provenire dai quadranti meridionali, mare poco mosso.
4: Abbiamo fatto un sogno. Il tuo.

0: BYD Atto 2 Super Ibrida DMI, tua a 149 euro al mese con finanziamento CA Autobank. Non è solo un'auto, è una BYD.
1: Tanto lo riparano gratis, giusto?
2: Tanto ce lo riparano gratis, giusto?
3: Giusto! Sul tuo nuovo poltrone sofà la riparazione di danni accidentali
4: è gratis per 5 anni.
5: E in più c'è il risparmio del 50%. Come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani
3: di qualità.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.

0: speranza.
1: Prova Danacol.
0: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
1: Basta scuse, prova Danacol.
0: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, il forno Electrolux pirolitico con funzione pizza expert più la Smart TV Yopli 32 pollici, insieme a 899 euro. 1 euro. Batte forte, sempre.

0: È sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito. Per una brillantezza extra, prova anche il sgrassatore Chantecler con bicarbonato.

0: Trump: se l'Iran accetta l'accordo Hormuz sarà riaperto a tutti, altrimenti bombe ancora più potenti. Secondo i media statunitensi sarebbe vicina all'intesa con l'Iran. Nello stretto colpito un cargo francese, ferito l'equipaggio. Vertice di maggioranza per concordare linea comune nei rapporti con Washington. Le opposizioni: solidarietà al Papa dopo l'attacco di Trump. Il tycoon è un bullo prepotente. Garlasco non risponde ai magistrati. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. In procura a Pavia anche il fratello della vittima, ascoltato come teste. Buttafuoco, la Biennale non è un tribunale ma un giardino di pace. L'ambasciatore di Mosca: deplorevole che l'Italia sia bersaglio di diktat dall'Europa, protesta di Pussy Riot e Femen. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, indimenticabile numero 10 dell'Inter, l'omaggio del club nerazzurro: sempre uno di noi, il talento non si apprende, è un dono. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Buongiorno dal TG3. Dunque, il presidente Trump ha sospeso l'operazione di scorta militare alle navi in transito nello stretto di Hormuz e, secondo i media statunitensi, un'intesa con l'Iran potrebbe essere vicina. Se accettano l'accordo, dice il presidente statunitense, Hormuz sarà riaperto a tutti, ma la situazione resta molto tesa, colpita una nave francese. Allora cominciamo dal corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
1: Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà e il blocco navale americano consentirà anche alle navi iraniane di passare. Quanto scritto pochi istanti fa da Trump sui social, che quindi sembra far intendere il presidente che possa avvicinarsi una fine delle ostilità, ma dall'altra parte definisce anche una grande supposizione il fatto che l'Iran accetti e mantiene l'opzione militare in campo. Ieri sera un altro messaggio distensivo con l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom, l'iniziativa lanciata appena domenica scorsa per guidare le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane, si interromperà anche per sottolineare, ha scritto Trump, i grandi progressi, così li definisce, verso un'intesa. E secondo la testata giornalistica online Axios, alcune fonti americane ritengono che non sia stata mai così vicina un'intesa tra Stati Uniti e Iran. In vista di negoziati più approfonditi si sarebbe trovato un accordo su un memorandum di 14 punti, un accordo da parte americana. Ora si attende però la risposta dell'Iran. Teheran accetterebbe una moratoria, nel caso fosse appunto sottoscritta questa intesa, una moratoria dell'arricchimento dell'uranio. Washington sospenderebbe le sanzioni, entrambi interromperebbero le restrizioni nello stretto di Hormuz, su cui vediamo il servizio di Lucia Sgueglia.
2: Stiamo valutando la proposta di memorandum statunitense in 14 punti. È questa la prima reazione della diplomazia iraniana dopo la decisione di Trump di sospendere, dopo soli due giorni, il cosiddetto progetto Libertà. Mentre la marina dei Pasdaran annuncia, se cesseranno le minacce dagli Stati Uniti, il transito sicuro dello stretto di Hormuz sarà possibile. Non conferma Teheran che stiano negoziando in questa fase anche sul nucleare, ma il Pakistan, paese mediatore nei negoziati, si dice grato per lo stop alla missione militare americana. Un accordo, per alcune fonti, sarebbe vicino. E la diplomazia accelera. A Pechino, a una settimana dalla prevista visita di Trump, il ministro degli esteri iraniano Araghchi incontra il cinese Wang Yi. Pechino, tra i principali importatori di petrolio iraniano al mondo, sollecita un cessate il fuoco completo e chiede di riaprire Hormuz al più presto possibile. Di scaramucce aveva parlato Trump e ora persino Macron minimizza l'attacco a un cargo francese nello stretto. La porta container San Antonio, colpita ieri, l'equipaggio ferito, ma non è un attacco alla Francia, dice. Stiamo lavorando alla coalizione marittima per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, fa sapere Parigi. E la propaganda iraniana canta vittoria anche con questo video creato con l'intelligenza artificiale. Il presidente del Parlamento Ghalibaf batte a carte il capo della Casa Bianca.
0: E dopo il nuovo attacco di Trump, il Papa è tornato a ribadire che la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Oggi l'udienza generale, mentre domani mattina l'incontro col segretario di Stato USA Rubio. Sentiamo Vania De Luca.
3: In piazza, alla vigilia dell'udienza con il segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro atteso come termometro delle relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo gli attacchi del presidente Trump a Prevost.
4: Spero un buon dialogo. Con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene.
3: Calme e ferme le parole di Leone ieri sera lasciando Castel Gandolfo.
4: La missione della Chiesa predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: La Chiesa è fedele alla sua missione, la linea del Papa, ribadita stamattina.
5: Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
3: Così è e così sarà.
0: La politica italiana, le questioni estere, ma anche quelle interne sul tavolo del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. In diretta ci aggiorna Valentina Antonello.
6: E sì, siamo davvero oramai alle battute finali di questo vertice di centrodestra al quale hanno preso parte tutti i big della maggioranza, riuniti per provare a concordare, a registrare una linea comune nella gestione dei rapporti con Washington e soprattutto a preparare la visita che Rubio terrà venerdì a Palazzo Chigi, certamente il più moderato tra i ministri dell'amministrazione americana, una visita che peraltro cade nel pieno della bufera, lo sapete, generata dalle parole del presidente Trump di nuovo contro il Papa, silenzio dalla Premier che ha lasciato che a parlare, ad esprimersi, lo sentirete poi, fossero i suoi vice premier Tajani e Salvini. Una visita che servirà anche forse a chiarire quell'annuncio di disimpegno militare evocato da Donald Trump. Al tavolo però anche molta politica interna e dunque il dossier della riforma elettorale su cui Meloni parrebbe intenzionata ad accelerare nonostante i dubbi degli alleati, le nomine in antitrust, in Consob, dove restano però divisioni tra Lega e Forza Italia. Insomma, tanta carne al fuoco, su tutto la tempesta generata dalle parole di Trump contro Papa Leone. E allora su questo sentiamo Francesca Lagorio. E linea a voi.
7: È palpabile il disorientamento per il rinnovato attacco del Presidente degli Stati Uniti al Pontefice, non condivisibile né utile alla pace, la condanna. Il pieno sostegno ad ogni parola di Papa Leone arriva dai meloniani.
8: Questo significa portare avanti sempre e comunque gli interessi italiani e quando non vi è coincidenza bisogna far valere le proprie ragioni. Questo perché tra alleati bisogna essere franchi, sinceri e leali e non essere accondiscendenti a ogni costo.
7: Preoccupano le tensioni crescenti con Washington, neanche la Lega si allinea, il Papa non si discute, si ascolta, taglia corto Salvini e prende le distanze da Trump anche sulla minaccia di disimpegno dalle basi italiane, non avrebbe senso, dice, siamo alleati, la via giusta, incalzano i moderati, è quella scelta da Meloni, lavorare d'intesa con l'Europa per ridurre la nostra dipendenza. Unanime la solidarietà al Papa dell'opposizione, Trump è un bullo prepotente, accusa Schlein, è un attacco senza precedenti da un capo di Stato al Papa che predica pienamente nel suo ruolo la pace e l'Italia paga la subalternità, è una scommessa sbagliata all'all-in del governo. Su Trump che accusa il pontefice di mettere in pericolo i cattolici, l'affondo dei 5 Stelle, mentre lui a mettere in pericolo l'umanità. Il cambio di posizione di Meloni su Trump è una buffonata per AWS.
9: La guerra criminale di Donald Trump all'Iran sta infiammando il mondo e distruggendo l'economia globale, compresa quella italiana. E il governo che fa? Inerte. Serve una tassa seria sugli extra profitti e un investimento deciso sulle energie rinnovabili.
7: Il Vaticano è un inciampo per Trump, rimarca Italia Viva, serve una soggettività europea senza furbizie, non si può stare sotto coperta.
0: E in tutto questo continua la corsa del prezzo della benzina al livello più alto da ottobre 2023. La Banca Centrale Europea avverte il cherosene per gli aerei potrebbe scarseggiare entro la fine del mese. I dettagli con Mina Polizzi.
10: La benzina vola ai massimi da 2 anni e mezzo, il prezzo continua a salire, spinto dalle impennate delle quotazioni internazionali e dalla riduzione dello sconto sulle accise. Ai distributori in modalità self si attesta oltre 1,93 euro al litro, il livello più alto da ottobre 2023. Rimane sopra i 2 euro il gasolio. La situazione è talmente complessa, dice oggi il ministro Pichetto, che non siamo in grado di dire se potremo ancora estendere il taglio delle accise. Gli alti costi stanno mettendo in crisi diversi settori, tra questi il trasporto aereo. Il gruppo Lufthansa, di cui fa parte anche ITA, stima che spenderà 1,7 miliardi in più per il carburante, il cui costo è raddoppiato dall'inizio della guerra in Iran, anche se al momento la compagnia non prevede problemi di rifornimento. Problemi che tuttavia potrebbero arrivare per il comparto aereo europeo già da fine maggio, secondo la BCE. Per Francoforte la crisi energetica attuale è più grave rispetto a quella dei decenni scorsi e l'impatto sull'inflazione rende sempre più probabile un rialzo del costo del denaro. Molti analisti prevedono già da giugno il primo aumento dei tassi di interesse.
0: E torniamo sul delitto di Garlasco. Non risponde ai magistrati Andrea Sempio, che è l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Gli aggiornamenti dall'inviato Iari Pilati.
11: Stesso orario, le 10, stesso luogo, la procura di Pavia. Uno però, Andrea Sempio, era convocato come indagato, mentre Marco Poggi, il fratello di Chiara, come testimone. Potrebbe essere stato uno degli ultimi atti di questa inchiesta. Marco Poggi ha parlato per poco più di un'ora coi PM ed è uscito non visto poco prima di mezzogiorno su un'auto di servizio. Andrea Sempio invece è entrato alle 10 ed è andato via meno di un'ora fa guidando la sua auto, su cui c'erano anche i suoi avvocati. Da lui neanche una parola, proprio come davanti ai PM. Del resto aveva annunciato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere senza aver visto gli atti di accusa. Probabilmente prima è stato sentito Marco Poggi, poi davanti ai magistrati è arrivato Sempio. Non è chiaro se i due si siano incrociati anche solo per un istante. Marco è sempre stato amico di Sempio, le indagini hanno evidentemente diradato i loro contatti e chissà se ha anche creato un solco tra di loro. Il servizio di Maria Teresa Palamà.
12: Lui avrebbe voluto rispondere ai PM, ma i suoi legali gli hanno sconsigliato di farlo. Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, indagine non chiusa con una mole di atti secretati e un alone di gossip che lo segue ovunque. Nonostante avesse preannunciato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, Sempio si trattiene in procura molto più del previsto, entra in auto dal retro, si ferma per tutto il tempo che i PM impiegano ad ascoltare come testimone il suo amico e fratello della vittima Marco Poggi, che va via prima di lui senza essere visto. Chissà se questa volta Marco sarà riuscito a spiegare quello che ancora gli investigatori vogliono capire: l'uso del PC condiviso con Chiara, a cui avevano accesso anche gli amici di Marco, tra cui Sempio, il computer su cui c'era la cartella Albert con i video intimi di Chiara e Alberto, da lei protetti con una password un mese prima dell'omicidio, ma prima di allora altri potrebbero averli visti o copiati. Chiara, Marco e Andrea, il faro di chi indaga illumina loro, mentre con ieri sembrano uscire definitivamente di scena le gemelle K, mai indagate, che avrebbero collaborato a pieno coi carabinieri rispondendo 19 anni dopo a tutte le domande su Chiara, il fidanzato, le amicizie, forse confidenze fatte alle cugine e fin qui mai rivelate.
0: Alla Biennale d'Arte di Venezia, proteste davanti al padiglione russo. Il presidente Buttafuoco difende le sue scelte. Il servizio dell'inviata Luciana Parisi.
13: Sono quasi le 11 del mattino, nel padiglione russo ai giardini della Biennale entra l'ambasciatore russo in Italia. È deplorevole che l'Italia sia diventata bersaglio dei diktat dell'Europa, dirà più tardi. Potrà uscire molto tempo dopo. Arrivano di corsa da altri padiglioni le Pussy Riot e le Femen, con altri attivisti contrari alla decisione della Biennale di consentire l'apertura del padiglione di Mosca. Il punk esplode dalle casse, il cielo si colora di fumogeni. È solo parte di una strategia, usano la cultura come soft power, ma in realtà il padiglione è aperto mentre la Russia uccide, stupra, bombarda. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo capire che l'Ucraina è lo

0: scudo dell'Europa contro la politica imperiale russa. No Putin, no war, l'arte di Putin è la guerra. La Russia uccide e la Biennale espone, sono gli slogan.
1: Continuano ad arretrare per entrare nel padiglione russo che viene chiuso.
0: Finisce la manifestazione, le Pussy Riot si sono fatte sentire. Poco distante c'è la conferenza stampa dei curatori e del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che parla dopo giorni di silenzio.
2: La Biennale, sia chiaro, e fa bene spiegarlo continuamente, non è un tribunale. Qui non si assiste a un processo già celebrato con sentenze già decise. Questo è un giardino di pace.
3: A Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, la proiezione del documentario su Giulio Regeni, un'occasione alla presenza dei genitori del ricercatore ucciso in Egitto per rilanciare l'impegno verso la verità. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Quasi di fronte a me c'erano due rappresentanti dell'Egitto che, mentre noi con la nostra avvocata Alessandra Ballerini parlavamo delle torture che aveva subito Giulio, perché l'autopsia era già ben che terminata, ridevano.
5: Sono tornati a Bruxelles i genitori di Giulio, accolti dal calore di una sala stracolma a 10 anni da quel loro primo viaggio per chiedere all'Europa più pressione sul caso.
6: 10 anni.
5: Ma adesso siamo qui per raccontare un fallimento, sintetizza Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha portato al Parlamento europeo il documentario Tutto il male del mondo, escluso in Italia dai finanziamenti ministeriali.
7: Assolutamente no.
5: Perché mentre l'Egitto continua a ostacolare il processo, l'Europa lo ha appena definito un paese sicuro.
4: Sicuro per chi? Per chi va a far business to business con la scorta? Per chi va nei resort con le guardie però fuori dai cancelli?
5: La ragione di Stato, scandiscono dal palco, non può prevalere sul rispetto dei diritti umani calpestati con la tortura e l'uccisione di Giulio, come ricorda il documentario che ripercorre 10 anni di battaglie della sua famiglia.
8: Da un'immagine molto molto chiara di chi fosse Giulio, nostro figlio.
5: Un messaggio che arriva fortissimo in sala, dove in tanti si riconoscono in questa storia.
9: Vedere che ancora non c'è stata una fine, non c'è stata giustizia per Giulio, beh, questo lascia tanto a pensare.
3: 50 anni fa il devastante terremoto in Friuli, quasi 1000 le vittime, in ricordo dei testimoni nel racconto dell'inviato Gabriele Carletti.
10: Provammo, come tantissimi altri in Friuli, quella paura primordiale del buio, della distruzione, delle continue scosse di assestamento.
11: Oggi Ilaria Tuti pubblica romanzi in 27 paesi. Aveva 10 giorni quando la terra tremò in Friuli. Quel marchio, il sisma, se lo porta dentro.
10: E forse i piccoli hanno sentito più di tutti a livello inconscio questo mondo che era cambiato, la mancanza di protezione.
11: La visione spettrale dall'alto, 990 le vittime.
12: Spesso il lavoro frenetico del salvataggio dei vivi è interrotto da quello mesto del trasporto dei morti.
11: Il lutto e la ricostruzione è diventato un modello. Passeggiando per Gemona, per Benzone, i blocchi di pietra hanno ancora impressi dei numeri, perché alla devastazione i friulani risposero ricostruendo i centri storici così com'erano.
13: Quindi questi sono originali?
14: Originale, questo ho aggiunto.
11: Questo è il Duomo di Benzone. Studenti di architettura e cittadini ripresero in mano mappe e foto di prima del sisma e consolidarono e riedificarono un monumento del 300.
14: È stato rimontato come un puzzle, come un mosaico, pietra su pietra.
11: L'ultimo concio lo posero negli anni 90.

La mia passione è nata vedendo questi gioielli ciociari, ho fatto una scuola specifica, poi man mano ho iniziato l'arte orafa. Un orecchino si realizza facendo prima la fusione del metallo, poi fatta la fusione del metallo, questo metallo va passato in un laminatoio e quindi con questo laminatoio, schiacciando il metallo, si fa una lamina. La lamina si mette sopra una pizza di piombo e con uno stampo si batte. Si batte, si ricuoce, si batte e si ricuoce. Perché si ricuoce? Così è più malleabile, le molecole diventano più morbide e quindi si può lavorare. Battendo, ribattendo, ricuocendo, ricuocendo, alla fine esce questa forma a forma di lucchetto.

Il mio luogo preferito è il balcone della suoceria, perché in pratica vediamo da Roma a Cassino, a Monte Cassino, quindi si vede tutto. Sembra quasi che sei il padrone della suoceria, vedendo questa valle del Sacco, verde, bellissima.

io ho 64 anni, ho girato, sono stato in America, sono stato in Canada, ho girato un po', però sinceramente da Castro non andrò mai via, perché senza il balcone, la ciociaria non si può fare meno.

La connessione tra cinema e questi luoghi non si limita solo al film La Ciociara. Tra le vie strette e tortuose di Castro dei Volsci, il 22 marzo del 1921 è nato Saturnino Manfredi, in arte Nino, uno dei più grandi esponenti del cinema italiano. La sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo è raccontata da una mostra fotografica all'interno della Torre dell'Orologio.

I ricordi si susseguono veloci tra una foto e l'altra. Ogni immagine scandisce il tempo e riporta a una data precisa. Un tuffo emozionante nel passato che fa parte anche della storia d'Italia. Il tutto grazie alla carriera di Nino Manfredi.

Ma è il momento di spostare le lancette della macchina del tempo a qualche secolo prima. In questo caso non sarà la vita di una celebrità a rievocare il passato, ma un oggetto antico che non sente il peso degli anni.

questo telaio risale alla metà del 1600. Io sono Paolo De Lellis, ho una bottega artigianale a Castro dei Volci e sono un tessitore. Io fin da bambino sono stato sempre attratto dalle tradizioni popolari, dai racconti delle nonne, delle zie, dei nonni, e quindi ho cercato sempre di poi metterle in atto. Quindi quello che mi raccontavano io poi volevo sperimentarlo. Quello che mi affascinava tanto erano appunto le lavorazioni, quando mi raccontavano del lino e della lana, quando mi raccontavano che in paese c'erano delle signore che avevano dei telai antichi su cui producevano le lenzuola. E quindi poi io ho iniziato a sperimentare sempre il più possibile, finché non sono arrivato poi ad avere dei telai anch'io antichi e a produrre tessuto. Nel corso delle mie ricerche sulla tessitura e su come funzionava il telaio, ho dovuto ovviamente cercare delle persone che ne sapessero qualcosa. Allora, la tessitura non era appannaggio di tutte le famiglie, ma riguardava solo alcune famiglie, magari quelle più benestanti che potevano permettersi un telaio. Quindi sono andato alla ricerca delle nipoti delle tessitrici. Oggi sono delle persone ultra novantenni, che quindi io mi sono ritrovato a tartassare con le mie interviste, che però mi hanno portato fino ad un certo punto, perché loro sicuramente ricordano il telaio della nonna, ricordano la nonna seduta al telaio a lavorare, però la tecnica purtroppo è andata persa. E quindi poi, da autodidatta, con queste poche informazioni, io sono arrivato poi a lavorare sui telai come lavoravano le nostre bisnonne. Lavorare a questo telaio ricorda molto la pedalata che si fa sul pianoforte. La lana la ricavo dalle mie pecore, quindi faccio la tosatura, faccio la cardatura e infine la filatura. Il filatoio è composto da un pedale che fa girare una ruota tramite una classica biella. La ruota mette in movimento il fuso ad eliche, cioè un rocchetto dotato di eliche che ci girano attorno e quindi avvolgono il filo durante la filatura.

le nostre nonne raramente avevano questi macchinari perché erano un po' difficili da trovare. Di solito la filatura avveniva con il classico fuso, quindi manuale. Con il filatoio si riesce a sveltire un po' la procedura, perché il filatoio torce le fibre e le avvolge continuamente, quindi non c'è la pausa poi dell'avvolgimento durante la lavorazione. La lana è una delle fibre che possiamo tingere con colori naturali. Ad esempio, per ottenere un bel giallo carico possiamo utilizzare le bucce di cipolla. Andiamo a fare un decotto, filtriamo, poi nel liquido immergiamo la matassa. Poi possiamo utilizzare il caffè per ottenere un colore sul giallo un po' più scuro.

0: una sorta di ocra. Possiamo utilizzare il vino per ottenere un rosa antico e inoltre possiamo utilizzare la radice di robbia per ottenere il rosso. La lana ha una particolarità, che la fibra è cava all'interno, quindi assorbe subito il colore e lo trattiene. Anche poi nei successivi lavaggi il colore non va via. Io spero che in futuro qualcuno possa, come me, intraprendere questa avventura, cioè riscoprire questa bella tradizione, rinnovarla e portarla avanti.
1: Il rapporto tra Castro dei Volsci e fede religiosa è molto antico. Fin dal primo Medioevo il paese ciociaro ha avuto molte chiese, sia all'interno del borgo che nelle immediate vicinanze. Una delle più importanti è sicuramente quella consacrata a Sant'Oliva, la santa protettrice del popolo castrese.

Appena fuori le mura del borgo c'è la chiesa di San Nicola. Questo luogo di culto è il più antico di Castro dei Volsci. Conserva al suo interno tracce rilevanti di affreschi, alcuni contemporanei alla sua costruzione, avvenuta intorno alla metà del VI secolo d.C. Questa chiesa è un esempio di architettura paleocristiana dell'Alto Medioevo e mantiene, nonostante il passare degli anni, un notevole valore storico e artistico.

I raggi di un caldo sole primaverile scaldano i tetti delle piccole case di Castro dei Volsci. Il paese, dall'alto della collina, veglia con fierezza sulla Valle del Sacco e su tutta la Ciociaria. Questo caratteristico borgo, circondato dalla natura, ricco di storia e tradizione, suscita ancora oggi un vero e proprio caleidoscopio di emozioni.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempotest, ProLife, alimenti per cani e gatti.
1: Le inchieste della squadra di Report, ogni domenica alle 20:30, Rai 3.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Pubblicità.
2: Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.
5: Otto grammi di caffè come al bar e un'esperienza di gusto superiore in ogni tazza.
6: Per me un espresso corposo.
7: Per me un americano.
8: Per me la cioccolata.
9: Per me un cremoso.
5: Scopri tutte le macchine, i caffè e le bevande Caffitali. Caffitali, un piacere tutto Italy.
10: Per me una camomilla.
11: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
12: Bontà o salute?
13: Bontà e salute.
14: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
15: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa, che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco ogni giorno.
16: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
17: I costi? Ormai non li controllo più.
18: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
19: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Basta scuse. Passa a Fineco, la banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good.
20: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
21: Non preoccupatevi, ci faremo in quattro per voi.
22: In due, Watson.
20: Eh sì. Immobiliare.it, uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due, se decidete di venderla,
21: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
23: Ah, buongiorno.
20: Immobiliare, Watson.
24: Immobiliare.it.
20: Scarica l'app.

0: modello di ricostruzione. Carlazzo, Sempio in procura per ore, secondo il TG1 intercettato mentre parla di Chiara e di un approccio rifiutato. Marco Poggi sentito come testimone, con lui mai visto video intimi di mia sorella. Biennale di Venezia, il presidente Buttafuoco, non siamo un tribunale ma un giardino di pace, unico veto e l'esclusione preventiva, protesta delle Pussy Riot, l'arte di Putin e la guerra. È morto Ted Turner, fondatore della CNN, il primo canale All News che ha rivoluzionato l'informazione televisiva. Dal muro di Berlino a piazza Tiananmen, la storia in diretta, l'impegno ambientalista e il sodalizio con Jane Fonda. Buonasera dal TG3. Sempre in bilico tra aperture e minacce, il presidente degli Stati Uniti si mostra ora ottimista su un accordo con l'Iran. Se si firma l'intesa, dice Trump, la guerra finirà. Teheran però risponde nella proposta degli USA condizioni inaccettabili. Andiamo in diretta a New York dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sì, inattesi segnali di distensione, ma sempre con annessi caveat, improvvise frenate. Così il fronte diplomatico medio orientale visto dagli Stati Uniti. Trump alla PBS ha detto, per esempio, penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma di un'intesa entro la prossima settimana, ma poi ha aggiunto, se non finirà la guerra, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Prima sui social il presidente degli Stati Uniti aveva scritto che se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà libero per tutti, il blocco navale americano consentirà il passaggio anche alle navi iraniane, ma di nuovo aveva definito come una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Ieri sera comunque di fatto il presidente ha anche annunciato la sospensione temporanea di Project Freedom, quindi l'iniziativa americana per guidare le navi mercantili nello stretto di Hormuz con l'assistenza delle forze armate, e secondo la testata online Axios, fonti americane parlano di un accordo mai così vicino, ma su questo vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
2: Il lavorio da entrambe le parti continua, ma quanto sia vicino a un accordo non è ancora chiaro, visto il rimpallo di dichiarazioni smentite. L'Iran non ha ancora risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, che contiene alcune clausole inaccettabili. È una lista dei desideri, affermano fonti vicine ai Pasdaran, ma poi gli stessi iraniani assicurano: la stiamo valutando, faremo sapere tramite il Pakistan. Il popolo iraniano preferisce morire che arrendersi, alla fine vinceremo, afferma il presidente del Parlamento Ghalibaf. Certo, fa pensare questo cartellone gigante a Teheran, una mano stringe lo stretto e in lingua farsi è scritto per sempre nelle mani dell'Iran. Forse solo un gioco delle parti, secondo il sito Axios si sarebbe vicino ad un memorandum in 14 punti, tra i quali la riapertura di Hormuz e la revoca delle sanzioni statunitensi. Al momento Teheran però non conferma che si stia negoziando pure sul nucleare. Risolvere lo stallo è anche l'obiettivo di Pechino. Ad una settimana dalla visita di Trump, oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi è in Cina. Tra i principali importatori di petrolio iraniano al mondo, la Repubblica Popolare sollecita un cessate il fuoco e chiede di riaprire Hormuz, dove si cerca di evitare nuovi incidenti. Macron quasi minimizza l'episodio di ieri, un cargo francese colpito, feriti tra l'equipaggio, non è, dice, un attacco alla Francia. L'Eliseo si fa avanti con una proposta agli Stati Uniti e all'Iran, stralciare la questione di Hormuz dal resto dei negoziati e invia la Charles de Gaulle nel Golfo. È il segnale che Parigi e Londra sono pronte a garantire la sicurezza nello stretto.
0: La Chiesa rifiuta la guerra e tutto ciò che mortifica la vita. Papa Leone, senza citarlo, risponde ancora indirettamente alle ultime accuse di Trump e domani riceverà il segretario di Stato USA Rubio. Vania De Luca.
3: Poco fa il saluto di Leone al giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera, il suo esercito, disarmato e disarmante, come la pace, invocata sin dal giorno d'inizio pontificato un anno fa. La pace e le guerre saranno al centro dell'udienza con il segretario americano Marco Rubio, atteso domattina dal Papa, poi in segreteria di Stato.
4: Ascolteremo lui, l'iniziativa è partita da loro.
3: Non è il primo faccia a faccia tra Rubio e Leone qui in immagini di repertorio, ma il primo incontro oltretevere con un altro rappresentante dell'amministrazione statunitense dopo i sorprendenti attacchi al pontefice del presidente Trump, respinti con calma, fermezza, talora col silenzio. Prematuro per Parolin ipotizzare un contatto diretto Trump-Leone, ma il pontefice ribadisce al dialogo non si è mai sottratto.
4: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa. Ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore.
3: Interlocutori gli Stati Uniti da cui non si può prescindere, ma nella verità e senza che si metta in discussione la missione del

0: vita e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
1: Così è e così sarà.
2: Delle conseguenze della guerra, in particolare su energie e carburanti, hanno discusso oggi i leader del centrodestra con la Presidente del Consiglio, oltre che di legge elettorale. A Palazzo Chigi c'è Valentina Antonello.
3: Eh sì, la riunione almeno ufficialmente sembra aver smentito tutti i pronostici. Sembrava che si dovesse in qualche modo definire la linea, la postura da tenere nei rapporti con gli Stati Uniti dopo i recenti strappi, soprattutto alla vigilia della visita del segretario americano Rubio, che venerdì sarà a Palazzo Chigi, prima ancora in Farnesina. E invece, insomma, il vertice, che è durato poco più di un'ora e mezza, c'erano tutti i big di maggioranza, è andato da tutt'altro: riforma della legge elettorale, un campo minato perché il centrodestra punta a correre in incassare il primo sì alla Camera già entro l'estate, ma le opposizioni si sono già messe di traverso. Ieri Schlein ha parlato di una proposta irricevibile, oggi Maggi di un testo da buttare. E poi naturalmente l'energia. Il governo è a caccia di risorse, l'ultimo sconto sulle accise, ricordiamo che scadrà il 22 maggio. La scommessa dell'esecutivo è quella di spuntare dall'Europa nuove deroghe mirate contro il caro energia. Ne ha parlato anche oggi Salvini, lo sentirete, insomma, misure ad hoc ma fuori dal patto di stabilità, e poi accelerare sul nucleare per rendere più indipendente l'Italia. Su tutto questo i servizi sono di Rebecca Samonà e di Giorgia Rombolà. E la linea a voi.
4: Chiusura in netto rialzo nelle borse di tutta Europa sulla scia dell'ennesimo spiraglio nella crisi in Medio Oriente. Sempre alta la volatilità dei prodotti energetici, petrolio in calo ma pur sempre sopra i $100 al barile, mentre al distributore non sembra arrestarsi l'aumento del prezzo della benzina, anche a causa della diminuzione dello sconto sulle accise. In modalità self si attesta oltre 1,93 euro al litro, il livello più alto da ottobre 2023, mentre resta stabilmente ben oltre i 2 euro il gasolio. La situazione è talmente complessa, dice il ministro Pichetto, che non siamo in grado di dire se potremo ancora estendere il taglio delle accise, e i costi del carburante continuano a tenere col fiato sospeso interi settori produttivi. Particolarmente incerta alla vigilia dell'estate la situazione del trasporto aereo, con il gruppo Lufthansa, di cui fa parte anche ITA, che stima una spesa aggiuntiva di 1,7 miliardi a causa del costo del carburante, raddoppiato dall'inizio della guerra. Una possibile crisi del trasporto aereo preoccupa anche la Banca Centrale Europea. Secondo l'Eurotower, lo shock energetico in atto è il più grave degli ultimi decenni. L'impatto sull'inflazione rende sempre più probabile un aumento del costo del denaro. Molti analisti danno per certo un rialzo dei tassi già a giugno. L'obiettivo è mettere soldi nelle tasche di famiglie e imprese, parola di Matteo Salvini, che torna ad avvertire l'UE.
5: L'Europa ci permetterà di spendere per l'energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi. Mi sembra una richiesta moderata, ponderata, sensata, su cui è d'accordo l'intero governo.
4: Silenzio sui rapporti con Trump. Ieri a prenderne ufficialmente le distanze dopo nuovi attacchi al Leone era stato Tajani. La linea rimane la stessa: alleati di Washington indipendentemente da chi dimora la Casa Bianca, con l'interesse nazionale come faro.
6: Questo però significa portare avanti sempre comunque gli interessi italiani, e quando non vi è coincidenza bisogna far valere le proprie ragioni. Questo perché tra alleati bisogna essere franchi, sinceri e leali.
4: E sui temi economici che si concentra la critica delle opposizioni, gli italiani preoccupati per caro vita e sanità pubblica, dice Schlein.
7: 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe. Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa.
4: Il governo e il subalterno gli USA attaccano i 5 Stelle durante il question time con il ministro Urso.
8: Prenda un volo, vada a Bruxelles e provi a stracciarlo quell'accordo. Faccia attivare le clausole di salvaguardia. Guardi, non lo deve a noi, lo deve alla dignità degli imprenditori che su quell'accordo non ci dormono la notte.
4: Il governo si attivi per rivedere il patto di stabilità, in calza Conte, depositata una mozione.
2: Mattarella e Meloni in Friuli per i 50 anni dal terremoto. La rinascita dopo la tragedia, un modello per tutto il paese. In diretta l'inviato Jacopo Matano.
9: Il Friuli ringrazia e non dimentica, la scritta che campeggia ancora qui a Gemona, non dimentica quel sisma di magnitudo 6,5 della scala Richter che spezzò 990 vite, non dimentica la solidarietà nazionale, una coesione nazionale che qui viene ribadita, ha detto il capo dello Stato, qui dove per Mattarella la tenacia di una comunità ha prevalso sulla distruzione, il concetto di resilienza trova le sue radici. Il Presidente della Repubblica è stato accolto dalla

0: Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente della Regione Fedriga ha deposto una corona di fiori al cimitero, poi gli interventi al Teatro Comunale. È stata ricordata anche la figura di Zamberletti e il modello Friuli. Zamberletti che fu commissario per l'emergenza e poi ministro e padre della protezione civile. La Presidente del Consiglio Meloni appunto ha ricordato questa figura e poi in un passaggio più politico ha anche rivendicato che dal governo per l'emergenza e la prevenzione sono state messe in campo misure strutturali. Allora il servizio su questa commemorazione di Rita Cavallo e poi con Gabriele Carletti le immagini e le testimonianze di quel sisma che 50 anni fa segnò questo territorio.
1: Al cimitero di Gemona, epicentro del terremoto che 50 anni fa squarciò la terra del Friuli, la presenza del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio insieme ha un valore altamente simbolico. Rispetto, memoria di tutti gli italiani, ma anche la forza della solidarietà che in quei giorni, come in tante emergenze, il nostro Paese sa esprimere. Ricostruire subito, lì dove erano fabbriche, case, chiese, con tenacia e l'aiuto di tanti.
2: Le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi, un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche oggi, anche nei nuovi scenari di crisi, un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
1: Un evento che ha segnato la storia di questi territori, Gemona, Osoppo, Venzone, Maiano, ma anche dell'intera Italia, ricorda Mattarella, lodando quella capacità di ripresa, il modello Friuli. La resilienza, dice, è nata qui, ma da qui viene anche un forte insegnamento.
3: Che il futuro dipende da noi. Che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità.
1: Persone e comunità, cioè lo Stato. In questa pagina della nostra storia Mattarella legge il volto dell'Italia. 80 anni dopo il voto per la Repubblica e la Costituzione sollecita così ad un rinnovato impegno.
3: Ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
4: Noi bene, distrutto tutto, baci Silvio.
5: Quella notte in Friuli le prime informazioni viaggiarono così attraverso la rete informale dei radioamatori, perché oltre alle case erano crollate le comunicazioni. Questo l'urlo della terra. Irrompe in una registrazione amatoriale quel 6 maggio il microfono che capta come un sismografo, panico e distruzione.
6: Io veramente ho dormito con un cuscino infilato dentro questo catino, questa bacinella per il bucato di una parente.
5: La scrittrice Ilaria Tuti è nata a Gemona, una figlia del terremoto, aveva appena 10 giorni. È cresciuta fino agli 8 anni nei prefabbricati.
6: È stato un lutto collettivo, non solo per i tanti che hanno perso i propri cari sotto per le macerie, ma i tanti che hanno visto la propria terra cambiare drasticamente in un minuto, pochissimi secondi.
5: Eccole oggi, quelle stesse strade, curate, antisismiche, vive. Per comprendere quel che poteva essere e non è stato, grazie alla tenacia dei friulani, bisogna venire qui, a Portis, l'unico paese non ricostruito perché a ridosso di una frana. Il tempo, fermo al 6 maggio 1976, mentre attorno gli sfollati ricostruirono pezzo dopo pezzo le loro comunità, a partire dalle scuole.
7: Si svilupparono esperienze eccezionali, per esempio di insegnamento, la scuola nelle tendopoli, dove si tenevano vicino i bambini anche se non c'erano più libri, non c'erano più quaderni, ma si lavorava con loro sul metabolizzare l'esperienza.
8: E ora la cronaca, una giornata importante nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. L'indagato Andrea Sempio non risponde ma resta per ore davanti ai pubblici ministeri e ci sono novità clamorose. In diretta l'inviato Iari Pilati.
9: La chiusura delle indagini è vicina, l'interrogatorio di Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere e la testimonianza di Marco Poggi, fratello di Chiara, potrebbero essere l'ultimo atto. Quando Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, si è trovato davanti ai PM, gli sono stati letti a lungo gli esiti delle nuove indagini, in particolare le trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali contenute in una informativa dei carabinieri anticipata nel pomeriggio dal TG1. Sarebbero l'elemento più forte che ha convinto gli inquirenti della presunta colpevolezza di Sempio, i cui legali invece minimizzano, frasi da contestualizzare in cui Andrea scimmiottava, dicono, ipotesi che lo infastidivano ascoltate in TV. Il servizio poi linea a voi. Ha detto non ci voglio nemmeno parlare con te, poi lei ha messo giù il telefono. È la trascrizione di un soliloquio di Andrea Sempio registrato ad aprile dell'anno scorso. Secondo

0: I carabinieri e i PM di Pavia, Sempio si riferiva alle telefonate a casa Poggi nei giorni precedenti il delitto. In alcuni passaggi sembra imitare la voce di Chiara. In un'altra trascrizione, Sempio parla di un video. Secondo gli investigatori, il filmato intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Ho visto dal suo cellulare perché Chiara non... con quel video e io ce l'ho. Passaggi letti o riassunti oggi allo stesso Andrea Sempio dal procuratore aggiunto di Pavia Stefano Civardi, 3 ore in cui il magistrato ha presentato all'indagato molti elementi raccolti nelle indagini. Al termine Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: Andrea Sempio non ha visto alcun video, semplicemente stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Tutto spiegabile.
0: Negli stessi corridoi il fratello di Chiara Poggi, Marco, rispondeva ai PM da testimone, di nuovo su quel video trovato sul computer che era a disposizione di Chiara ma anche di Marco stesso e degli amici. Il fratello della vittima avrebbe detto di non aver mai visto quel filmato e di non credere che l'amico Andrea sia l'assassino di Chiara. Un anno fa aveva in parte disinnescato la valenza di un altro indizio su Sempio, quella traccia 33 lungo le scale della cantina. Marco disse che in cantina ci andava anche Andrea.
1: Lui continua a dire, io non l'ho commesso il fatto. Non so, si aspettavano una confessione oggi, ma lui non confessa quello che non ha fatto.
0: A giorni la chiusura indagini e allora Sempio potrà leggere tutti gli elementi di accusa, ma potrà farlo anche Alberto Stasi.
2: Tra proteste e polemiche, l'apertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Questo non è un tribunale, ma un giardino di pace, l'autodifesa del presidente Buttafuoco. L'inviata Luciana Parisi.
3: La Biennale, sia chiaro, e fa bene spiegarlo continuamente, non è un tribunale. Questo è un giardino di pace.
4: Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
5: Dopo giorni di silenzio, il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, travolto dalle proteste per l'ammissione della Russia alla mostra, prende la parola.
6: Russia kills Biennale exhibit!
5: Ma poco distante ai giardini irrompono le proteste. Sono le Pussy Riot, la rock band anti-Putin, e le attiviste di Femen, insieme per la prima volta contro la decisione della Biennale di consentire l'apertura del padiglione russo contro il parere europeo.
7: They opened champagne, they threw a party, they brought...
5: Hanno aperto il padiglione, hanno stappato champagne e fanno festa con i loro rapper pro-Putin. Puoi farlo, ma in Ucraina le persone vengono prese a fucilate, bambini e madri. All'interno l'ambasciatore di Mosca si dice indignato del fatto che l'Italia sia diventata bersaglio dei diktat di Bruxelles. Qualcuno ride finché i manifestanti cercano di entrare forzando il blocco delle forze dell'ordine. È solo parte di una strategia, usano la cultura come soft power.
8: Nadia, leader delle Pussy Riot, è stata condannata a 2 anni di reclusione per aver manifestato contro Putin.
5: La Russia non dovrebbe essere qui finché non smette di uccidere gli ucraini, dice questa donna. Il cartello recita morte a Venezia, citando Thomas Mann.
2: Le Nazioni Unite chiedono il rilascio immediato di 2 attivisti della flottiglia arrestati in acque internazionali e ancora detenuti in Israele. La corrispondente Maria Gianniti.
9: Sono ricorsi in appello al tribunale di Ashkelon agli avvocati dei 2 attivisti per contestare il prolungamento della detenzione di Tiago Avila e Seif Abukeshek, ma questa è stata confermata. Una decisione illegittima ed irragionevole per l'Organizzazione Israeliana per i Diritti Umani, ADALA, che li assiste. Per ADALA non è stata affrontata la questione essenziale, e cioè la mancanza di autorità legale dello Stato di Israele di effettuare un simile arresto in acque internazionali. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione di Gaza, fa sapere l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che a sua volta chiede il rilascio immediato degli attivisti. Tiago Avila, in carcere, è stato raggiunto dalla notizia della morte della madre in Brasile e la sua famiglia ora insiste affinché venga liberato al più presto, così che possa tornare in Brasile e partecipare ai funerali. Abukeshek ora ha deciso di passare anche allo sciopero della sete. I 2 sono tenuti in isolamento, hanno raccontato gli avvocati, le luci sempre accese per poter fiaccare la loro resistenza. Le imbarcazioni della flottiglia, intanto, restano al largo delle coste greche. L'intenzione è quella di riprendere la navigazione e non fermare la loro missione.
2: La morte di Ted Turner, fondatore della CNN, l'uomo che ha trasformato l'informazione televisiva lanciando il primo canale All News 24 ore su 24. Alessandra Bortoloni.
10: Bocca del Sud, capitano scandaloso, Ted, il terribile. Erano tanti e dicono nemmeno abbastanza i soprannomi di Ted Turner.

0: Audace imprenditore, filantropo e ambientalista convinto assieme all'ex moglie Jane Fonda ed il cui istinto e schiettezza lo hanno portato a creare un impero mediatico. Una scalata iniziata a soli 24 anni quando rileva l'agenzia pubblicitaria del padre, prima fallita e da lui riportata al successo. Contro il parere di tutti compra poi un'emittente televisiva di Atlanta che naviga in cattive acque con una programmazione 24 ore su 24 e grazie ai primi utilizzi dei segnali satellitari riesce a renderla redditizia. Ma è nel 1980 che Ted sforna la sua più brillante idea, un canale di sole notizie 24 ore su 24 per contrastare la copertura delle famose CBS e NBC. Nasce così la CNN, un progetto folle a cui nessuno avrebbe dato un centesimo, con dipendenti dal salario basso ma motivati nel voler dimostrare che la cosiddetta Chicken Noodles Network, l'emittente delle zuppe al pollo come la chiamavano gli scettici, sarebbe stata un successo. La CNN irrompe in guerre, rivoluzioni e sciagure naturali in tempo reale, cambiando per sempre la copertura giornalistica del mondo. Gli spettatori di 150 paesi diventano così testimoni. Impresa diretta. Non ci fermeremo finché non finisce il mondo, disse. In realtà si ritirò dopo aver venduto le sue reti alla Time Warner, che di fatto lo aveva ridimensionato. Se fossi più umile sarei perfetto, amava dire, confessando che la CNN era stata il più grande risultato della sua vita.
1: La nave da crociera britannica colpita da un focolaio di antivirus dovrebbe raggiungere Tenerife. La Spagna ha infatti accettato le richieste dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante le proteste del governo locale. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
2: I tre casi sospetti di antivirus, tra cui il medico di bordo, sono stati evacuati dalla nave al largo delle coste delle isole di Capoverde. Un'operazione condotta da equipe equipaggiate per le epidemie, che hanno poi trasferito i pazienti dal porto di Praia alle ambulanze fino all'aeroporto. Ora sono ricoverati nei Paesi Bassi. Il calvario dei passeggeri e dell'equipaggio durerà ancora. La nave ha ripreso la navigazione verso le isole Canarie, dove arriverà tra tre giorni.
3: Il barco va a continuare rumbo a Canarias.
2: La ministra della Salute spagnola, Mónica García, ha detto che lo sbarco di tutte le persone avverrà nel piccolo porto di Abona, a 10 minuti dall'aeroporto. Si oppone per ora il governatore delle Canarie, che non ha accordato il permesso. A bordo la situazione è tesa, tutti i passeggeri sono isolati nelle cabine, nessuno autorizzato ad uscire sul ponte. I casi di contagio conclamato sono 7, di cui 3 deceduti e 1 in terapia intensiva. E un ottavo contagio è stato individuato a Zurigo, un cittadino svizzero che ha viaggiato sulla nave e poi è ripartito.
1: Torniamo in Italia con lo scandalo degli abusi sulle azzurre paralimpiche del tiro con l'arco. Agli arresti domiciliari per stalking e violenza sessuale il loro compagno nazionale Matteo Bonacina, almeno 6 le vittime, indagato anche il direttore tecnico Francesca Sancin.
4: Era abituato a fare centro Matteo Bonacina e proprio un malinteso spirito di squadra avrebbe portato a coprire anni di molestie e abusi dal 2019 al 2024, per cui ora per lui sono scattati domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale danni di alcune colleghe della Nazionale Paralimpica di tiro con l'arco, una ai tempi minorenne, oltre a un'allenatrice e a una fisioterapista. Se lui fa i punti, tolleriamo, sarebbe stato il diktat dell'allora direttore tecnico, indagato anche lui in un clima di pressione psicologica, secondo la ricostruzione della Procura di Roma. Per il campione del mondo del 2023, che portava allori e medaglie, insomma si sarebbe chiuso un occhio, secondo chi indaga, scaricando di fatto sulle ragazze la responsabilità di allontanare le avance. Se voi non siete disponibili, ma quello che si legge sulle carte, raccontato dai testimoni e magistrati, è molto più esplicito, cosa vuoi che succeda? Una situazione, ricostruisce l'indagine della Procura di Roma e della Polizia Postale, tale da rendere intollerabile partecipare a raduni e competizioni nazionali e internazionali. Palpeggiamenti, invio di foto e video a contenuto erotico, richiesta di biancheria intima usata dalle ragazze, apprezzamenti come «che bel seno, fammelo toccare», fatti a voce sui social «non so cosa ti farei». L'episodio più grave a settembre 2024, durante le Paralimpiadi di Parigi, Bonacina sarebbe entrato nella camera di un atleta, sorprendendola all'uscita della doccia quando lei aveva indosso solo un asciugamano, immobilizzandola sulla carrozzina con una mano e palpandola con l'altra, sopra l'asciugamano. Condotta non portata a più gravi conseguenze, scrivono ancora i magistrati, per la reazione della vittima, che minacciava di gridare.
1: Due anni fa a Casteldaccia in Sicilia la tragedia sul lavoro costata la vita a 5 persone, i parenti attendono ancora giustizia. L'inviato Riccardo Porcù.
5: E la mancanza è una cosa che tu avverti sempre, avverti nelle piccole cose, avverti anche solo la paura per esempio di dimenticare la voce.
6: Perdere un suono, quello di casa. Chiara vive di musica, la studia e la insegna ai bambini.

0: Lo stava facendo anche 2 anni fa, quando il fratello l'ha chiamata. Il padre non c'era già più.
1: Avevo rifiutato la prima chiamata e nel vedere la seconda io mi sono detto: ok, è successo sicuro una tragedia.
0: 5 morti in questo impianto fognario di Casteldaccia. Sono tutti qui, uno accanto all'altro, come 2 anni fa. Dovevano sbloccare una sonda, è sceso il primo, senza alcun presidio, niente mascherine o rilevatori di gas. Gli altri non l'hanno visto emergere e sono andati giù, uccisi dalle esalazioni.
1: Come familiari delle vittime vogliamo che sia fatta giustizia e la chiediamo perché appunto è un segno di rispetto.
0: 6 indagati per omicidio colposo e lesioni aggravate dal mancato rispetto delle norme sul lavoro. La giustizia però va a rilento. Chiara è stata costretta a trovare spartiti nuovi, come Fabrizio.
2: Mia cognata, mia zia, 2.
0: Lo indica in una foto, felice. Ricorda la notizia letta sul cellulare, le telefonate a vuoto.
2: Sono arrivato a casa correndo, ho visto mia madre piangere, comunque qui già i vicini e i nostri parenti che si erano riuniti. Che è successo? Mi ha detto: c'è tuo padre coinvolto. Ho detto: in che senso c'è mio padre coinvolto? Mi ha detto: tuo padre non c'è più.
0: Qui hanno aspettato e pianto per Ignazio. Adesso c'è un fiocco azzurro. Da 2 mesi è nato Gabriele.
2: Sentiamo proprio un peso addosso su questo, perché io sono completamente convinto e ripeto che mio padre sarebbe stato un ottimo nonno.
3: La difficile conciliazione tra famiglia e lavoro, Save the Children le chiama madri equilibriste, una fotografia ancora sconfortante. Francesca Malaguti.
4: Per me è vita, cioè la mattina la prima cosa che faccio, preparo la bambina, porto a scuola, e per me andare a lavoro è come una ricarica, cioè energia.
5: Maternità e lavoro sono 2 mondi irrinunciabili per Aurora, mamma di 24 anni. Dopo la nascita della sua bambina ha avuto impieghi saltuari e porta in faccia. La delusione più grande dopo un colloquio in uno studio medico.
4: Questo datore di lavoro subito mi ferma dicendo, dice: guarda, dice, purtroppo non ti blocco subito, non ti possiamo assolutamente assumere perché comunque sei mamma e sei penalizzata con gli orari, magari se la bambina si ammala. Io ho detto: ma non c'è nessun problema, cioè c'è il papà. Una volta uscita da quello studio io piango proprio, c'è uno sfogo.
5: Tante le storie come quella di Aurora nel rapporto sulla maternità, le equilibriste di Save the Children. Solo il 58% delle madri con figli in età prescolare lavora. Nel settore privato, 1/4 di quelle sotto i 35 anni esce dal mercato del lavoro nel primo anno di vita del figlio. Una donna su 4 tra i 25 e i 34 anni dichiara di non avere le condizioni lavorative adeguate per avere bambini.
6: Penso che la donna abbia sempre questo senso di colpa che le ronza nella testa. Senso di colpa se lasci i figli, senso di colpa se non lavori.
7: Poi le donne un po' quasi sempre ce la fanno, la soluzione un po' la trovano sempre. Anche quando pensano: no, oddio, non ce la faccio più, poi magari un po' ce la fanno.
3: Addio a Evaristo Beccalossi, campione dell'Inter, simbolo di un calcio fatto di talento e fantasia più che di corsa e di muscoli. Il ricordo di Collovati, che fu suo rivale con la maglia del Milan, ma anche compagno di squadra, Paolo Pasi e poi Massimo Veneziani.
8: Se l'arte genera stupore, Evaristo Beccalossi è stato il giocatore artistico per eccellenza, capace di spiazzare con giocate imprevedibili, ripetuti guizzi di genio che hanno illuminato San Siro nella lunga stagione in maglia nerazzurra. Arrivò dal Brescia nel 1978, accompagnato da quel nome eccentrico, Evaristo, perfetto corredo anagrafico all'estero e alla fantasia. Bastarono poche partite per entrare nei cuori nerazzurri. Una di queste fu il derby nell'autunno 1979, una doppietta sotto l'acqua in una stagione che portò allo scudetto dell'Inter di Eugenio Bersellini. Protagonista anche 2 anni dopo il titolo, in una serata storta di Coppa delle Coppe contro lo Slovan Bratislava, fallì 2 rigori in pochi minuti e quell'impresa alla rovescia ha ispirato un monologo di Paolo Rossi.
9: E mise la palla sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe risbagliato. E risbagliò!
8: Un artista del pallone sregolato anche negli errori, catalizzatore di passioni, amato per questo. Un numero 10 perfetto, di carattere aperto, scanzonato, forse troppo per la nazionale dei tempi. Lui e gli azzurri rimasero mondi distanti. Il Becca se ne va a 69 anni, consegnando alle immagini quel suo sorriso ironico, mai velenoso, entrato nel ricordo anche dei compagni di squadra.
10: Era un talento del calcio, a volte non riconosciuto. Ha avuto la sfortuna di avere davanti a lui grandi giocatori come Antonioni nel periodo della nazionale, altrimenti sarebbe diventato anche Evaristo campione del mondo dell'82. Era genio e regolatezza, nel senso che le partite le vinceva da solo. Era sempre sorridente, anche nella scuola.

0: sconfitta, perché è una persona umile e vi posso garantire che il numero 10, in un'epoca in cui non esiste proprio più il numero 10 come lui, non ce ne sono più. È uno dei pochi che giocava sia col destro che col sinistro, faceva le stesse cose sia col destro che col sinistro e non ce ne sono stati molti nel calcio. Purtroppo ricordo belli quando abbiamo giocato insieme, quando abbiamo giocato contro ricordo brutto, perché io giocavo nel Milan, lui giocava nell'Inter, abbiamo perso un derby 2-0 dove lui fece due gol, per cui fu protagonista nell'altra sponda con due reti, perché insomma numero 10 con due reti di grandissimo talento. Ci fece piangere quel giorno lì. Un grande uomo, per come l'ho conosciuto io, anche dopo il calcio, vi posso garantire, anche a tavola, sempre la battuta pronta, come l'aveva negli spogliatoi.
1: Cinema, stasera la consegna di Davide Donatello. Tra i film favoriti, Le città di pianura e La Grazia. Gli artisti stanno arrivando a Cinecittà, dove per noi c'è in diretta Anna Frangione.
2: Buonasera dal red carpet della 71esima edizione di Davide Donatello. Il red carpet è appena iniziato e potete vedere alle mie spalle gli artisti che sono arrivati da poco e che raggiungeranno poi il teatro, il nuovo teatro 23, per la cerimonia di premiazione condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, in diretta dalle 21.30. Lo dicevi, ci sono dei super favoriti, 16 candidature per Le città di pianura di Francesco Sossai, road movie nelle pianure venete presentato a Cannes lo scorso anno, La Grazia di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, poi c'è anche, già sappiamo, il Davide dello spettatore che è stato assegnato a Buon cammino di Checco Zalone. Ieri la cerimonia al Quirinale, alla presenza del presidente Mattarella, è stato letto una lettera appello, parte di una lettera appello di diverse associazioni di lavoratori del cinema che ne rappresentano oltre 120.000, proprio sulla necessità di fare qualcosa per il cinema italiano. E oggi il flash mob di un gruppo di lavoratori del cinema, del movimento Siamo ai titoli di coda, proprio qua fuori a Cinecittà, per chiedere il rinnovo del contratto e per chiedere anche dei gesti di solidarietà e di dignità dei lavoratori.
1: Nel caso Garlasco si parla questa sera anche a chi l'ha visto. Buonasera Federica Sciarelli.
3: Sì, Mario Franco, ovviamente ne parliamo anche noi. Allora, che cosa succede? Queste indiscrezioni, praticamente Sempio non ha parlato, ma i carabinieri e la procura invece hanno scoperto le loro carte. Avrebbe parlato da solo in macchina, una specie di confessione riguardo i video, ma riguardo anche le telefonate che erano state fatte a casa di Chiara Poggi. E ne parleremo naturalmente col suo avvocato Angela Taccia, che era presente durante l'interrogatorio. Un interrogatorio che però in qualche modo non c'è stato, perché lui alle domande non ha risposto. Ci vediamo fra poco, grazie.
1: È tutto, RTG regionali a mezzanotte, linea notte. Grazie per averci seguito. Buona serata.

0: Dario, tu che metodo useresti?
1: Il metodo primario.
2: Lascio qua questo. Primario. Notte prima degli esami.
3: Ragazzi!
2: Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Gli esami sono vicini.
5: Ma che ti sei ordinato? Dei mattoni?
3: In un certo senso.
6: È stata a metà. È la colletta per il viaggio. Ci fai un'offerta, Piero?
7: Anche da qua va bene.
2: Stasera al solito posto, la luna sembra strana. Maturità, l'avessi preso prima. Ma con la voglia ancora di cambiare. Allora, Elsa Morante rappresenta l'infanzia e l'adolescenza.
7: Oh, guarda chi c'è!
2: Quanti amici intorno, che viene voglia di cantare.
6: Il viaggio della maturità è tutto tuo!
8: Allora prenoto il passaporto.
9: Non è solo un'app, è sapere di avere sempre qualcuno vicino, anche online.

0: Pandina Hybrid Pop, l'italiana più amata dell'universo. Solo a maggio a 9.950 euro. Approfitta della pronta consegna.
1: Ah, quanto è bello stare bene. Hai presente quell'energia? Quando ti senti pronto a sfidare il mondo. Quella sensazione è che... Milk Pro. Tante proteine del latte naturali, super digeribili e con tutti gli amminoacidi essenziali. Milk. Benessere in una parola.
2: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
3: È davvero possibile assaggiare il cielo? Cosmic Crisp. Piacere celestiale.
4: Studiare e lavorare insieme non è stato facile.
5: Ma usare l'app di Poste sì.
6: In effetti, con la nostra super app puoi fare praticamente tutto.
7: È come avere un ufficio postale in tasca.
6: E per quello che non entra in tasca, ci trovi sempre qui.
8: Non è solo un'app, è avere un ufficio postale sempre con te.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno.

Un cliente Findomestic lo riconosci subito perché può realizzare i suoi progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie? Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.

0: Non siamo una città di camorristi, dice alla TGR il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cucurullo il giorno dopo le sue dimissioni. In un video gli spari alla caserma di Napoli di 2 anni fa, arrestato un 21enne con precedenti, 3 persone in carcere per rapine in cui si travestivano da finanzieri. Vertenze e proteste in piazza, sindacati di Prima Components ed EMA e anche gli addetti agli uffici dei processi. Per tutti l'obiettivo è un contratto di lavoro. Verso l'arrivo del Papa di venerdì, imponente piano di mobilità e sicurezza, un libro di Angelo Scelzo su Bartolo Longo presenta la visita di Leone XIV. L'ultimo album della Niña privilegia la dimensione corale della musica, il noi al posto dell'io. L'artista ne ha parlato con gli studenti della Federico II. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Spero in una risposta forte della città. Sono 4 i sindaci di Torre Annunziata che non hanno completato il mandato. Così ha detto il primo cittadino Corrado Cucurullo il giorno dopo le sue dimissioni. L'ha intervistato per noi l'inviato Enzo Perone.
1: Ci sono ancora troppe opacità, troppe contiguità con la criminalità organizzata. Ci sono troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale.
2: Per queste dichiarazioni rilasciate dal procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso nel corso della cerimonia che ha dato il via all'abbattimento di Palazzo Fienga, il sindaco della città oplontina si è dimesso.
3: Sono sempre convinto che Torre Annunziata sia una città dove c'è camorra, ma non siamo una città di camorristi. Sostenere queste accuse indistinte, generalizzate, nei confronti dell'amministrazione significa colpire un'intera città. Io in 2 anni non ho mai subito condizionamenti di tipo mafioso. Quello che ho trovato è una macchina comunale disastrata. Quando si è trattato di intervenire su temi importanti come la videosorveglianza, come gli sgomberi, come i beni confiscati, sono sempre stato leale in questa collaborazione.
2: C'è una commissione di accesso per andare a capire quali sono gli atti messi in campo da questa e dalla precedente amministrazione. La spada di Damocle potrebbe essere quella di un nulla di fatto o di uno scioglimento.
3: Mi sento abbastanza tranquillo su quelli che sono gli atti amministrativi. Quello che io non posso sapere fondamentalmente sono delle responsabilità individuali. Abbiamo segnalato lì dove andava segnalato, quando ci sono stati comportamenti poco corretti, ed infatti in alcuni casi sono intervenute delle misure drastiche.
2: Che cosa succederà adesso con le sue dimissioni?
3: Spero in una reazione della città. Siamo al terzo sindaco consecutivo che riceve una commissione d'accesso, siamo al 4º sindaco consecutivo che non riesce a terminare una propria consiliatura. Queste condizioni difficili vanno rimosse prima che si vada alle elezioni e vanno rimosse da chi ha il dovere di rimuoverle.
0: Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato per aver sparato una caserma dei carabinieri a Napoli. I fatti risalgono al 2024, servizio di Lilli Viccaroteo.
4: A 21 anni e vari precedenti penali, il ragazzo che si vede in queste immagini correre lungo via Enrico Cosens nei pressi di Corso Garibaldi a Napoli. È il 24 dicembre del 2024, sono le 11:30 di sera. Quello poi si scoprirà essere Vincenzo Fortunato di Barra, rallenta poi l'andatura. Nella mano destra impugna un fucile. Arriva alla fine della strada, svolta in piazza Guglielmo Pepe, e si dirige al passo Carraio della caserma dei carabinieri Borgo Loreto. Qui spara al portone, poi torna indietro e ripercorre via Cosens, dove a un certo punto appoggia l'arma per terra, si sfila la felpa scura e la nasconde sotto un'auto parcheggiata. Il resto della strada lo percorre a volto scoperto, a passo veloce. L'analisi di queste immagini ha permesso agli inquirenti di risalire proprio a Vincenzo Fortunato, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Nonostante la giovane età, Fortunato ha già un curriculum criminale che inizia da quando era minorenne. Lo sparo contro la caserma potrebbe essere stato un gesto dimostrativo contro un'istituzione, una mostrina delinquenziale da mettersi al petto, oppure un atto per dimostrare la sua caratura malavitosa. Arrestato oggi, è stato portato in carcere a Poggioreale.
0: Sgominata a Napoli una banda di malviventi che rapinavano automobilisti travestiti da finanzieri. Fabio Forlano.
5: casacche con la scritta Guardia di Finanza, auto rubate con la targa clonata dello stesso modello di quelle delle forze dell'ordine e ancora palette, tesserini, lampeggianti, un kit fornitissimo, quello in dotazione alla banda di rapinatori sgominata dalla polizia. 4 persone in carcere, per altre 3 è scattato l'obbligo di dimora. Nel gruppo anche 2 ex sottufficiali dei carabinieri già destituiti perché condannati per reati contro il patrimonio. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli sono partite da una rapina a una cooperativa sociale il 15 febbraio del 2023. Altri 9 i colpi messi a segno nei mesi successivi tra le province di Napoli e Caserta, colpi che hanno fruttato ai malviventi un bottino di circa 400.000 euro. Gli investigatori hanno scoperto il covo della banda in un deposito a Casalnuovo. I 7 destinatari delle misure cautelari hanno dai 34 ai 70 anni.
0: La Regione Campania ha chiesto alle ASL di attivare con urgenza verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera, dopo lo studio dell'Università Federico II di Napoli, da cui emerge il superamento dei limiti di legge per sostanze pericolose nelle acque sotterranee di molti siti ubicati in tutte le 5 province campane, i picchi maggiori nella Terra dei Fuochi. E ora sindacati e vertenze sul lavoro nel servizio di Claudio Pappaianni.
6: Un presidio per chiedere l'impegno della Regione Campania nella risoluzione della propria vertenza. I lavoratori della prima Components di Gricignano d'Aversa si sono radunati davanti agli uffici degli assessorati al lavoro e alle attività produttive, mentre i propri delegati incontravano alcuni esponenti della giunta. 292 dipendenti, stipendi decimati al secondo anno di contratto di solidarietà. L'azienda, indotto Stellantis, è in difficoltà e gli operai chiedono con forza lavorazioni nel rispetto dei patti quando passarono armi e bagagli alla nuova società.
7: E sono già troppi anni che soffriamo per queste situazioni di queste multinazionali come Stellantis e sinceramente siamo stanchi.
8: Caserta è un territorio già massacrato su tanti aspetti lavorativi. Oggi richiediamo ancora fortemente alle istituzioni di darci una mano per salvaguardare tutto l'indotto del casertano.
9: Stellantis sta investendo ovunque tranne che in Italia. Noi stiamo pagando le conseguenze. Se l'azienda Stellantis non rispetterà i nostri incontri, i nostri accordi, andremo direttamente davanti Pomigliano d'Arco a farli ricordare.
6: Chiede l'impegno delle istituzioni al fianco dei lavoratori d'EMA di Somma Vesuviana la FIOM CGL che ha organizzato un presidio davanti ai cancelli denunciando uno stato di incertezza a un anno dall'acquisizione dello stabilimento da parte del gruppo Adler. In 53, sottolinea il sindacato, si sarebbero licenziati per la mancanza di commesse e degli investimenti annunciati. A Sorrento, intanto, si è aperto il congresso nazionale della UIL Pensionati con la relazione del segretario generale Carmelo Barbagallo.
10: Con la crisi che c'è, ho l'impressione che cominceranno di nuovo a pensare.

0: di togliere dalla tasca ai pensionati qualche cosa, noi non saremmo d'accordo.
1: Si sono ritrovati di fronte al Tribunale di Napoli per protestare gli addetti agli uffici e ai processi. Il loro contratto è in scadenza. Giovanni Messina.
2: Io sono un addetto all'ufficio per il processo, sono addetto alla sezione lavoro e alla cabina di regia.
3: Io sono un addetto all'ufficio per il processo, sezione lavoro.
4: Il loro contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Sono gli addetti all'ufficio del processo e personale tecnico amministrativo assunti appunto a tempo determinato con i fondi del PNRR. Cosa succederà dopo giugno?
5: Dopo giugno, se non vengono stabilizzati, saranno dei disoccupati e noi stiamo sprecando un'occasione importantissima che ci ha dato l'Europa. L'ufficio per il processo è un modello nuovo organizzativo che ha consentito in questi anni ad accorciare la durata dei processi.
6: Prima di 4 anni fa, ovvero prima che l'ufficio per il processo venisse messo a regime, la media italiana per quanto riguarda l'ottenimento di una sentenza o di un provvedimento giudiziario è tra i 5 e i 10 anni nei casi ovviamente più gravi.
4: Ora?
6: Oggi è intorno ai 2 anni.
4: A maggio è prevista una prova selettiva. Voi la contestate, perché?
7: Noi contestiamo la prova selettiva come strumento che indicherà chi potrà accedere al contratto di lavoro a tempo indeterminato e chi invece rimarrà fuori, nonostante abbia già lavorato per anni all'interno del comparto della giustizia con meriti evidenti. E quindi è inconcepibile che ci siano parte dei lavoratori che rimangono fuori e parte dei lavoratori invece che entrano tramite uno strumento che è di per sé iniquo.
1: Nuova giornata di disagi per gli utenti del servizio taxi a Napoli. Ieri lo sciopero, stamane l'assemblea dei tassisti. Pochissime le corse disponibili fino al primo pomeriggio. La categoria protesta contro abusivismo e multinazionali. Il comune ha assicurato un potenziamento dei controlli. E voltiamo pagina. Venerdì la visita di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli. Scuole chiuse in quel giorno in entrambe le città. Piano traffico articolato. Una visita, quella di Papa Prevost, che è legata anche alla figura di San Bartolo Longo, servizio di Gianfranco Coppola.

0: La storia di un santo riemerge prepotente nei giorni dell'attesa per la storica visita di Papa Leone XIV a Pompei. La vita di Bartolo Longo è oggetto di studi, riflessioni, pubblicazioni. Da sempre firma e anima della rivista del Santuario, cresciuto nella redazione di Avvenire proprio a Pompei, Angelo Scelzo è il biografo più apprezzato nel ripercorrere una vita senza tempo.
1: Il suo insegnamento, ma soprattutto le sue opere, parlano in maniera ancora più eloquente che nel passato della sua opera, della sua grande intuizione, della sua venerazione, della sua fede che però si è manifestata nelle opere. Non è stata una fede ferma, non è stata una fede che è solo di contemplazione, ma è stata una fede attiva che ha fatto di lui veramente un santo che viene oggi indicato come esempio dalla comunità dei credenti.
0: Redattore e poi capo della redazione romana, quindi nella direzione dell'Osservatore Romano, infine vice capo della sala stampa del Vaticano. Salernitano Scelzo ha seguito ogni viaggio, ogni udienza, ogni gesto dei ben tre papi, raccontandone gli aspetti più significativi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco. Con Leone XIV tanti incontri durante momenti istituzionali ed è di grande solennità il primo compleanno della missione pastorale di Prevost, incrociando proprio la storia di San Bartolo Longo.
1: Su Bartolo Longo c'è ancora molto da dire, molto da scoprire. Vedere la sua opera, vedere come vive oggi a Pompei, tutto ciò che lui ha pensato e ha realizzato è qualcosa veramente di miracoloso. È veramente un laico testimone di un tempo difficile, ma di un tempo che guarda al futuro.
2: L'artista La Niña ha incontrato gli studenti dell'Università di Napoli, Federico II, Andrea Caruso.
3: Quando suoniamo e cantiamo Papparia, immaginarla senza la mia band al mio fianco mi deprime.
4: Non la voce di un singolo, ma un coro. Le canzoni di Foresta, ultimo album de La Niña, privilegiano la dimensione del noi perché, racconta la cantautrice all'anagrafe Carola Moccia, esprimono la frustrazione per la sussistenza di un mondo che non è fatto a misura.

0: cura di donna e dove anzi le donne vengono uccise. Nella chiesa auditorium dei Santi Marcellino e Festa, la Niña si racconta agli universitari della Federico II e si gode il successo di Foresta a un anno dalla pubblicazione, che l'ha consacrata come uno dei talenti più interessanti del panorama musicale italiano.
1: La musica è un linguaggio molto potente, anche perché appunto extralinguistico, extraverbale, che custodisce forse sensazioni molto complesse e che però unisce le persone con semplicità.
0: E a proposito di cori e conseguenze non previste, Figlia della Tempesta invece si è affermata come colonna sonora femminista.
2: Per i giovani che partecipano alla vita pubblica anche attraverso l'arte, lei è un esempio, soprattutto a Napoli, di un talento che riesce anche a comunicare temi sociali.
3: Siamo giunti al momento della nostra ospite, stasera è qui con noi Monica Sarnelli, buonasera.
4: Ciao, buonasera.
3: Cantante e artista che è venuta a presentarci il suo nuovo album 2026, in uscita da domani.
4: Sì.
3: Qual è il filo rosso di questo album, magari partendo da Sta come a me?
4: Dunque, questo è un album insomma dal titolo un po' particolare, perché 2026 per me è un anno fondamentale, in quanto il 9 maggio festeggio gli anni e divento maggiorenne, insomma non proprio, però ci sono vicina alla maggiore età, e poi comunque festeggio 45 anni di attività e 30 anni di Un posto al sole, perché io sono la voce in sigla di questa soap opera, insomma, dalla prima puntata. Gli autori di questo album sono di diverse generazioni. L'autore Vincenzo D'Agostino, che purtroppo ci ha lasciati qualche mese fa, credo che siano proprio le canzoni che ha scritto proprio prima di lasciarci. E poi Antonio Brugnano, autore, insieme a Francesca Andreano, Fuliggine in arte, mia figlia. Quindi cantare una canzone di mia figlia, insomma, che poi tra l'altro ha ereditato la stessa passione mia per il canto. Infatti tant'è vero che anche lei uscirà con un brano proprio il 15 maggio. Insomma, c'è aria di musica in casa Sarnelli. E quindi il filo conduttore è quello che sono tutte belle le canzoni, tutte inedite. Addirittura c'è anche Gigi Filizio, che ha scritto come autore una canzone per me, e insomma veramente è un album dove il filo chiaramente rosso, come dicevi tu, è soprattutto insomma un disco d'amore, perché poi sentirete quanta passione ci ho messo per cantare queste canzoni, perché comunque alla mia età, voglio dire, ormai, come dire, i giochi sono fatti, nel senso che comunque so quello che voglio e so come devo cantare, insomma, soprattutto.
3: Bene, ringraziamo la nostra ospite Monica Sarnelli per essere venuta a trovarci.
4: Sì, io lo presento domani allo show di Portici.
3: Perfetto.
4: Quindi alle 17:30 vi aspetto, non mancate.
3: Perfetto, ringraziamo di nuovo la nostra ospite. Passiamo al calcio, il Napoli verso la sfida di lunedì sera contro il Bologna per guadagnarsi l'aritmetica certezza di un posto in Champions League. Un appuntamento al quale gli azzurri si presentano con qualche gradito ritorno, come quello di Capitan Di Lorenzo, e con qualche assenza, come quella di Lukaku, che pur essendo rientrato a Castel Volturno resterà per il momento ancora ai margini della squadra. E ora la Serie B, con le vicende sportive e le difficoltà societarie della Juve Stabia, nel servizio di Piero Vitiello.
5: Assoluta latitanza del nuovo acquirente, il cui capitale sociale di soli 2.000 euro è del tutto inadeguato a garantire stabilità. Pesano come macigni le parole degli amministratori giudiziari della Juve Stabia, affidate a un comunicato ufficiale arrivato 16 giorni dopo quello in cui Mario Ferrara e Salvatore Scarpa avevano invitato i tifosi a considerare loro come unico riferimento societario per evitare strumentalizzazioni da parte di terzi. I terzi stavolta hanno un nome nel comunicato, Stabia Capital, e un uomo al comando, Francesco Agnello, che però a Castellammare continua ad essere un fantasma per tutti, appassionati e addetti ai lavori. È passato quasi un mese da quando l'imprenditore oplontino ha rilevato il club dalla Soulmate, chiamatasi fuori, nel bel mezzo di una stagione nobilitata dai risultati sportivi ma complicata dai problemi societari. L'ultimo, peraltro atteso, è il deferimento ufficializzato nelle scorse ore dalla FIGC per mancati versamenti IRPEF, contro cui la Juve Stabia sta pensando di presentare ricorso, ma che dovrebbe portare a 2 punti di penalizzazione da scontare l'anno prossimo. Un risultato comunque straordinario, visto che l'alternativa, scrivono gli amministratori, sarebbe stato un fallimento certo. In attesa che Agnello batta un colpo, la squadra si avvicina all'ultima di campionato col Südtirol e al playoff col Modena di martedì prossimo. Cosa accadrà dopo? Difficile dirlo.
3: L'artigianato alimentare come strumento di tutela delle identità del territorio. Ecco il premio dedicato alle eccellenze agroalimentari campane. Il servizio di Andrea Siano.
6: Il riconoscimento del Club Eccellenze Campane va a chi produce la parte migliore del Made in Italy agroalimentare, dalla pasta artigianale al pane fresco, dai dolci della tradizione al cioccolato campano.
7: Oggi Terraviva ha un ennesimo riconoscimento d'eccellenza per il lavoro svolto sul territorio. Se pensiamo che tutto questo è nato attraverso la musica, che nel lontano 2017 nasceva è proprio l'album Terraviva, oggi presiedere un club del genere è un motivo di vanto.
6: Un tributo che Casa Artigiani Napoli offre alla filiera dei prodotti artigianali del territorio, per tutelare il talento di chi preserva un patrimonio fulcro dell'economia locale.
8: Abbiamo una filiera che produce addirittura 120.000 occupati, 6 miliardi di euro su base annua.
6: Nella sala della loggia del Maschio Angioino protagonisti diventano gli oli di Irpinia e Sannio, la mozzarella di bufala, il pomodoro, le carni campane, presidi di qualità, tradizione e identità.
8: Abbiamo il 95% delle aziende di queste eccellenze che hanno meno di 20 dipendenti e quasi tutte meno di 10 dipendenti. C'è bisogno di fare massa critica per che cosa? Per andare a trattare bene per i finanziamenti.
3: Bene, è tutto per questa edizione. Ulteriori aggiornamenti sulle nostre notizie sui canali social e sul sito della TGR Campania. Grazie per averci seguito. Buona serata.
9: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania, tempo in peggioramento, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, inizialmente poche nubi, in aumento dal pomeriggio con associati piovaschi nottetempo. Sull'Appennino campano, cielo molto nuvoloso su tutto il settore, con possibili locali rovesci durante le ore notturne. Sul Salernitano, giornata con la presenza di estesa copertura nuvolosa, responsabile in nottata di piogge sparse e intermittenti. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente nei valori massimi, mentre le minime risulteranno sostanzialmente stazionarie. La ventilazione si presenterà di debole intensità dai quadranti occidentali, mare generalmente poco mosso.

0: Buongiorno, Brad. Prendi i chicchi e prepara il tuo cappuccino in un tocco. Rivelia De'Longhi non è solo un caffè, è perfetto.
1: È lui, il Gran Crispy Chicken. Che sogno questo nuovo pollo ancora più buono, tenero e succoso.
2: Corri da McDonald's. Il Gran Crispy Chicken ti aspetta ancora per pochi giorni, anche in versione Sweet Onion and Bacon Jam.

0: Cosa guardi?
1: Niente, mi sto rilassando.
0: Stai fissando il ferro da stiro.
1: Tutto ok.
2: Da giovedì, pulitore per tappezzeria a 79 euro. Robot aspirapolvere a 69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: stile e benessere.
1: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Find Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
7: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89 euro.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: Arca Planet nutre i suoi bisogni speciali e la tua voglia di risparmio. Con diete leggere hai le migliori diete veterinarie ai prezzi più bassi garantiti. E se trovi un prezzo inferiore, ti rimborsiamo la differenza in doppi punti Arca Card. Valido solo nei negozi Arca Planet. Vola in store.
10: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
13: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
11: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
14: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
15: Sto pensando di ritirare le truppe da Italia, Spagna e Germania. Non sono state di aiuto.
16: Però una cosa ci tengo a dirla, l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO.
17: L'Italia non è stata di alcun aiuto per noi e la Spagna si è comportata in modo assolutamente pessimo, sono della NATO.

0: nostra libertà.
1: E alla nostra domanda, come commenta allora quello che è successo oggi, ascoltiamo la risposta del Papa.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Ma bravo, proprio bravo.
4: Ah, sì, sono bravo.
3: E pensa alla taverna di Nuova Gerusalemme.
4: Altro che, se ci penso.
3: Un bel bicchiere di birra fredda, fredda gelata.
5: Già.
6: Viva il cinema italiano, chi lo realizza e chi lo ama. Voi resterete. Noi siamo di passaggio, per fortuna.
7: Dracula.
8: È Dracula! Trame di film horror!
9: Adesso abbiamo pure i posti di lavoro nella cooperativa. Diamogli anche un premio. Diamogli anche un premio, diamogli una coppa, no? E c'è da ridere, no? C'è da piangere.
10: Grazie.
11: Prego.
12: Ecco, quanto è successo, lasciatemelo dire, dimostra che questa trasmissione, Carta Bianca e il suo editore, sono liberi e consentono a tutti, davvero a tutti, di poter esprimere le proprie opinioni.
13: Stavo intrattenendomi anche con il dottor Pollo,
14: certo,
13: un giovane talento che potrebbe essere perfetto per la nostra, il nostro mezzogiorno di cuoco,
11: bene.
13: Visto che come contorno le patate ce l'ha già.
15: Girano in questi giorni diverse mie foto false generate con l'intelligenza artificiale. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio.
16: Andiamo bene, proprio bene.

0: E siccome il 25 aprile c'è chi in piazza ha usato... In piazza, il 25 aprile, nel giorno in cui si ricordava la vittoria contro i nazisti, c'era chi urlava Hitler, Hitler.
1: Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.

0: Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!
1: Il sogno ha una forma, ha un nome.
2: Sta andando molto bene. Tutti si sbagliavano. Pensavano che l'energia sarebbe arrivata a $300, giusto? $300 al barile. Invece è intorno ai 100 e penso che stia scendendo. E vedo che scenderà in modo molto consistente quando tutto questo sarà finito. Credo anche molto rapidamente, a livelli che non avete mai visto, perché c'è tantissima energia in circolazione.

Siamo all'aeroporto militare di Ghedi, in provincia di Brescia. Questa è una delle basi più strategiche sul nostro territorio nazionale, perché qui è di stanza il sesto stormo dell'aeronautica militare. E, cosa più importante, secondo alcuni rapporti militari non confermati, all'interno di questa base dovrebbero essere conservati tra i 10 e i 15 ordigni nucleari americani.

0: Il Papa non si discute, si ascolta.
1: Oggi inauguriamo il ponte sul fiume Changyao.
2: Ma perché?
3: Ma non c'è nessun ponte.
1: Questa è la tua opinione, ne prendo atto. Mentre i signori no criticano, a me piace il fare per la gente che poi mi ringrazia.
4: Per quanto riguarda Cuba, abbiamo dato loro 60 milioni di aiuti umanitari, li abbiamo distribuiti attraverso la Chiesa, vorremmo fare di più.

0: mentre cercherà la barista tra Ibiza e Cuba, che è proprio questa ricerca molto interessante, spero che Mediaset mi mandi come inviato.
1: ce ne
2: No,
1: si...
2: no, no, voglio andarci
0: No,
2: io.
0: no,
2: Dai, Gianluigi,
0: vabbè.
2: per favore.
0: Penso che domani noi Bianca.
3: Una mattina mi sono

dov'è il drone? Eccolo là in cima. Scendi, scendi, scendi, che questa sera siamo giù. Questa sera siamo giù. Ah, guarda che spettacolo. Questa sera siamo qui con Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Siccome a Milano c'è un'allerta bufera con probabilmente anche grandine, i grandissimi, diciamo, le persone qua tutte intorno che lavorano alla RAI, abbiamo messo insieme uno studio, scusaci Christian, abbiamo messo insieme uno studio qua sotto la torre, perché su tira forte vento, potrebbe grandinare da un momento.

Arrivo. Aspetta, devo togliere la suoneria, quindi. Aspetta, c'ho la suoneria, c'ho la suoneria, c'ho la suoneria. Silenziosi, ok. Eccoci qua, siamo in onda? Siamo in onda?